0: Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, Party 7 con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
1: Come on. Turn me up, up.
2: Turn it up, up.
1: Disco Radio.
3: The beat of the city.

Keep it moving. Disco Radio. Talk.

This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
1: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
2: Siamo gli articolo 31.
3: Ciao, sono Fabri Fibra.
4: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
5: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio.
6: This is Rap and Drop. Come on.

0: Dai, dai, ditemi che vi piacciono gli anni 90. Se così fosse, sappiate che per i prossimi 60 minuti siete tutti miei. Ancora benvenuti su Disco Radio da me, io sono Alessio Roisi. Ritorna puntuale anche oggi questo Rhythmic History Extended Version, il programma dedicato proprio agli anni 90, ma anche quelli che ci hanno fatto ballare nei primissimi del 2000. Tra un attimo, oh, il botto! Fatboy Slim con The Rockefeller Skank, Sonia Davis con Bad Davis Eyes, prima Fargetta, c'è music.
1: Rhythmic History!
2: Rhythmic History!
1: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: ricordi quella hit degli anni 80 di Kim Carnes, che era Bette Davis Eyes, in questo caso Sonia Davis, ad aprire l'appuntamento di oggi con il Riffing Easter Extended Version. Sono Alessio e Luisi, state qui perché tra un attimo dal 94 tornano i Da Blitz.
1: Rhythmic History.
0: Gli amanti degli anni 90 lo sanno bene, ogni sera in diretta alle 21 su Disco Radio inizia il nostro viaggio nel tempo. Si chiama Riffing Easter Extended Version. A guidarvi ci sono io, Alessio Roisi. Voi allacciate le cinture di sicurezza e come sempre un saluto lo mandiamo anche a quelli che ci ascoltano al mattino in replica, quelli che hanno ancora gli occhi un po' chiusetti e hanno bisogno di un po' di carica per iniziare al meglio la giornata lavorativa. Tra le 5 e le 6 del mattino ci siamo, anche lì. Tra un attimo con gli Ego, quelli di Put On Your Red Shoes, gli Snap Con The Power e Team Deluxe di Just One Do, prima da Blitz. With me.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

Impossibile non conoscere questa che fece la storia del ritmo nel 1994. Two Brothers on the Fourth Floor. C'era Dreams. Io invece mi chiamo Alessia Roisi. Non ci seguite ancora sui social? Cosa aspettate? Disco Radio è il nostro account ufficiale. Tra un attimo tornano i Sapri Duo. Ritmichi.

0: approfittiamo del fatto che abbiamo appena suonato Cristiano Spiller, che arriva da Venezia, per salutare tutti gli ascoltatori veneti di Disco Radio che ci possono ascoltare in DAB, non solo in Veneto, anche in Lombardia, Piemonte, Liguria, Umbria e Emilia Romagna. Tra un attimo in Sound Lover.
1: Rhythmic History.
0: Quindi ci stiamo per salutare. No, no, no, abbiamo ancora qualche minuto per stare insieme. Io sono Alessia Roisi, questa è Rhythmic History Extended Version. Tra un attimo con Alexia riascolteremo The Music I Like. Prima, Living in Your Head.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Loro sono i 2000, quelli di Emotion. Chiudono loro il Riffin Kister Extended Version di oggi. Io sono Alessio Aloisi, tornerò puntuale su Disco Radio domani a partire dalle 19 e poi in replica alle 5 del mattino. Adesso c'è Fabio Marelli.
1: Rhythmic History.
2: Rhythmic History.
1: La storia del ritmo su Disco Radio.
3: Chi c'è stamattina?
4: Chi c'è stamattina?
5: Buongiorno lavoratori, buongiorno QBS Club dei Quasi Belli Svegli. Sono Fabio Marelli, oggi eccezionalmente a farvi insomma da compagnia, visto che oggi Sironi chissà dove sarà andato.
6: Buongiorno dal negozio Polivalente Cesana.
7: Bravi,
8: dai che
7: buongiorno.
8: Senti qui come piove, va, che bella pioggia che c'è stamattina, un bel freschino, una bella frescura e si inizia a lavorare.
5: Si inizia
8: oggi più presto che prima.
5: Perché
8: arriva un carico di Pokémon. Quindi sono in giro alla ricerca dei Pokémon. Vi ricordate il giochino? Uguale.
5: Ci ricordiamo tutto.
8: Ciao quasi belli svegli, ciao bei pagai.
5: Buongiorno a tutti.
3: Chi c'è stamattina?
5: Ci sono io, le 6 un minuto. Va bene, insomma, speriamo di fare più che bella figura, insomma, di riuscire ad arrivare alle 10 integri intatti con il Claudio Belli Svegli che si unirà a me come ogni giorno alle 10.
9: Capitano, buongiorno, sì, giù dalle brande, non... lavoratori, non ciao
5: sono,
9: bagai.
5: Non sono il capitano quello solito, ma insomma, cercherò di fare del mio meglio. Partiamo, la prima novità, David Guetta e Hype.

0: dedicata a voi anche le tre ore successive, ma al club dei quasi belli svegli, a chi non sapeva che sarei arrivato io e quindi...
1: Buongiorno, come è? Buongiorno, Fabio.
0: No, Fabio, Fabio.
1: Buongiorno. Oggi giovedì, signor, giovedì. Sì. Bello fresco,
0: oh,
1: 18 gradi.
0: Bene, bene.
1: Bello tempo, ecco. Ma domanda per Tomeo. Tomeo, Tomea, dove è finita Tomea? E quindi, che dire... Demo!
0: Bene, qualcuno ha chiamato Tomeo?
2: Volevate l'inverno, eccolo, ma lì arriva l'autunno. Volevate Tomeo. L'autunno, ma arriva l'estate. Volevate la primavera, sì, ma arriva l'inverno.
0: Volevate Fabrizio,
2: non ci sono,
0: sono
2: più le stagioni di una volta.
0: No, no, no,
2: ma
0: no.
2: La musica di una volta ancora esiste con Disco Radio.
0: Bravo.
2: E allora ciao Fabrizio, ciao lavoratori,
0: Fabio,
2: ciao QBS. Carica ragazza, andiamo, dai!

0: carichi come sempre. Vabbè,
1: peccato... Buongiorno, come
0: ancora? Buongiorno Fabrizio, non c'è Fabrizio.
2: Lavoratori, caro Daniel, famiglia svegli.
0: Ciao Carlo, buongiorno. Pulire
2: cucina per andare al lavoro.
0: Eccolo.
2: La già famiglia
0: fatto?
2: È già andata.
0: Bene.
2: La moglie è già andata al lavoro. Ah. La figlia dorme, il figlio dorme, devo svegliare tutti dopo. Ah.
0: Mi sa che anche tu stai dormendo.
3: Quasi bellissimi figli, buongiorno, ma buongiorno soprattutto a te Fabri.
0: No,
3: oggi è un giorno speciale,
0: sì.
3: E vorrei fargli, ma soprattutto che gli faceste voi gli auguri di buon compleanno al mio più grande fan che si chiama Cosimo.
0: Auguri,
3: Sabrina da Salerno.
0: Bene, auguri, auguri a tutti.
1: Chi c'è stamattina?
0: Ancora, però, no.
1: Chi c'è?
0: No, non
1: chi
0: si può andare avanti.
1: Stamattina?
0: Chi c'è?

0: questa mattina.
1: Chi c'è stamattina?
0: Io vi immagino a registrare i messaggi vocali prima ancora che partisse il club dei QBS, quasi belli svegli. Buongiorno, allora, una bella sveglia, una bella sorpresa, spero, per tanti, insomma, che non lo sapevano. Oggi cercheremo di capire come mai non c'è Fabrizio Sironi e quindi...
2: Lavoratori! Buongiorno! Ma perché c'è Martinelli oggi?
0: Perché Martinelli e Mattinelli. Oggi non è Martinelli ma è Mattinelli.
3: Buongiorno lavoratori, buongiorno Disco Radio. Un saluto particolare a tutti i fedelissimi dell'Ultimo Impero, ecco. Da Fulvio di Lagnasco. Ciao a tutti.
0: Ciao Fulvio.
3: Ciao, ciao lavoratori.
0: Lavoratori, buongiorno.
1: Chi c'è stamattina?
0: Io non ce la faccio arrivare alle 10.
1: Bentornato Marelli, buongiorno. Un saluto da Omar di Alba. Ciao Marelli.
0: Ciao. Poi arriverà un altro Omar, ma alle 7, ma quella è un'altra
4: cosa. Buongiorno.
0: Buongiorno.
4: So anch'io che è tutta notte e anche questa mattina l'acqua viene giù coi mastelli.
0: Ah, ecco.
4: Perché? Perché c'è Fabio Marelli.
0: Certo, buongiorno.
5: Buongiorno Fabio, allora ti chiameremo buongiorno Capitan Fabio Marelli.
0: Sì, Capitan, giù dall'Atlante. Capitan Findus stamattina.
6: Uè Marelli, ti ho lasciato ieri sera alle 11 e ora ti ritrovo qui. Oggi pomeriggio alle 16 sei lì.
0: Sì.
6: Oh, ma quanto cacchio guadagni Marelli.
0: Guarda,
6: beato te con tutte quelle ville. Ciao Marco Marelli.
0: Sì, con le ville, certo, con le ville. Va bene, allora, abbiamo appena iniziato, ma già mi sembrate...
1: Chi c'è stamattina?
0: Belli...
1: chi c'è?
0: Belli carichi per continuare la mattina insieme. Abbiamo appena...

0: My System. Liscia su Disco Radio nel Club dei QBS. Buongiorno, quasi belli svegli. Le 6 e 13 minuti, sono Fabio Marelli. Oggi eccezionalmente senza Sieroni, ma
1: chi
0: insomma...
1: c'è questa mattina?
0: Ah, adesso ma tutti
1: grande. Ciao Fabietto.
0: Aiuto,
1: ciao,
0: buongiorno.
1: Ciao dal negozio Polivento e Cesana.
0: Buongiorno.
1: Uè, ma che sorpresa. Uè, abbiamo il Fabietto Marelli.
0: Hai visto?
1: Uè, ciumbiane.
0: Adesso addirittura non mettetevi a fare tutti chi c'è stamattina, altrimenti
1: chi c'è stamattina? Chi c'è?
0: Perché abbiamo iniziato così, ma vorrei arrivare in maniera decente, quantomeno decente, almeno fino alle 7, poi dalle 7 alle 10 quello che succede non si sa.
2: Buongiorno Disco Radio, buongiorno QBS.
0: Buongiorno.
2: Volevo dire che finalmente Fabietto ha aperto i cancelli del
0: aiuto
2: del Disco Radio.
0: Ah, ok.
2: Una

0: 2.
1: Hai visto che da Fassina è arrivato Omoda e JQ? Sì, proprio così! Da Fassina oggi trovi anche Omoda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Omoda e JQ su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Omoda e JQ.
2: Milano, preparati! Il 19 settembre arriva Car Cox Invites. Open air al Carro Ponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite, 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia, vivila. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exit.
3: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro anche domenica. Info su suzuki.it. Suzuki.
4: Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Cislago, Solaro e Ro. E domenica 20 settembre vieni a trovarci. Siamo aperti e ti aspettiamo.
5: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
8: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
9: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
10: Cerchi un'auto? Hai più di 2.000 possibilità di trovare quella giusta.

0: partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento, ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi Mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
1: I D insieme arrivano a Merlata. Fino al 27 settembre divertiti a giocare sul tabellone del Mega Game. L'evento è totalmente gratuito e aperto a tutti. Vuoi incontrarli dal vivo? Vieni al firmacopia ufficiale e conosci i D insieme domenica 27 settembre dalle ore 16. L'accesso al firmacopie è riservato a chi acquisterà il gioco ufficiale dell'evento. Tutte le info su merlatabloommilano.com. Centro commerciale Merlata Bloom Milano, in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
2: Back to school, back to Autochioda. Con i voucher incentivi e gli extra sconti trovi occasioni su tutta la gamma dei nostri brand. Un esempio? Fiat Pandina da 9.900 euro, Citroen C3 da 12.900 euro e MG ZS da 16.900 euro, solo con formula zero pensieri, servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Per tutto settembre siamo aperti anche tutte le domeniche. Vieni a Melzo in via Vespucci 2 o a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri tutte le offerte su autochioda.it. Autochioda, riparti senza pensieri.
3: M Serramenti, abbatte i costi delle tue bollette.
4: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione più luce, più sicurezza.
3: Da M Serramenti, una porta finestra, tre finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
4: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti. A Milano, Saronno, Como, Lissone e Pontelambro.
3: mserramenti.it.
5: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Kona Dark Line con cerchi glossy black, tetto a contrasto e specchietti neri. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,01%, 35 rate da 373 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.696 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
6: Hyundai Carteni, Viale Dalmazia 21 Lodi o su carteni.com.
7: Un buongiorno anche al Cucuzzaro Casanova Turate. Buongiorno a tutti.
8: Chi c'è questa mattina?
7: Tutti che fate così però.
8: Chi c'è?
7: Chi c'è? Sono io, sono Fabio Manelli. Buongiorno QBS, quasi belli svegli. Vi accompagno oggi eccezionalmente che non c'è Sironi. Oh, ma qui c'è l'Ottantisto Remix, un assaggino di quello che poi domani sentiremo anche nella versione dell'Ottantisto.

0: Fabrizio Sironi, no, non è dall'urologo, ha scritto qualcuno. Vabbè, ce lo chiederemo naturalmente appena arriverà tutto il club dei belli svegli alle 7 con Omar Fantini, Marco, insomma, la redazione, tutti al completo. Ci chiederemo anche che fine ha fatto oggi, perché mi sono dovuto svegliare questa mattina presto. Me lo sto chiedendo
1: ma
0: io.
1: Buongiorno Radio Marelli.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno, già radio, già fu radisco radio.
0: Ecco. Prego.
1: Quell'altro ogni tanto da forfè.
0: Ogni tanto.
1: Fa le sorpresine.
0: Ogni tanto.
1: Allora, come la va? Come la va?
0: Ma va bene, la va bene.
1: Lavoratori.
0: No.
1: Ciao a tutti, sono Buongiorno. Gianni da Mergozzo.
0: Ciao Gianni.
1: Sveglio dalle 3 in pista dalle 3 e mezza per la DAC.
0: Urca.
1: Ciao.
0: Ciao. Buongiorno a tutti i lavoratori QBS, buongiorno.
2: Ciao Marelli. Sono con la Tisello. Che ti fai stamattina?
0: Me lo chiedo anch'io.
2: Marelli. Oggi è giovedì.
0: Sì.
2: Marelli.
0: Ma non siamo nel pomeriggio.
2: Preparati per domani. Ciao Marelli.
0: Ciao, non siamo nel pomeriggio di venerdì quando gridate che è venerdì, che siete felici.
1: Che pezzo.
0: Hai visto?
1: Si vola fin dal mattino. Giù dalle brande.
0: E vai.
1: Belli svegli.
0: QBS, buongiorno.
2: Marelli, complotto.
0: Complotto.
2: Poi

0: sorpresa di oggi, insomma. Spero una bella sorpresa per voi e anche per me, naturalmente, passare la mattinata solo di oggi con voi. Oggi pomeriggio ci sentiamo, pure dalle 4 alle 7, naturalmente. Buongiorno,
1: ciao,
0: buongiorno.
1: QBS.
0: Buongiorno.
1: Ciao Martelli.
0: Ciao
1: Roberto, il vostro bagnino di Parabiago.
0: Buongiorno Roberto.
1: Buona giornata a tutti.
0: Buongiorno a te.
1: Adesso dormi.

0: Papa, aiuto!
1: Chi c'è stamattina? Chi c'è?
0: Chi c'è? Ci sono io. Non so se arrivo fino alle 10, però,
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco. Le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. E chi c'è davanti a me? La redazione. Buongiorno, Cinzia Morgante.
3: Ma che bello, grazie Fabio, buona giornata a tutti, ben ritrovati. Odio anti-ebraico, antisemitismo, una piaga intollerabile. Così la premier Giorgia Meloni, condanna unanime del mondo della politica contro l'aggressione avvenuta a Milano. Calci e pugni a un rabbino sessantenne che aspettava l'autobus, arrestato un ventenne tunisino, altri due magrebini denunciati. Nella serata di ieri è deragliato un treno merci delle ferrovie tedesche a Greco Pirelli, bloccate le linee per Como, Sondrio e Tirano, esclusa la fuoriuscita di sostanze pericolose. Sotto inchiesta a Torino, un amministratore di 46 anni avrebbe svuotato i conti di 16 condomini e non saldato i debiti con le forniture. A Brescia mancano autisti di bus, 28 in arrivo dalla Tunisia, avranno anche alloggio a prezzo calmierato e corsi accelerati di italiano. Calcio Europa League, il Benfica passa a San Siro, Milan battuto 2-0, stasera alle 21 tocca la Juve che ospita gli olandesi del NEC. Dal 2027 abolito il bollo auto per quelle di media e di piccola e media cilindrata, provvedimento del governo, prorogato fino al 5 ottobre il taglio sulle accise e sul diesel, le news tornano tra un'ora. Bring it
4: back. Che fate tutti i pomeriggi? Da lunedì a venerdì, dalle 16 alle 19, avete appuntamento con me. Sono Fabio Marelli, nuova stagione, nuovi Play the Game, tanti gadget, la musica, ci divertiremo un botto. Ogni pomeriggio vi aspetto su Disco Radio, dalle 4 alle 7.
0: E vi aspetto anche adesso, dalle 6 alle 10. Buongiorno a tutti, il QBS.
5: Marelli? Marelli? Oh. Marelli!
0: Sono qua!
5: Sono già le 4 del pomeriggio.
0: No,
5: dai, sono sfasato.
0: Le 6.34.
5: È mattino? No. Pomeriggio? Marelli!
0: No, sono le 6.34.
6: Grandissimo Marelli, Gioielli, Festelli, Giovanelli, vai Marelli! Carlo da Nerviano e famiglia, buongiornissimo!
0: Buongiorno a tutti!
6: QBS!
0: Grandi!
6: Vai lavoratori, tutti svegli!
0: Tutti svegli, tutti svegli, tutti belli!
7: Uè Marellino, uè. Ma cosa ci fai qua la mattina? Mattina alle 6.32. Sei tornato dall'after da Villa Marelli, dai, di la verità.
0: Ma che after? Ma siete tutti pazzi anche la mattina. Grazie.

0: chi c'è stamattina? Chi c'è stamattina?
1: Buongiorno QBS, sono Fabio Marelli, buongiorno a tutti.
2: Buongiorno Marelli.
1: Buongiorno.
2: Ecco, quando ho sentito la tua voce alla radio ho dato la spiegazione del diluvio universale di questa mattina.
1: È colpa mia?
2: Anche meno Marelli, però
1: vabbè, ma
2: la presenza è sempre gradita.
1: Però
2: il diluvio universale un po' meno.
1: Ma quando le faccio io le cose le faccio bene, sai, fino in fondo.
3: Buongiorno, belli svegli.
1: Buongiorno.
3: E si riparte con la giornata lavorativa.
1: Bene, bene.
3: Ti auguro un buon risveglio.
1: Buongiorno a tutti.
3: Lavoratori.
1: Buongiorno
3: si
1: lavoratori.
3: Parte Paolo da Varese.
1: Dai Paolo, buon lavoro, buongiorno. Buongiorno a tutti QBS. Ma,
3: buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Buongiorno QBS.
1: Buongiorno.
3: Ma chi c'è oggi in radio?
1: Sono io.
3: Che strano.
1: Lo so.
3: Ciao Fabio.
1: Ciao.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Ciao a tutti, Andrea Trasfertista.
1: Ciao, ciao, ciao.
4: Ma allora devo rivedere il mio messaggio di stamattina.
1: Sì.
4: Ti ho detto Sironi presente, assente.
1: Assente
4: c'è
1: oggi
4: il nostro capitano Fabione Pombelli. Un saluto dall'Ello Fabione.
1: Grande.
3: Buongiorno Curiette.
1: Buongiorno.
3: Buongiorno Martufelli.
1: Buongiorno.
3: Che bello sentirti al mattino.
1: Davvero.
3: Lavoratori.
1: Lavoratori, buongiorno.
3: Lavoratori.
1: Ma adesso è arrivato il momento anche di avvicinarci all'inizio di una giornata lunga, per me sicuramente le prime 4 ore. Oggi è 17 settembre, 260esimo giorno dell'anno, alla fine del 2026 ne mancano 105. Autunno astronomico dietro l'angolo, luna crescente nel cielo, sì, a vederla,
5: questo tempo.
1: È San Roberto Ballarmino sul calendario, ma chiediamo lumi al nostro almanacchiere.
6: Buongiorno. Giovedì 17 settembre 2026, San Roberto Bellarmino. E ricordate, impariamo a darci sempre una seconda possibilità.
1: Bello.
6: Perché non sempre la prima viene bene. Ciao.
1: Che meraviglia. Io mi alzerei la mattina solo per sentire l'almanacchiere. A volte i sogni si avverano, solo a settembre da Clerici Auto, Gamma Nissan Qashqai è vostra a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Scegliete tra mild hybrid, anche 4 ruote motrici, o l'e-power hybrid da oltre 22 km al litro in più per voi, fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna. Clerici Auto vi aspetta negli showroom Nissan di Saronno, Como, Cantù e su clericiauto.it.
7: In arrivo tutte le hit più ritmate da

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
1: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Concessionaria Fratelli Giacomel, a Milano, a Sago e San Martino Sicco Mario.
5: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
6: Attenzione! L'usato di auto Recall di Volkswagen Milano ha qualcosa da dirti. Volkswagen T-Roc da 20.200 euro.
7: Volkswagen Polo da 14.900 euro.
6: Volkswagen Taigo da 19.400 euro.
7: L'usato di auto Recall di Volkswagen Milano è certificato e garantito fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Cosa aspetti? Auto Recall!
8: A Milano dal 1906.
9: Aperti tutti i giorni di settembre nella sede di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara.
10: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
11: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
12: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
13: Milano, preparati. Il 19 settembre arriva Carl Cox Invites. Open Air al Carro Ponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite, 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia, vivila. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exceed.
14: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
15: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
16: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su Ninicar.it.
17: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
18: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
19: Vai Malè, anche la mattina, sì. Ecco come fai a comprarti la villa.
20: Ma che villa, ma questa è una roba, Malè. La leggenda metropolitana.
21: Buongiorno Marelli.
20: Buongiorno.
21: Sono in provincia di Novara, dai. Buongiorno. Un buongiorno a tutti i QBS. Grazie. E dopo un buongiorno a tutti i belli svegli.
20: Sì, sì, sì, ci sono già praticamente tutti,
22: Oh, buongiorno Martelli, no, ma cosa fai qua questa mattina, Martelli?
20: Me lo chiedo anch'io.
22: Ti sei svegliato, guarda. Presto, sì, la pioggia, sì, ti ha svegliato, no, Martelli.
20: Sironi che non c'è, diverso.
22: Buongiorno a tutti, buongiorno, lavoratori.
20: Buongiorno, lavoratori. Tra poco

0: Belli svegli, vediamo, facciamo l'appello. Sironi?
1: Non c'è, non lo
0: ci
1: vedo.
0: Ci sono, eccolo qua.
1: No, non sei Sironi.
0: No, non c'è Sironi, ma c'è Marfantini. Buongiorno,
2: buongiorno. Ma no, che mattinata incredibile. Cioè,
0: dovevo venire io per far tornare sto Cristiano qui. Buongiorno Marco!
2: Buongiorno.
0: From l'Islanda!
3: Mamma mia, col buongiorno. Baffo nuovo addirittura.
4: Col baffo, come col Omar.
2: Sì, è stato di baffati qua, a
0: sì,
2: saperlo.
0: Anche io ce l'ho, non si vede. Ma è bianco.
2: Pizzo, tu hai grigio, cos'è? Sì, sì. Pizzo e barba quella.
0: Ah, anche qui, vedi?
2: Vabbè, se c'è la barba c'è anche il baffo, non è che...
0: Ah, che bello vedervi, ragazzi!
2: Guarda, no, ragazzi, ma tu non sai che...
0: Che bello,
2: a parte, noi non sappiamo niente.
0: Niente,
2: tipo
0: io sì.
2: Fabri, dov'è Fabri?
0: Io lo so perché non c'è Fabri.
2: Ma perché tu lo sai, io no? Scusa, ma non ho capito.
0: Vuoi che te lo dica?
2: Sì.
0: Dopo la sigla.
2: Perfetto. Grande idea, su Disco Radio il Morning Show. Ma è quella cosa che andava in Turchia?

0: chiama 5678.
1: Sì, vabbè, non importa. Ma ci siamo invertiti e sovvertiti.
2: Sì, sì, sì,
3: ma
2: sì,
3: io
2: sì,
3: posso rientrare così?
0: Sì, sei
1: tu
0: entrato.
1: Devi rientrare così.
0: Così a gamba proprio tesa.
1: A proposito, tesissimo, dedichiamo qualche minuto a colui che è stato 10 giorni
0: ma
1: in Islanda.
0: Ma perché sei andato via? Scusami,
3: Beh, perché comunque si fanno le ferie.
0: Ah, ok.
1: Cioè lui certo è stato qua d'agosto. Sì. Chiudiamo il programma.
0: Sì.
1: E lui rimane qua.
0: Ecco.
1: Secondo te a far cosa?
0: A niente.
1: Ma niente.
0: Nulla,
1: di niente.
0: Assolutamente niente.
1: Poi cosa fa? Riapre il programma al momento di impegnarsi.
0: E lui se ne va.
1: Ah, non ho fatto le ferie. Ma porca miseria.
0: Inizia la stagione.
3: Mi sono dimenticato.
0: Ma che serietà è? Ma insomma.
1: Guarda, dai, lascia
0: no,
1: perdere.
0: Ma non si fa. Comunque.
1: Rientra lui e se ne va quell'altro. Cioè, adesso quando rientra Fabri vado via io, sia chiaro.
0: No, vabbè, ragazzi, fate cosa volete, basta che non mi chiamiate più.
1: Martelli.
0: Buongiorno. Comunque ufficialmente Sironi,
1: sì?
0: Questo è ufficialmente senti, a me ha detto che era un matrimonio. Va a matrimonio oggi.
1: Ma non è vero, ma dai.
3: Ma non ci credo
1: neanche
0: è
1: se
0: vero.
1: Vengo pagato. Ma
0: poi che vada in Croazia, che vada in Turchia, non lo so.
1: Per
0: però
1: me torna col capello lungo e l'attaccatura fin sopra le sopracciglia. Cioè
0: 3:07:02.
1: Mi torna al viserigo.
0: Non lo so. Senti, cosa fate di solito qua? Che lanciate un argomento?
1: Certo, abbiamo l'argomento. Perché comunque Marco, okay, nonostante sia stato in Islanda, ha lavorato.
0: L'ha preparato, è vero, me l'ha mandata un secondo fa. Guarda, zero minuti fa. Giuro, zero minuti fa.
1: Ed è arrivata?
0: Sì.
1: E ti è andata bene?
0: Sì,
1: perché non sempre succede. A volte devi, non so,
0: Marco la palla, non riuscivo neanche a entrare nella mail io senza Marco.
1: Devi
0: stamattina
1: toccare ferro.
0: Guarda, a proposito, c'è scritto: non sono scaramantico, però parleremo dei loro riti contro la sfortuna.
1: Sì, sì, magari anche quelli proprio irresistibili. Nonostante io non sia scaramantico.
0: No, neanche io.
1: Però la scala sotto.
0: Però.

0: dato il via ai belli svegli, buongiorno in questo giovedì 17 settembre. Ah, 17, ecco perché.
1: Eh sì,
0: ecco perché
1: puntavamo il venerdì, tra l'altro invece niente, si è arrivato
0: invece
1: di giovedì 17.
0: Ragazzi, se volete torno anche domani.
1: Beh, a me va benissimo, no, no problem, figurati.
0: Senti, ma vogliamo spendere ancora due parole e chiedere a Marco cosa ha fatto?
1: Sì,
0: in Islanda.
1: Dai, raccontaci un po' dell'Islanda.
0: Cosa hai visto, cosa hai fatto?
1: Allora, è vicino a Padova, tra l'altro.
2: È vicino a Padova, però ci si mette un po' a arrivare.
1: Un po' di più.
0: Sì, un po' per il giro largo, insomma. Però.
2: Quattro orette.
0: Ecco,
2: ma beh, non... le cascate.
1: Sì?
2: Le cascate.
1: Sì, quindi potremmo andare in Abruzzo alle Marmore,
0: esatto,
1: diciamo, per risparmiare tempo.
2: Poi il geyser.
1: Ecco, lì non ce l'abbiamo.
2: La neve.
1: Beh, è bella. La neve a settembre deve essere meravigliosa.
2: Meraviglioso.
1: Sì, sì, sì.
2: Il vento a 200 km orari.
1: Perfetto, Trieste.
2: Perfetto, Trieste, ce l'abbiamo.
0: Quasi quasi ci andrei, guarda, dopo guarda, questo racconto.
1: Ma veramente. Animali?
2: Animali, pecore.
1: A parte gli islandesi,
0: pecore,
1: intendo.
0: Pecore.
2: Di Sardegna.
1: Grandi pecore, quindi Sardegna.
2: Sì,
1: esatto.
2: Sardegna.
0: Cioè, te, ci ha detto Islanda, invece.
1: Cioè, in realtà ha fatto un tour italiano.
0: Vabbè, insomma, grazie.
2: Vabbè, l'aurora boreale forse è l'unica cosa che...
1: Ah, certo, certo.
2: Vista tante sere, fortunatamente, settembre... il mese giusto per andare.
1: Che colore è? Verde o più quella rosata?
2: È verde.
0: Come
1: verde,
0: i miei occhi.
1: Mamma cangiante. Mia, guarda,
2: la prima cosa che ho pensato.
1: Quindi sei stato a casa di Marelli, guardarlo negli occhi.
0: A Villa Marelli, a Villa Marelli. Va bene, insomma, oggi parliamo
1: di qualcuno dice
0: questo.
1: Omar, dia Marco i podcast.
0: Sì, allora, ciao.
2: Li metto tutti.
0: Sì,
1: super lavoro,
0: aspetta,
1: Marco.
0: Aspetta che torni dalle vacanze, dalle ferie, capisci? Comunque, sei scaramantico? No, hai detto, ma nemmeno io.
1: Io zero.
0: No, no,
1: allora. Però,
0: io,
1: però allora io la ritengo una roba veramente medievale, no? La scaramanzia,
0: sì,
1: cioè cosa...
0: la roba dei gatti, poi perché
1: però,
0: la gattinetta.
1: Però, ma c'è una resistenza naturale.
0: Sì. Devo,
1: non è che non ci penso, capito? Vedo una scala per strada.
0: Sì.
1: Mi devo un po' forzare.
0: Davvero?
1: A dire, ma no, passo sotto che non succede niente. Cioè, è come se fossi stato in qualche modo programmato.
0: Ok, noi invece,
1: per evitarla.
0: Io invece ci provo. Cioè, lo so, il radio qua ha aperto un ombrello.
1: Ah, ok.
0: Dentro,
1: porca miseria, infatti è venuto.
0: Ma non oggi.
1: Io sono partito da Bergamo, c'era lo tsunami.
0: No, ho capito, ma
1: grazie,
0: non oggi, ma anni fa. Ma allora, io non credo di essere scaramantico, però faccio quelle robe per cui non so, sai, metto i piedi evitando le fughe delle piastrelle. No?
1: Quello è ossessivo compulsivo, è un'altra cosa.
0: Però uno perché lo fa? Perché spera che non succeda qualche cosa.
1: Ah,
0: quindi
1: in quel
0: forse
1: caso
0: dici magari fai un gesto perché non capisci più o meno, no?
1: Certo,
0: forma
1: sì.
0: Però no, non è
1: scaramanzia,
0: non
1: anche quella.
0: Forse.
1: Ma io credo che comunque siamo programmati perché essendo cresciuti in quel modo lì.
0: Sì.
1: Ma vediamo i nostri amici ascoltatori.
0: I nostri ascoltatori non è ma cos'è? Non è il caporedattore Fabrizio Geyser.
1: Quella.
0: No, raga, ma chi è che ha scritto questa perla?
1: Chi sarà? Galetti.
0: Alle 7 secondo te? E 8 del mattino. Sentiamo allora. Voi.
1: Sempre lui comunque dice che lui è solito toccare ferro.
0: Sì.
1: Vai Tiziano.
0: Ok. Iniziamo così. Allora
1: sì.
0: Aspettiamo le chicche, le perle dei nostri ascoltatori. Il numero, io questo so fare, questo dico. Il resto fate voi, insomma, portate avanti.
1: Voi diteci in che cosa siete scaramantici e cosa fate per scaramanzia. E ce lo mandate al
0: 393 800 3000.
1: Che collabo, ragazzi.
0: Questo lo so fare, guarda.

0: 8 e 13 minuti, sono Fabio Marelli, non c'è Sirone, ma ci sono tutti gli altri belli svegli. C'è Marco che è tornato, c'è Omar Fantini.
1: Che è tornato. Ah no, sono sempre stato qua.
0: Tu sei sempre stato qui, non sei andato via.
1: No, io sono.
0: Sei sempre stato qui con nosotros. Allora, stiamo parlando di superstizioni?
1: Sì, superstizione. Sì. Lo siete superstiziosi, non lo siete, anche se non lo siete, perché è un po' quel meccanismo lì, no?
0: Sì, sì.
1: Io
0: sì,
1: non
0: sì.
1: sono superstizioso, però.
2: Io, ragazzi, sono albanese e non possiamo togliarci le unghie la sera.
0: Ma dai. Ma pensa un po'. La mattina.
1: Cioè, cosa succede? La mattina ti svegli gatto? Cioè, qual è la maledizione che ti può?
0: Chi lo sa?
1: Sfortuna.
0: Chiediamo se c'è qualche altro albanese ce lo vuole spiegare. Quando gioca l'Inter, moglie e cane in cameretta, tapparelle giù, una luce accesa e stesso posto e posizione sul divano.
1: Questo, sì. Questa è una scusa.
0: Questa
1: non è scaramanzia, ma è pur di liberarsi di moglie e cane.
0: No,
1: perché porta bene.
0: Ma no, il messaggio continua. Scaramanzia o no, le uniche volte che non ho fatto così ne abbiamo prese 5 in finale.
1: No. Quanto è bello pensare che quelli lì, no? Si allenano 20 ore al giorno, corrono 11 km a partita. E dipende da te che sei in casa con le tapparelle chiuse. È bellissimo.
0: Pensa che ego che abbiamo.
3: Sì, perché non l'ha fatto per la finale?
0: Certo,
1: tra l'altro.
0: Sì, certo.
1: Una volta ha detto: vabbè, dai, stai qua a vedere la finale, tesoro. Anche il cane.
0: Vabbè. 393-800-3000. Sentiamo ancora qualcuno? Chi è? Buongiorno.
4: Ciao, belli svegli. Sono Katia da Piacenza.
0: Katia.
4: E vi seguo sempre perché siete il sorriso del mattino.
1: Ah, grazie,
4: ciao.
1: Grazie.
0: Vedi, è scaramantica per quello. Cioè, se no, se non sente la radio, non lo so.
1: Dici che ci ascoltano per.
0: Allora, Luca, lo psicologo errante. La superstizione in psicologia è un meccanismo di difesa e un'illusione di controllo che aiuta il cervello a ridurre l'ansia di fronte all'imprevedibilità della vita. Vedi quello che ti dicevo prima delle fughe, le mattonelle.
1: È vero, sì, vero.
0: Vero.
1: Lo capisco come meccanismo, lo capisco. L'unica cosa, c'è qualcuno che contesta la nostra amica albanese. Tagliare le unghie non succede in Albania, ma in Ungheria. Galetti stamattina non è in forma di più. Fabri! Dov'è Fabri?
0: Dov'è? Chiediamo ai nostri ascoltatori, dov'è? In Ungheria?
1: In Ungheria forse? È andato a farsi la French manicure?
0: Oh, chiediamo a voi se avete avvistamenti. 393-800-3000. Ufficialmente è un matrimonio.
1: Ma non ci credo mai, guarda, mai.
5: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa. Ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì.
8: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
6: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Con Rocchetta ogni donna è strabella e strainforma, in una parola strawoman. Rocchetta è partner della corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. Il 27 settembre a Rozzano, iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute, puliti dentro e belli fuori. Plin plin!
12: Pronti a ripartire?
13: E allora riparti con Skoda Fabia o Kamiq. Da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq sono in pronta consegna a tasso zero con anticipo di 4.000 euro e rate da soli 85 euro al mese. TAN 0%, TAEG 1,04%. E a settembre hai anche 1.000 euro di extra bonus e 2.500 euro di eco incentivo incentivo Autorigol di Skoda Milano.
12: A settembre riparti con Skoda Fabia e Kamiq.
13: Riparti alla grande con le offerte Autorigol di Skoda Milano.
14: Autorigoldi!
13: A Milano dal 1906.
12: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara. Vacanze agli sgoccioli? Ma c'è ancora un motivo per sorridere! Vieni in Ambù a gustare il fuori menù? L'estate sta finendo! Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate e Torri Bianche. Ti aspettiamo!
15: Ambù, mi piaci tu!
16: Aperitivino?
12: Meglio! A settembre da Denikar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
16: Solo da Denikar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denikar.it.
17: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
18: Oh, hai cambiato auto?
19: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
18: Ci vado anch'io.
19: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Perbinzago 73 Desio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
20: Non lo usi più? Vendilo. A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo.
19: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti.
20: Fino a 99 euro al grammo. Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato.
19: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
20: Info al 338 22 98 731, www.comprororodoro.it.
21: Sole, mare, relax.
22: Spia motore. Ed è arrivato il momento di cambiare auto. Da Outlet Multimarca Gruppo Carmeli le vacanze finiscono, ma i vantaggi continuano. Centinaia di auto con vantaggi fino a 3.000 euro. Usate, aziendali e chilometri zero dei migliori marchi. Vieni nei centri usato Gruppo Carmeli di Brescia, Coccaglio e Bergamo. Oppure scopri tutte le occasioni su gruppocarmeli.com.
23: Motor Times ti aspetta con un grande assortimento di moto usate, certificate, di tutte le marche. You Selected Occasion. Qualità e sicurezza sulla moto usata perfetta per te. Non perdere le occasioni usato garantito. Ti aspettiamo negli showroom di Saronno e Legnano.
24: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta. È arrivato il maxi mercatone di Auto Wow. Maxi di nome, maxi di fatto. Usato garantito, chilometri zero e nuovo. Fiat, Jeep, MG e tanti altri brand. A partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
25: Ciao, sono Mariano chiavi in mano del tuo chilometro zero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da il tuo chilometro zero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via De Missaglia 89. Con Mariano chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
0: Disco Radio. Non sono scaramantico, però, i nostri ascoltatori. Buongiorno.
26: Beh, a proposito di superstizione, sì? E di fabbriche, in teoria è un matrimonio. C'è un famoso detto che dice: né di Venere né di Marte ci si sposa e si parte.
0: Infatti,
26: se il matrimonio è di giovedì, a posto.
1: Va bene, sì, siamo a posto, no?
27: Buongiorno Fabielli, buongiorno Omar. Guarda, la compagna albanese, abbiamo appeso praticamente in ogni stanza degli ammennicoli, ovviamente regalati dai suoi, che ci portino bene, che siano contro il malocchio.
1: Sì,
27: abbiamo l'acqua santa.
1: Non sono superstizioso.
0: Ah no, ma non sono superstizioso.
1: No, ma neanche un po', neanche loro a quanto pare.
0: No,

0: Meno male che ci sono i nostri ascoltatori che ci segnalano avvistamenti di Fabrizio Sironi, che non c'è perché ha visto le previsioni e non ha voluto tirare fuori la macchina.
1: Paura di grandinare il peggiottino,
0: no,
1: eh?
0: No, no, è un matrimonio. Però deve essere un matrimonio importante, altrimenti sarebbe venuto in radio.
1: Allora, le cose sono due: o celebra o si sposa lui.
0: No, cioè, che celebra.
1: Cioè, questo è il livello.
0: Ma come celebra? Però lo vedo abbastanza.
1: Guarda che non sarebbe male con la fascia con tricolore,
0: sì.
1: Sai?
0: Sì, sì, sì.
1: Che sia sindaco di qualche paese,
0: potrebbe
1: non lo sappiamo.
0: Essere. Ditecelo se l'avete avvistato. Se, altrimenti mandiamo in onda i vostri messaggi audio al 393-800-3000. Sentiamo qualche avvistamento. Sentiamo.
2: Attenzione, attenzione. Stranamente avvistato Fabri lavorare. Avvistato nella zona di Alba con Soffione. In un campo di nocciole.
0: Con aspetta, adesso ecco.
1: Eccomi.
0: Ci sei di nuovo, scusami, perdonami.
1: Un campo di nocciole.
0: Un campo di nocciole.
1: Fabri.
0: È lui?
1: Potenzialmente credo sia anche allergico, guarda. È allergico
0: essere.
1: A tutto.
3: Sironi l'ho visto io, sì. Sull'aereo che portavi in Turchia.
1: Questo
3: a
1: sospetto
3: fare
1: ce l'ho.
3: Il ciuffo alla Sandy Martin.
1: Ma sai che bello che torna biondo con i capelli fino a mezza schiena,
0: sì.
1: Mamma, qua
0: pagherei. A proposito di scaramanzie, 393-800-3000, buongiorno belli svegli. Quando ci sono giorni negativi accendo il palo santo e lo giro,
1: certo.
0: E io giro in tutta la casa. Rita da Comazzo,
1: giusto?
0: Sì. Sì.
1: A me è sempre un po' quel nome lì che mi...
0: Sì, sì.
1: È il palo santo.
0: Mi piace.
1: No.
0: Poi non è che abbia quel... Non è proprio incenso, ha un odore un po' strano, capito? Non è proprio... Non è
1: mai... Io sai cosa faccio? Siccome ci assomiglia, metto le cosce di pollo nella friggitrice ad aria e poi giro con la coscia di pollo, che è comunque un profumino che piace di più in casa.
0: Immagino, sì, uguale.
4: Buongiorno, belli svegli. Non so se sia scaramanzia o che conto, la mia pazzia.
0: Sì.
4: Però se io faccio un giro totale su me stesso per qualsiasi motivo, a sinistra per l'odore, far a destra. Non mi chiedete perché, c'è una cosa mia.
0: Come sul toro qua a Milano, in galleria.
1: Sulle balle del toro. No, però il concetto è, allora, vuol dire che lui tipo prende...
0: Lui che gira in casa.
1: È in cucina?
0: Sì.
1: Si gira, prende il coltello, no. Poi si gira dallo stesso lato e dice, ah no, minchia, devo tornare indietro. Stupendo.
5: Però, e rimette giù il coltello.
1: Io credo che Roberto Bolle abbia iniziato così.

0: Senti, senti, senti che festa, è tornato Marco, non c'è Sironi e noi facciamo festa così, capito?
1: Sì, quindi siamo i topi.
0: I belli svegli, insieme a Orma Orfantini, fino alle 10, il primo topic della giornata. E non sono superstizioso, cioè, però, insomma, i nostri ascoltatori stanno raccontando quanto...
1: Sai che se per caso Fabio ci sta ascoltando è in fase di epistassi?
0: No, è...
1: Dopo che hai detto topic della giornata, gli sta sanguinando il naso, no, ma in un'emorragia.
0: Non è possibile, è un matrimonio, non ci sta
2: sentendo. Ciao ragazzi, buongiorno. Allora, io non sono superstizioso per niente.
0: Ma
2: mia moglie, appena sposati, niente, un giorno ho rotto uno specchio.
0: Aia.
2: E me ne ha dette di tutti i colori, certo, perché lei sì è superstiziosa.
1: 7 anni, giusto?
2: E che 7 anni di maledizione, non so quante cose. E voglio dire,
1: andando?
2: Non è passato ancora 7 anni, grazie a Dio non è successo
1: niente. Vedi che...
2: di che, quindi no, assolutamente no,
0: hai ragione,
2: ciao
0: tu.
2: Ragazzi,
1: vedi. Ma poi secondo me, allora, ci sono superstizioni e superstizioni. Non è un po' eccessivo 7 anni,
0: sì,
1: di
0: sveglia?
1: Cioè io dico,
0: fai 6.
1: Ma no, ma ascolta, ma se tu fai 7 mesi, o che mi posso, 7 giorni,
0: 7 ore,
1: ma 7 anni,
0: dai,
1: per troppo,
0: ma che esagerazione,
1: troppo,
0: esagerazione. Scusa, c'è un avvistamento di Sironi.
1: Dov'è?
0: Aspetta,
3: no, non lavare il vetro, ma no, è già pulito.
1: No, Fabrino,
3: è già pulito, ma non lavare questo. Il vetro,
0: ma non è lì.
3: Ma Fabri, ma sei tu?
0: No,
3: ma Fabri,
0: ma è un matrimonio.
3: è qua, sta lavando il vetro, sono in via Sarca, Milano.
1: Tra l'altro, ciao. Non pulisce il parabrezza.
3: E qui, tranquilli.
1: Pulisce il parabrezza.
0: Link, subito le ultime con Cinzia Morgante. Buongiorno.
4: Mille grazie ai belli svegli, buona giornata a tutti, ben ritrovati. Contrasto alla pedopornografia online, sgominata un'organizzazione criminale transnazionale, 17 arresti. Odio anti-ebraico, antisemitismo, una piaga intollerabile, così la premier Giorgia Meloni, condanna unanime del mondo della politica contro l'aggressione avvenuta a Milano. Calci, pugni e insulti a un rabbino 60enne che aspettava l'autobus, arrestato un 20enne tunisino, altri 2 magrebini denunciati. Sarà Silvia Sardone la candidata che la Lega Pontida proporrà alla coalizione di centrodestra per la corsa a sindaco di Milano nel 2027, l'annuncio dal leader Matteo Salvini. Nella serata di ieri è deragliato un treno merci delle ferrovie tedesche a Greco Pirelli, bloccate le linee per Como, Sondrio e Tirano, esclusa la fuoriuscita di sostanze pericolose, accertamenti di Trenord. A Torino, inchiesta, un amministratore di 46 anni avrebbe svuotato i conti di 16 condomini e non saldato i debiti con le forniture. Calcio Europa League, il Benfica passa a San Siro, Milan battuto 2-0,

0: Stasera la Juve ospita gli olandesi del NEC. Dal 2027 è abolito il bollo per auto di piccola e media cilindrata, provvedimento del governo, prorogato fino al 5 ottobre il taglio sulle accise sul diesel, le news tra un'ora, tempo di oggi.
1: Tende un giovedì instabile sul Piemonte e sulla Lombardia. Avremo infatti il transito di una perturbazione che porterà dei fenomeni diffusi e localmente di forte intensità, specie nella prima parte del giorno, con la possibilità di qualche locale grandinata. Si va verso un parziale miglioramento del tempo nella seconda parte del giorno. Le temperature massime su Torino e Milano oscilleranno fra i 24 e i 26 gradi. Contesto piuttosto variabile nella giornata di venerdì, alternanza tra sole e nuvole, ma ancora con qualche debole fenomeno. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su

0: e anche social.
1: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru.
6: Superstizioni alle 7.40. Io non sono superstizioso, però abbiamo iniziato questa mattinata di giovedì senza Sieroni parlando di superstizioni.
7: Sì. Tra l'altro era carino anche mantenere un po' su quella linea lì. Cioè,
6: sì,
7: tutti non siamo superstiziosi, ma magari c'è qualcosa in cui...
6: Però quella roba lì.
7: Quella roba lì.
6: Sì, sì, sì, perché poi alla fine tutti dicono: non sono superstizioso.
7: No,
6: essere superstiziosi è da ignoranti, come scrive Corrado da Milano, ma non esserlo porta
7: sfiga. Sai di chi è questa citazione?
6: No.
7: Ma come no? Te l'ho detto fuori onda.
6: Di Totò.
7: No, no, quell'altro.
6: Edoardo De Filippo.
7: Pucci.
6: Va bene, 393-800-3000 per segnalare dove si roni, per dirci se siete superstiziosi. E tra poco c'è anche la poesia istantanea, giusto?
7: Sì, ragazzi, dai, mandate il vostro messaggio.
6: È tornato Marco.

0: Nick Kershaw su Disco Radio, 7:43 minuti. Non c'è Sironi, ma l'avete avvistato, c'è chi manda foto, trovato. Durante un matrimonio.
1: Avevamo ragione, sta celebrando, ragazzi.
0: Ma no, dai, non è possibile.
1: Sì, no, non è lui, evidentemente
0: non è
1: lui.
0: Non è lui. Va bene, allora 393 800
1: Posso dire 3000. Che la sposa nella foto. Vabbè.
0: Cosa?
1: Non lo dirò, niente.
0: Ti piace?
1: Ma
0: che dai. Casualità, oggi si sposa la nipote della cugina del mio collega San Giorgio a Cremano. Tra poco gli chiedo la foto dei parenti, lo so. Ah, sarà lui, vedi.
1: Chiedi anche la foto del prete, perché sai che io lo chiamo sempre Don Fabri?
0: Sì,
1: salta fuori che non sono andato lontano.
0: E allora potrebbe essere lui. Va bene, allora, se avete segnalazioni 393-800-3000, visto che oggi non c'è Sironi, vogliamo capire dov'è. Magari, visto che chi l'ha visto inizierà con una nuova conduttrice tra qualche giorno, potrebbe essere andato a fare, so, un provino per chi l'ha
1: visto. Dici che lo conduce
0: magari
1: lui?
0: Magari lo troviamo a Rai 3
1: a
0: vedere.
1: Sarebbe fantastico.
0: Bellissimo,
1: sì.
0: Pensa, va bene.
1: Proprio lui.
0: Sì, parliamo di...
1: Non trova mai niente e lo mandano a fare chi l'ha visto. Perfetto.
0: Può essere.
2: Aiuto, ragazzi.
0: Oh, chi è?
2: Fabri qui con me, mi sta inseguendo.
1: Come?
2: Ho rubato il portafoglio, aiuto.
1: Ma no, no, ma dai,
0: no, non è lui.
2: Speriamo non mi trovo. No, no, no, Fabri, no, aiuto, no, no.
1: No, no,
0: no,
1: no,
0: Fabri. Ma non è lui. Ma no, non è possibile. Scusa, ma possiamo risentire il finale?
2: Aiuto,
0: scusate,
2: ragazzi,
0: perché
2: mi sono nascosto. Speriamo non mi trovo. No, no, no, Fabri, no, aiuto, no, no.
1: Aia,
0: che
1: con cosa lo sta randellando?

0: Timberg, Sick Bromance, 7:52 minuti, belli svegli un po' ridimensionati, senza Sironi, ma è tornato Marco, insomma c'è Omar Fantini e la cosa importante è questa.
1: Ormai la garanzia sono i due terzi, no, per garantire la
0: messa in onda,
1: svegli, sì.
2: Quorum.
0: Va bene, stiamo parlando, ultimi minuti, dai, di superstizioni, io non sono superstizioso, però sentiamo i nostri ascoltatori.
3: Ciao, sono Rosella da Robecchetto con Induro. Io non sono superstiziosa, però lavorando su turni, perché sono tecnico di radiologia,
1: sì?
3: Sappiamo benissimo tutti che non bisogna mai dire è tutto tranquillo, perché altrimenti si scatena l'inferno.
0: Sì,
3: quindi è sempre meglio non dirlo. Ciao, buona giornata.
1: Vedi, non sono superstizioso, ma.
0: Ci sono anche segnalazioni, una foto bellissima.
1: Dove?
0: Il Sironi ha vinto il campionato della memoria breve.
1: Non
0: una
1: è
0: foto meravigliosa.
1: Ma è impossibile!
0: Bellissima davvero.
4: Fabri, l'ho visto prima in stazione centrale con una ragazza bionda con la gonna corta, una bella quarta olandese. Avevano già una birra media in mano, quindi la vedo male.
0: Vabbè,
4: penso che stiano scappando.
0: Ma allora la dobbiamo mettere. Una,
5: ha visto
0: una segnalazione.
5: Sironi,
0: dai,
5: in Villa Marelli.
0: Non è vero.
5: In Sardegna.
0: Non
5: sta raccogliendo i vuoti dell'ultima festa. Ciao, pazzo Roby.
0: Magari era con la ragazza bionda in Villa Marelli.
1: Ma tu dici?

0: E poi vi schiaffeggiate.
1: Sì,
0: il ballo
1: sì.
0: tirolese, dai, vai. No. Voglio sentire gli schiapponi, eh. Ecco. Questa era la guancia di Marco.
1: Aiuto, sono sudato. L'unico che ha ballato,
0: vero? Sì, vero, dai, vero, dai, vero, dai. Vero.
1: Va bene. Vi porto adesso a conoscere nuova Jeep Avenger da Auto Locatelli. Scegliete la vostra guida, benzina ibrida 4x4, 100% elettrica, design rinnovato con la nuova griglia illuminata e tanta tecnologia a bordo. Questo weekend, sabato 19 e domenica 20 settembre, Auto Locatelli vi aspetta negli showroom di Vedano all'Ambro, Cinisello Balsamo e Cernusco sul Naviglio. Provatela, c'è il test drive, valutate la vostra permuta, richiedete il preventivo con formule di acquisto flessibili. Tutti i dettagli su locatelligroup.eu.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Bene, vacanze finite, adesso è ora di risparmiare.
3: Certo, e proprio per questo ho trovato un'offerta interessante.
2: Ah sì? Quale?
3: Guarda, una nuova Peugeot 208 da soli 14.950 euro o Peugeot 2008 da 19.950 euro.
2: Davvero? E dove le hai viste?
3: Da Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto.
2: Allora andiamo a vederle.
3: Lo sapevo.
4: Ti aspettiamo nelle sedi di Bergamo e Treviglio. Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto. A settembre, aperti tutto il mese, anche la domenica.
5: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
6: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Crema Diesel, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, a Bagnolo Cremasco e Cremona.
7: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
8: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
7: Photon, i solidi pick-up.
8: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
7: Chang'an, le auto super tecnologiche.
8: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
7: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
9: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
11: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
12: Fino al 27 settembre da Merbag arrivano le Star Weeks, due settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
11: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
12: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionario ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
11: Info su merbag.it.
13: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
14: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid, tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45, anticipo 8.500 euro, 35 rate, 30.000 km, valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
15: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
16: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro anche domenica. Info su suzuki.it. Suzuki.
17: Ti aspettiamo da Autogrupp S, concessionario ufficiale a Milano, Viale Certosa 211.
18: Senti Omar, non c'è Fabrizio Sironi, ma io vedo Mariolino.
19: Mariolino! Ciao zio Fabio, che bello vederti!
18: Come stai?
19: Bene, non vedo l'ora che tu senta con le canzoni barzellette battute al 393-800-3000 che tanto ti piacciono.
18: Sì, anche le suonate di...
19: Trimba!
18: Ecco, è trimba.
19: Trimba!
18: Che è trimballà, che è trimballero?
19: È uno strumento a percussione triangolare inventato dal musicista Mondong.
18: Ma non è iniziata la scuola? Non è
19: certo che è iniziata.
18: E che ci fai qua?
19: Inizio più tardi.
18: Ok.

0: di trimba, ma non c'è bisogno perché arrivano.
1: Hai mai suonato
0: arrivano...
1: la trimba? Hai mai suonato la trimba, zio
0: no,
1: Fabio?
0: No, neanche niente, proprio niente. La tromba, la trimba, niente. Sono arrivati, ma manco a dirlo, ovviamente, le barzellette che non vedo l'ora di ascoltare.
2: Sì, buongiorno, sto cercando la prima D perché è il mio primo giorno di scuola. Ah, ma zio Fabri, sei qua a fare il bidello?
0: No!
2: Ah, non lo sapevo!
0: Avvistamento!
2: E Omar Fattini dov'è? Immensa!
0: Certo.
2: Ciao!
0: È carina! Molto
3: non so
0: carina!
3: C'è anche Meryl immensa!
0: Guarda! Aiuto! Va bene, quando le capisco faccio le pause!
3: Con calma, va bene, va bene, non ti preoccupare, sono abituato!
4: Ciao zio Ana, ciao zio Martelli!
0: Ciao!
4: Ciao Marcolino, ciao Mariolino!
3: Occhio,
4: Sono Alessino Mezzago!
3: Ciao.
4: E forse non lo sapevate,
0: ma?
4: L'Università del Massachusetts!
0: Sì,
4: in collaborazione con il WWF! Ha scoperto che...
0: Sì.
4: Che? L'animale che puzza di più in assoluto.
3: Qual è?
4: È il bruco del
0: culo. No! No! No! Alessino! Ma scusa, ma quando c'è Fabrizio la mattina queste cose io non
3: se
0: le sento.
3: Se c'era Fabri era morto.
0: No, ma perché?
3: Morto in questo momento.
0: Chiedo scusa Fabrizio Sironi, queste robe non
1: si... Non l'ho capita zio Fabio,
0: ma
1: me
0: no,
1: la spieghi?
0: Ma no, avevamo tolto l'audio. Ah, no, l'hai sentita questa?
1: L'ho sentito un pezzettino, mancava il finale.
0: Il bruco, te sì. La spiego, guarda, c'è una novità, poi prova a farti un disegnino.
1: Perché poi si trasforma in farfalla, i resti
0: bravo.
1: Restano lì, puzzano,
0: sì.
1: Giusto?
0: Giusto, è proprio quello. Topic, Lucky Ones, la novità delle
1: anche
0: 8.
1: Quelli puzzano.
0: Tutto.
5: Novità, novità, novità. Radio.

0: Sironino. Marello. Andiamo.
1: Uè, Marello.
2: Sì, perché oggi Sironi è un matrimonio.
0: Fabri si è sposato.
2: No, è un matrimonio.
0: Roma dei match. Ma no. Ah, beh, allora dai, ho ancora speranza.
1: Ma che se... Ma no.
2: Bella,
1: ma...
2: anche questa era una barzelletta bellissima. Bella, bella, mi è piaciuta molto. Che...
3: Io pensavo avesse speranza di sposarsi lui, invece no. Invece, evidentemente invece, no. No.
2: 393-800-3000, anche se non c'è Sironi, l'appuntamento con i baby svegli, quindi colmi, barzellette, canzoni, sonate di... Mi piacerebbe.
1: Trimba.
2: Mi piacerebbe sentir suonare la trimba.
1: Ma adesso nessuno, ce l'ho, dai, qualcuno
2: nessuno
1: ci suona.
2: Suona. Nessuno ce
4: l'ha. Ciao Zoma, ciao Zio Fabio, ciao Marcolino, ciao Omariolino. Sono Giordanina Trecenilosino. Volevo raccontarvi una barzelletta che
3: vai, decisa però, stavolta.
4: Ci sono un uomo e una donna che stanno litigando.
3: Sì, credici.
4: Vai. Lei?
3: Sì.
4: Ti lascio perché non mi capisci.
3: Certo.
4: Boh, in che senso? Ecco, vedi? Senza occhiali poco. Ma che c'entra?
3: Sì, allora potevi... No, è niente. E niente, non
4: vabbè,
3: è...
4: ciao.
3: Non c'è creduto neanche stavolta. Sono belle, devi crederci.
2: Ci devi credere, un po' come...
3: Hai capito, Fabio? Hai capito?
2: No, non ho capito.
3: Perfetto,
2: niente.
3: Perfetto,
5: buongiorno, sono Maurizio da Novara.
3: Vai.
5: Oggi sono qui con la mia compagna di classe sudamericana.
3: Sì?
5: Lei stamattina è molto triste.
3: Perché?
5: Perché non c'è lo zio Fabri. Non sentendolo si sente molto triste. La potete salutare.
3: Sì.
5: Si chiama Judy. Judy Morales.
3: Judy Morales.
2: Carina.
0: Buongiorno Zio Fabio. Buongiorno Viole. Buongiorno. Oh Mario. Sapete come fa il faraone a spostare la piramide?
3: No.
0: La spinge.
3: Certo, come? La spinge.
2: La spinge. Questa l'ho capita.
3: Bravo,
2: subito.
3: Bravo Fabio. Hai riso.
5: Ciao zio Fabio.
2: No.
5: Ciao zio Omar.
2: Ciao.
5: Ciao Omariolino. Sono Alessandro
3: da Monza.
5: Omar mi conosce, Fabio, chiedilo a lui.
3: Sì, sì.
5: Una domanda, ragazzi, ma... se metto delle banconote per terra e ci passo sopra con la macchina...
3: Sì.
5: Sto investendo il mio denaro?
3: Sì.
5: Ciao a tutti.
3: Non so che reddito avrai, ma...
5: Ah sì, ragazzi, come va?
2: Che
3: come
2: meraviglia.
3: Va?
2: Tutto bene? Tutto ok? Come va?
3: Fabio,
2: come va?
3: C'hai dei tasti da schiacciare qui, non è che puoi stare lì con le mani in mano.
2: Mi pagate tanto, però, effettivamente.
3: Ogni...
2: Dovrei...
3: Come va? Ogni sai che c'è un
2: aspetta,
3: extra?
2: Aspetta che lo schiaccio di nuovo.
3: Esatto. Altri 6.000 euro. Ogni volta che lo schiacci.
2: Ok.
3: 18.000.
2: Milionari, lui è Mahmood.
3: Sì.

0: quello che voglio dire. Però nessuno suona. Io volevo sentire
1: la trimba.
0: Le sonate. No, le
2: non c'è trimba per Bergamo, sai cos'è l'ormone? È l'impronta del piedone sul sabbione. Ciao, buona giornata.
1: No, no, Fabio, di più. Un po' di più, Entusiasmo,
0: carina,
1: entusiasmo.
0: No, carina,
1: dai,
0: carina,
1: entusiasmo.
3: Ciao, sono Ari.
1: Sì.
3: Da Cesate, vi volevo raccontare una barzelletta. Sapete qual è il colmo per un maiale cantante?
1: No,
3: sbagliare scrofa.
1: Amore, buona
3: giornata. Tutte le mattine per andare a scuola.
1: Brava.
3: Vi voglio bene.
0: Ma che bello. Vedi che
1: quando bene c'è ritornello la scrofa così così.
0: Sì, quando c'è Sironi non ve lo dicono che vi
1: no, zero. Ci aspettano te.
4: Comunque volevo segnalare che Sironi è online su Instagram, ragazzi. Tempestiamolo di messaggi.
0: Veramente.
4: Perché tanto questo avvenimento capita veramente una volta nella vita come l'eclissi solare.
1: Sì, ma tanto non li vede.
0: No, non è online.
1: Anche se è online non ve li vede i messaggi.
5: Cioè. 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
6: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
7: Così questa è la nuova Volvo X60.
8: Che ne dici? 100% elettrica.
7: Bellissima, ma giusto un limite.
8: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
7: È vero, ma il prezzo?
8: Come la tua ibrida.
7: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
8: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
9: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
10: Stesso cuore, nuovo ritmo. Scopri il nuovo Unieuro di Lissone. Esperienze, soluzioni e servizi innovativi per vivere al meglio le tue passioni. Un nuovo spazio dove ogni giorno trovi la migliore tecnologia ai migliori prezzi. Servizi pensati per ogni esigenza e persone pronte ad aiutarti a scegliere ciò che fa per te più bello da vivere. Sempre il tuo Unieuro. Ti aspettiamo dal 18 settembre presso il centro commerciale Esselunga di Lissone. Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
11: Amù, l'hamburgeria dal gusto italiano. Lasciati sedurre dai nostri hamburger gourmet, dalle birre artigianali, dalla vera pinsa romana e altre sfiziosità. Amù è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Amù si scrive con l'H.
12: Amù, mi piaci tu. Muah.
13: Carriole, carriole, carriole.
14: Ma non era parole?
13: Non servono parole, parlano gli sconti BricoGay. Okay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
14: Un capolavoro senza tempo.
13: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
14: BricoGay, okay. Se c'è l'ok è tutto un altro brico.
15: BricoGay, okay, più vicino a te.
13: BricoGay okay è sempre più conveniente, anche su BricoGay.it.
16: Ciao, sono Mariano. Mariano chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese. Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via De Missaglia 89. Con Mariano chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto. iltuochilometrozero.com.
17: Sono tranquillo con i prezzi di MC Materassi e tu dormi più rilassato.
18: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
17: MCA, materassi da 50 anni.
19: Hai visto che da Fassina è arrivato Omoda e JQ? Sì, proprio così. Da Fassina oggi trovi anche Omoda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Omoda e JQ su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Omoda e JQ.
20: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
21: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
20: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Iconica ieri, attuale oggi. È Smeg. Solo da Tronic, con una spesa di almeno 399 euro. Subito in abbinata la bilancia da cucina Smeg del valore di 189 euro. Nei Troni della Lombardia dal 17 al 30 settembre. Troni, non ci sono paragoni.
3: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
22: Ma no! Da Autorigoldi Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
3: Anticipo zero?
22: Zero! Da Autorigoldi Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
23: Autorigoldi!
24: A Milano dal 1906.
25: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
26: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Deichmann, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobitran.com e iscriviti subito.
27: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta. È arrivato il maxi mercatone di Auto Wow. Maxi di nome, maxi di fatto. Usato garantito, chilometri zero e nuovo. Fiat, Jeep, MG e tanti altri brand. A partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
0: Disco Radio. Ma puoi parlare un secondo tu? Proprio un secondo,
1: ma tu devi mangiare la frutta secca prima di andare in onda?
0: Ma no, ha bevuto solo un goccio d'acqua.
1: Sì, certo.
0: È il momento nei belli svegli di sentire il Tamarristori, giusto? Apriamo il nostro club.
28: Allora, buongiorno signor Fabio, sono il professor Locatelli. La disturbo solo per ricordare a tutti che se volete mandare la vostra recensione in diretta, questo è il momento buono.
0: È vero.
28: Al 393-800-2000, testo oppure vocale va benissimo. Intanto gridate il pasto da qui, gridate giù i finestrini.
0: Dai! Sul volume!

0: con il Tamaristori, perché no, Marsilio Vago e i nostri ascoltatori impazziti.
1: Giustaro
2: cugino Marco.
1: Buon giovedì.
3: Grazie Fabietto, sentiamo il Tamaristori, ti vogliamo tutti i giorni.
2: Così così. Certo, ce lo ruba già il pomeriggio.
0: Certo, certamente, va bene.
4: Ladro. Marelli, oh, ti aspettiamo ogni mattina.
0: Ma no, anche no. Perché no, vedi? Perché no?
2: Perché no?
0: Sì, famosa showgirl ed ex moglie di Gigi Buffon, che da oltre 60 anni è il punto di riferimento nel mercato del trattamento delle superfici, delle intercapedine e dell'assemblaggio party.
2: Chi è?
0: Alena Saratoga Nash.
2: No, beh, Alena Saratoga Nash. Però
0: l'ho fatto
2: ancora. Ci sono dei ruoli in questo programma. Vengo io a fare l'intro, vengo a lanciare le canzoni.
5: Ora, io capisco la voglia di interazione del nostro Fabio Marelli, no, l'abbiamo apprezzata. Adesso, boh, la lasciamo lì, ok? Lasciamo sedimentare con calma.
0: Professor
5: Locatelli. Ci sono corsi pomeridiani, sì, tramite, sì, il CEPU, sì, di recupero.
0: Certo, guardi,
5: pensavo di essere messo male dai consiglioni, guardi un po', si sì, cade dalla padella nella brana.
0: Peggio, senta, è pronto il cineforum tecnico scientifico?
5: Prontissimo, ma se volete mandare la vostra recensione al 393 800 3000 siete ancora in tempo adesso.

0: My System, Felicia, siamo in un ritardo che neanche Sironi avrebbe fatto.
1: Mai, Fabio,
0: meglio,
1: Fabio, cioè, mai, no, mai,
0: mai, mai, vero?
1: My System.
0: No, vabbè, mai. Applausi non per te,
2: buongiorno,
0: ma per il professor Locatelli.
2: Buongiorno,
0: buongiorno professore, ben trovato, è stato un piacere.
1: Ah, cioè, se mi cerca trova,
0: sì, c'è,
1: mi
0: sempre,
1: trova sempre.
0: Assolutamente.
1: Ma lei sa che c'è una sigla per questo nostro,
0: sì,
1: momento?
0: Senta,
1: senta che roba.

0: Grazie, sei proprio.
1: Veniamo
0: molto
1: a noi, veniamo certo. A noi perché abbiamo dei recensori. Partiamo con Arianna Pugliatti che ci parla di una notizia di cronaca, in realtà. Perché dopo l'esclusione di Macklemore dal suo tour, il noto cantante britannico è stato mollato non solo da tutti i suoi musicisti, ma perfino dai tecnici. Ed ora è costretto a gestirsi l'impianto luci da solo.
0: Addirittura.
1: Led Sheeran. No.
0: Questo è vero, è attualissimo.
1: Attualissimo,
0: professore.
1: Passiamo alla diretta. Ce n'è, attenzione. Conduttore e speaker radiofonico che viene sempre in radio in motorino.
0: Chi è?
1: Fabio Garelli.
2: Lo sapevo. Professore, però
1: non ci si classico metta. Odor di saga.
0: Anche lei, abbia pazienza,
1: Attenzione.
0: Sì.
1: Fabrizio Locatelli ci parla di questo nuovo format, un programma di successo televisivo, questa volta basato sull'ospedale.
0: Ah, addirittura.
1: Avanti un arto. Scegliete voi quale.
0: Che meraviglia, però.
1: E chiudiamo con Federico Salton.
0: Sì, hop.
1: Di nuovo, famosissima serie TV di animazione dagli anni. Ha detto hop su Salton.
0: Scusi, professore.
1: Ha detto hop su Salton. Un secondo, mi devo infliggere del dolore.
0: Abbia pazienza, scusi.
1: Famosissima serie TV di animazione da parte degli anni 80-90.
0: Sì.
1: Che raccontava la grande passione di un papa per la pallavolo. Wojtyla e Shiro.
0: Ah. Standing ovation.
1: Che alzate.
0: Standing ovation.
1: Che schiacciate.
0: Grazie, professor Locatelli.
1: Grazie a voi.

0: 19:37 minuti. Chiedo scusa alla redazione Cinzia Morgante, che insomma è già arrivata, tra poco arriva.
1: Oh, niente, cercavo Paolina per non so chi è, non la, è uscita Paolina Bonaparte. No, no. Non credo sia lei.
0: Non credo.
1: Tanto mica tutta è uscita la foto, però

0: È un po' lean, va bene.
1: No.
2: No, ma il Siro non le capisci.
1: Un po' Lina
2: e un po' Gianfranca.
0: Va bene, possiamo fare un bilancio dei belli svegli di questa
1: mattina?
0: Forse
1: meglio di no, passiamo la linea alla nostra Morgante.
0: Ci sono le ultime di Link, ecco la Cinzia Morgante.
3: Mille grazie ai belli svegli, buona giornata, ben ritrovati. Assolto per vizio di mente dal tribunale di Bergamo il 47enne di nazionalità romena che nel febbraio scorso tentò di rapire una bimba di un anno e mezzo che stava uscendo da un supermercato tenuta per mano dalla mamma. Disposti 2 anni di ricovero in una REMS. Odio anti-ebraico, antisemitismo, una piaga intollerabile. Così la premier Giorgia Meloni, condanna unanime del mondo della politica contro l'aggressione avvenuta a Milano. Calci, pugni e insulti a un rabbino 60enne che aspettava l'autobus, arrestato un 20enne tunisino, altri 2 magrebini denunciati. Dopo 6 anni torna il Vercelli Pride. Sabato la parata, ritrovo alle 15 in Piazza Roma, cuore della manifestazione il Parco Kennedy. Calcio Europa League, il Benfica passa a San Siro, Milan battuto 2-0, stasera la Juve ospita gli olandesi del NEC. Dal 2027 abolito il bollo per auto di media e piccola cilindrata, provvedimento del governo, prorogato fino al 5 ottobre il taglio sulle accise sul diesel, le news tornano tra un'ora. Are you ready?
4: Ciao, sono Don Cash e ti aspetto tutti i giorni dalle 13 alle 16 su Disco Radio con la Family del Pranzo, con le hit, le sigle live, i freestyle e le vostre voci. E dalle 15 alle 16 in radio arriva il club. Il meglio della notte del party set live anche di giorno. Disco Radio.
5: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
6: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
7: Ciao Alex.
6: Kimi, ma sono io su questo poster?
7: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
6: Per vederci le partite insieme.
7: Magari, però non ho ancora il wifi.
6: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
7: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito?
6: Sono appena stato sorpassato.
8: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
9: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
10: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
9: Dual Motor, Dual Desire.
10: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
9: Suzuki.
11: Let's go! The Mighty Award inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 5, tuo a soli 499 euro. Approfittane in negozi online. Mighty Award.
12: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Quello che vogliamo davvero.
13: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
14: Alziamo i riflettori sul sociale.
15: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
16: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
14: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
17: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
18: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: 8:43 minuti, belli svegli senza Fabrizio Sironi che oggi è un matrimonio, ma ci sono
1: ma
0: i giochi.
1: Non ci crede nessuno.
2: Allora, il momento della sparpagliata, sai come funziona, Fabio?
0: Sì, però ricordamelo.
2: Va bene, te lo spiego comunque. Allora, praticamente prendiamo il testo di una canzone,
0: sì.
2: Marco lo sposta la posizione delle parole mantenendo però un senso poetico compiuto.
0: Okay.
2: Io le leggerò, voi il compito di capire di che canzone si tratta, scriverci il titolo al 393-800-3000 e il più veloce si porta a casa la disco Radio Bag.
0: E la canzone di Marco.
2: Anche
0: incisa su CD o vinile.
2: Incisa su Marco.
0: Su Marco,
2: sì.
0: Ah, proprio
2: col
0: sulla
2: sangue,
0: pelle.
2: Sì.
0: Che bello.

0: Ricchi con il momento di vincere la Disco Radio Bag e la canzone sparpagliata. Insomma, io ho già dato un occhio, ma non vedo l'ora di ascoltare, leggere, sentire, vedere insomma chi vincerà oggi. Siete pronti?
1: Assolutamente sì.
0: Leggere, cantare. C'è anche una sigla, se non sbaglio.
1: Yes, ricordiamola, comunque lo ricorderà la sigla.
0: Sì.
1: Dovete individuare di che canzone si tratta, scrivere il titolo al 393 800 3000. Il più veloce di voi si porta a casa la Disco Radio Bag.
0: Un pezzone, un super pezzone, un super pezzone.
1: Questa è la sigla, ragazzi.
0: Vabbè, ragazzi.
1: Non è la canzone da indovinare.
0: Tanta roba.
1: La dubstep, senti
0: mamma
1: che roba.
0: Mia. Un po' esagerato, no?
1: Questa è tutta la musica che ci avanzava messa assieme.
2: Le parole delle canzoni come un pazzo.
1: Pazzo, senti.
0: Bravo.
2: Per favore, dilla giusta così lui si leva dal
0: no!
2: dall'imbarazzo.
1: Dall'imbarazzo.
2: Prova a indovinare il titolo del tormentone.
0: Mm-hmm. Bello.
2: Non aver paura di far la figura del
1: Del
2: co? Quanta fatica Marco fa per questa giocata.
0: Credo, impegna.
2: Anche se a sentirla sembra una grandissima
1: strofa sbagliata.
0: Ma perché penso ad altro?
1: Sparpagliata.
0: Che entusiasmo.

0: Yes! Bella, mi piace.
1: Ma è un programma di sigle questo.
0: Ma quando mi chiami tu posso mettere questa? Sul cellulare.
1: Questo è un chihuahua che si è arrabbiato questo.
0: Paperino. Va bene.
1: Allora, dai, andiamo a leggere, se no siamo un'ora e venti.
0: Sì.
1: Vado
0: sì.
1: Col testo?
0: Prego, vada.
1: Attenzione ragazzi. Sì. La fra resta prima di giudicare. Pensa a dire di più. Pensa prima. Puoi soltanto di testa. Prova. Decidere tu. Un attimo. E pensare che pensa di sapere con le mani. Pensa di sperare.
2: Di sparare
1: con le mani.
0: O di sforare. Va bene.
1: Dislessia porta via.
0: 393 800 3000. Avete capito qual è la canzone sfarpagliata? Io no.

0: 9 PM, ci siamo quasi, no, sono le 9 del mattino, non di sera. Però belli svegli in qualche modo, anche se non c'è Fabrizio Sironi con Roma Fantini, c'è la canzone sparpagliata, c'è Marco, insomma c'è anche il notaio che tra poco ci dirà che cosa vincerà il nostro ascoltatore.
1: Ma c'è un vincitore?
0: Ma c'è un vincitore?
1: Ma c'è un vincitore?
0: Credo di sì, al telefono da Bulciago, provincia di Lecco, abbiamo Simone.
2: Pronto?
0: Ciao,
1: eccolo,
0: Simone.
1: Ciao Simone.
0: Come stai?
2: Molto bene, grazie. Marelli, che te che mi porti fortuna.
0: Vedi?
1: Guarda, dillo, dillo. Lo dicono in molti, non esiste la superstizione, ma Marelli porta fortuna.
0: Ovviamente.
2: È vero, sì, Senti, anni fa, questo gioco che faceva dell'ingrediente sbagliato, panna panna, ho vinto ancora con lui.
1: Vedi, allora sei tu.
0: Ma che complotti qua,
1: già complotto.
0: E allora se devono vincere i cugini di Fabio tutte le volte. Non facciamo entrare subito il nostro notaio, vi prego. Senti Simone, glielo chiedi tu, uomo, o glielo chiedo
1: cosa
0: io?
1: Cosa fai di bello nella vita?
2: Un semplice operaio.
1: In che settore?
2: Metalmeccanico.
1: E allora, signor Marelli,
0: notaio, buongiorno.
1: Per il nostro amico Simone, sacca di Disco Radio, cappellino Disco Radio, t-shirt di Disco Radio, portapass di Disco Radio è solo per lui.
0: Sì.
1: Signor Marco, mi guardi se c'è il cartello con scritto 14? No, quello con scritto 13?
3: No.
1: No, quello con scritto 15?
3: No.
1: Quello con scritto 18?
3: Sì.
1: Ecco, allora, un fantastico cartello che gli sarà utilissimo perché c'è scritto vado e tornio.
0: Certo.
1: A controllo numerico.
0: Simone, qual è la soluzione?
2: Pensa.
0: Siamo sicuri?
2: Io direi proprio di sì.
0: Sentiamo,
1: ma
0: la
1: pensa
0: verifica.
1: È la soluzione, ma pensa era
4: la fra resta. Prima di giudicare, senti, pensa,
0: bella.
4: Dire di più, pensa prima, bella. E poi soltanto di testa.
1: Funziona uguale.
4: Prova
1: ragazzi.
4: A decidere tu.
0: Pensa.
4: Un attimo e pensare che pensa.
1: Come pensa?
4: Di sparare con le mani.
1: No ragazzi, no. È più bella così.
0: Sì.
1: È più bella così.
4: Due ottave sotto però.
0: Oh, un bravissimo, per il nostro Marco. Bravo, bravo.
1: È stato in Islanda ma più gli acuti Marco.
0: No mia, ragazzi, che fatica. Simone, sei contento?
2: Contentissimo, grazie.
0: Benissimo.
2: Dovresti tornare più spesso al mattino.
0: No, guarda, va bene così, una tantum.
1: Aspetta che la registriamo e la mandiamo a Sironi questa, subito.
0: Che è un matrimonio, lo ricordiamo e lo salutiamo.
1: Lo sta celebrando.
0: Senti Simone, vuoi salutare qualcuno?
2: No, non saluto nessuno.
1: Bravo Simo!
0: Così ci piace! Bravo Simone!
1: Ciao Simo! Neanche noi saluta, vaffa!
0: No! Simone, ti abbracciamo, buon lavoro!
2: Grazie mille, anche a voi!
0: Ciao,
2: grazie.
0: Ti arriva la bag forse!
2: Va bene!
0: Ciao!

0: Madonna
1: Dissenteria?
0: No, che dissenteria?
1: Dissenteria, sentite, come si titola?
0: Hai letto male.
1: Vabbè, ce n'ha una certa anche lei.
0: Va bene, abbiamo intestinale. Regalato.
1: Può capitare.
0: La disco Radio Bag. No,
2: giocare quando c'è Marelli è quasi inutile. No, perché non sempre i cugini
1: è vero.
0: Ma che parenti.
1: Complotto,
0: che parenti.
1: Ragazzi, complotto.
0: Va bene, tra poco abbiamo anche la notizia che vi cambierà la vita in generale. E poi io vedo già a fianco a te c'è una persona.
1: Abbiamo la nostra cartomante Alessia, che oggi è particolarmente carica, quindi potrebbe anche regalare dei giri di carte in più.
0: No, poi le chiederemo come mai è così carica. Prima ripartite alla grande con le offerte di Autorigol di Volkswagen Milano. Volkswagen Polo Young, compatta, tecnologica, pronta a seguirvi in ogni vostra giornata. A partire da 18.900 euro è vostra. In più avrete 12 mesi di manutenzione, 12 mesi di polizza furto e incendio inclusi. Polo Young, ripartite col piede giusto. Scopritela ad Autorigol di Volkswagen Milano, a settembre aperti tutti i giorni in via Gallarate 253 a Milano. Autorigoldi.it.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
3: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
2: Photon, i solidi pick-up.
3: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
2: Changan, le auto super tecnologiche.
3: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
2: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
4: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
5: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Crema Diesel, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, a Bagnolo Cremasco e Cremona.
6: Perché accontentarsi quando puoi avere tutto? Stile sportivo, tecnologia ibrida e tutta l'emozione di guidare la tua nuova Peugeot 208. Solo da Moca Auto è tua da 14.950 euro. Subito pronta da guidare e con garanzia fino a 8 anni o 160.000 km. Scegli il tuo colore e parti. Ci vediamo da Mocauto, in via dei Missaglia 89 a Milano. Siamo aperti anche tutte le domeniche di settembre. M come Milano, M come Mocauto. Scoprila su mocautogroup.com.
7: Domenica 27 settembre torna la Strawoman al Fiordaliso. Iscriviti subito alla corsa camminata dedicata alle donne e partecipa a una giornata di sport, musica e divertimento. E per gli iscritti a Fiorda Club, un esclusivo portacellulare in omaggio. Scopri di più sui nostri canali social e su fiordaliso.net. Centro commerciale Fiordaliso, unico come te.
8: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
9: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
10: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
11: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
12: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
13: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
14: Fino al 27 settembre da Merbag arrivano le Star Weeks, due settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
13: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
14: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
13: Info su merbag.it.
15: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Kona Dark Line con cerchi glossy black, tetto a contrasto e specchietti neri. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,01%, 35 rate da 373 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.696 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
16: Scoprila da
17: Hyundai Carteni, Viale Dalmazia 21 Lodi o su carteni.com.
18: Va bene, siamo come sempre in un ritardo incredibile.
19: Chi ha inventato il guinzaglio per cani, Fabio?
18: Chi ha inventato il guinzaglio per cani?
19: Chi?
18: Non lo so.
19: Questa è la notizia che ti cambierà la vita oggi.
18: Ah, ecco perché ci siamo allora. Tra pochissimo approfondiamo. E insomma, siamo già in ritardo e quindi le 9 e un minuto. Uno dice, ma come siete in ritardo? Siete giusti? No, siamo in ritardo. Fidatevi di me.
19: Considera che noi di solito finiamo le 9.08 con Fabri, no, quindi vabbè, per noi non è orario di più.
18: Va bene, allora sentiamo una novità e poi la notizia che vi cambia la vita. Miley, Bass, Persuade.

0: Jesus, Beth Persuades. È la novità delle 9. Belli svegli senza Fabrizio Sironi, che torna. Il tempo di, insomma, tornare dal matrimonio, e domani sarà di nuovo
1: il tempo del fatidico sì.
0: Sì, sì, sì, sì, sì. Hai detto sì, allora sì, c'è la notizia che vi cambia la vita.
1: Sei pronto a cantare?
0: No.
2: Nel continente nero.
1: Vai.
2: Parabonzi, bonzi, bo. Alle falde del Kilimanjaro. Parabonzi.

0: quando c'è Marelli sono felice perché c'è qualcuno più stonato di me. Sì, ed è incredibile che esista.
1: Leggo, chi è che ha scritto sta roba? Sei te questo?
0: Queste sono le ricerche più importanti d'Italia.
1: Dai, sono 3 miliardi di cognomi. Nei siti archeologici di Shuaymis e Juba, deserto arabico,
0: sì?
1: Un team di scienziati ha rinvenuto in alcune pitture rupestri le primissime tracce raffiguranti cani da caccia legati con cordicelle.
0: Ma dai!
1: Verosimilmente di fibra vegetale risalenti al 6000 avanti Cristo. Sono raffigurazioni simili che sono state ritrovate anche in reperti dell'antico Egitto.
0: E beh, il gatto al guinzaglio c'era.
1: È vero, è vero. Sì. Furono i romani ad affinare il suddetto sistema di controllo introducendo collari in cuoio,
0: sì,
1: cinghie regolabili e facendo del guinzaglio uno strumento d'uso quotidiano.
0: Ma lo facevano per gli schiavi.
1: Nel Medioevo presero gradualmente forma rudimentali guinzagli con lunghezza regolare.
0: Addirittura
1: usati nell'attività venatoria, soprattutto con i levrieri.
0: Scusa, cos'è l'attività venatoria?
1: Caccia, no. Caccia, sì.
0: Ok, pensavo che gli controllassero le arterie.
1: No, il moderno guinzaglio
0: meno
1: retrattile,
0: serio, Fabio, meno serio. Che...
1: con meccanismo a molla, sì? Sarà però brevettato solo nel 1908 dalla statunitense Mary A. Delaney.
0: Ma pensa te, vedi, quando hanno detto è brutto che il cane mi faccia i bisogni vicino, come facciamo? Allunghiamo il guinzaglio, okay? No. Così me li fa distanti.
1: Ma perché è... sottolineavo collari in cuoio, cordicelle, sì? Guinzagli retrattili?
0: Perché sei un porco.
1: Meccanismi a molla, no, io e chi l'ha scritta
0: il
1: sta peggiore, roba?
0: Perché siete
1: Marco,
0: i peggiori.
1: Per in
0: astinenza. Tu e Marco insieme
1: da settimane.
0: Come la settimana? È stato in Islanda con la fidanzata per 10 giorni.
2: Con un'altra coppia di amici. Però.
1: Vedi, non ha combinato.
0: Meglio! Meglio!
2: E quindi e
0: allora
2: quindi?
0: Ragazzi, per quale oggetto avete un vero e proprio fetish?
1: Eccolo lì, vedi, 393 allora, 800 3000.
0: Ciao, interpretatela un po',
1: Sì, sì, proprio.
0: Cioè, non è che proprio vi calare la bava dalla bocca.
1: Sì, no, no.
0: Però quella roba lì che...
1: Niente tacchi a spillo.
0: Io per queste fani, ad esempio.

0: 16 alle 19 c'è Marelli.
1: Ci sono io, sì.
0: Poi c'è il Soul Set.
1: Alla sera.
2: Marelli.
0: Mo, sono le 9, accendo la radio.
1: Chi c'è?
0: Di nuovo Marelli. Ma è scusa. Radio Marelli o è Disco Radio?
2: Certo,
0: ma chiedo, eh.
2: Ma non siamo stati informati del cambiamento.
1: Va bene.
2: Ma non avete sentito? Sono cambiati tutti i jingle.
1: Ricordiamo,
2: Radio Marelli.
1: Ma che radio, ricordiamo che è un matrimonio, Sironi. Del resto anche molto importante.
2: Il matrimonio di Marelli, cioè incredibile. Altrimenti, ormai è il mondo Marelli centrico.
1: Ma no, altrimenti sarebbe venuto se non fosse stato,
2: scusate,
1: un matrimonio importante.
2: Parliamo di fetish.
1: Allora, possiamo dare un attimo una dritta? Sono
2: prima, aspetta, prima Fabio, volevo dirti questa cosa, giusto per. Ma tu sapevi che Pippo Franco è il re del Sadonaso?
1: Vi prego, però.
2: Ok,
1: già,
2: basta.
1: Viene servite così, ragazzi. Per proprio, cioè.
2: Vai, specifica meglio.
1: No, volevo
2: il tema.
1: Specificare che. Non, allora, dicevamo oggetti per i quali avete un fetish.
2: Sì,
1: insomma,
2: sì.
1: Nel senso non sessuale,
2: sì.
1: Perché qua è arrivato ovviamente piedi.
2: No,
1: sono arrivate.
2: Oggetti.
1: Sì, minigonne. Sono arrivate robe lì. No, diciamo cose che vi piacciono al punto. Dai, non
2: sì,
1: so, un vinile.
2: Per me il vinile, per esempio.
1: Un libro nuovo, l'odore
2: sì,
1: di quella roba
2: bravo.
1: Lì. Cioè, quelle cose che dite. Tanto
2: le posate le posate
1: nuove
2: me,
1: quelle,
2: no, il fatto che abbiano forme diverse quando vado in un ristorante io trovo una quella cosa lì mi piace proprio tantissimo.
1: Ma le vuoi diverse, ognuna diversa per posto tavolo oppure un
2: il fatto di trovare sempre una forchetta che ha una forma delle fogge diverse,
1: ci sta.
2: Ad esempio
1: cosa usi, Marco, per esempio?
3: I rebbi delle forchette.
1: I rebbi
2: le punte si chiamano rebbi, cosa parla come Zanichelli,
3: ragazzi.
2: Capito?
3: Beh,
2: è stato
3: 10
2: giorni in Islanda e torna Zanichelli.
4: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Con Rocchetta ogni donna è strabella e strainforma. In una parola, strawoman. Rocchetta è partner della corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. Il 27 settembre a Rozzano, iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute, puliti dentro e belli fuori. Plin plin!
7: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Kona Dark Line, con cerchi glossy black, tetto a contrasto e specchietti neri. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,01%, 35 rate da 373 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.696 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
8: Hyundai Carteni, Viale Dalmazia 21 Lodi o su carteni.com.
9: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
10: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
11: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
12: Oh, hai cambiato auto?
13: Certo, da Zappa Auto Adesio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
12: Ci vado anch'io.
13: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Perbinzago 73 Desio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
14: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
15: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
14: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
16: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro anche domenica. Info su suzuki.it.
17: Suzuki. Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro russo nelle sedi di Cislago, Solaro e Rock.

0: sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
1: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
0: Globo Sport.
1: E intanto scopri i nuovi arrivi.
0: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
1: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
2: Sole, mare, relax. Spia motore. Ed è arrivato il momento di cambiare auto. Da Outlet Multimarca Gruppo Carmeli le vacanze finiscono, ma i vantaggi continuano. Centinaia di auto con vantaggi fino a 3.000 euro. Usate, aziendali e chilometri zero dei migliori marchi. Vieni nei centri usato Gruppo Carmeli di Brescia, Coccaglio e Bergamo. Oppure scopri tutte le occasioni su gruppocarmeli.com.
3: È qui per rendere il tuo sogno realtà. Da settembre non perdere l'opportunità di acquistare la tua nuova Yamaha con la nostra incredibile formula di pagamento EasyGo. Con un TAN straordinario del 2,99%, il tuo viaggio su due ruote inizia oggi. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Saronno e Legnano.
4: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta.

0: partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento, ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi Mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
1: Iconica ieri, attuale oggi. È Smeg. Solo da Troni, con una spesa di almeno 399 euro. Subito in abbinata la bilancia da cucina Smeg del valore di 189 euro. Nei Troni della Lombardia dal 17 al 30 settembre. Troni, non ci sono paragoni.
2: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
3: Fino al 27 settembre da Merbag arrivano le Star Weeks. Due settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
2: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
3: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
2: Info su merbag.it.
4: Disco Radio. Va bene, siamo partiti da chi ha inventato il guinzaglio per cani e siamo arrivati a parlare di feticismi, insomma, di oggetti.
5: Sì, ma feticismo inteso come quella cosa
4: chiamate,
5: che mi piace, che mi importa al di là del piacere,
4: quella,
5: diciamo,
4: roba,
5: consueto.
4: Il
6: compagno di corso che non riusciva a resistere al packaging del Bounty.
4: Ah, vedi?
6: Il problema è che lui cocco non piaceva, quindi passava tipo 5 minuti davanti alla macchinetta distributore automatico pensando lo compro o non lo compro, lo compro o non lo compro. Ma alla fine lo comprava sempre.
4: Bello.
5: Ma però... poi cosa ci faceva? Cioè, gli piaceva aprirlo?
4: Può essere.
5: O tenerlo, o guardarlo, ma il pack, toccarlo. Ragazzi, spiegatemi meglio perché io poi sono curioso. This is the

0: Sono del 78, fai tu due conti.
1: Ragazzino, piccolino. Sì. Bimbino, bimbino.
0: 14? No, 16.
1: Sei andato, sì, dai.
0: 16, devo
1: sei,
0: 16.
1: Sei del?
0: Del 78, 16 anni. Sì. Sì. Beh, avevo iniziato nel 94 io a fare radio.
1: Penso. Porca miseria.
0: Sì, andavo alle superiori ancora.
1: Io spacciavo all'epoca.
0: Dai, senti. Parliamo di feticismi, di cose che, insomma, che vi piacciono. Per esempio, fetish per i libri. Ne compro, certo, sempre, anche se me ne mancano da leggere. Le tazze oggettistica Disney. Vedi?
1: Ognuno allora sa il suo. Sembra scritto come se fosse un po' una una negligenza, no? Sì. Ne compro anche se. Umberto Eco diceva che i libri più importanti che abbiamo in casa sono quelli che dobbiamo ancora leggere. Quindi non vergogniamoci di avere libri non letti
0: bello,
1: in casa.
0: Bello. Poi c'è Nicolas da Valenza. Il mio fetish sono i microfoni di tutti i tipi.
1: Ma pensa.
0: Motivo per il quale mi piacerebbe lavorare in radio. Ma vieni a trovarci.
1: Anche Fabri ha un fetish per i microfoni.
0: Sì,
1: sì, sa tutti i modelli, i numeri.
0: Sì, sì, è vero, hai ragione.
1: Come
0: ragione.
1: Funzionano.
0: Buongiorno. Che è? Scusa?
2: No, dicevo, si lamenta quando ne vede uno che non è.
1: No, certo, stai scherzando.
2: Non si può usare, sì, questo.
0: Quando quando non è ben settato.
1: Questo no, per parlare, è per annusare.
0: È vero, ma poi lui è bravissimo, fa gli spot pubblicitari, certo. Quindi se non lo sa lui.
1: E poi di nascosto, secondo me, su OnlyFans fa gli ASMR.
0: Ricordiamo che oggi non c'è perché è un matrimonio. Buongiorno, a me piace l'odore della polvere da sparo al poligono di tiro.
1: Fino a polvere ho avuto un po' paura, poi vabbè, di sparo perché forse. Ma la polvere da sparo sparata, immagino. Sì.
0: Sì,
1: cioè
0: penso
1: quando
0: che
1: l'odore di bruciato.
0: Sì, ci sta, Sì, certo. A me i fiammiferi quando li
1: bravo. Ma scusa, la benzina? Quando fai benzina,
0: sì,
1: quell'odore
0: sì,
1: lì.
0: Sì. Le tazze, un'altra persona ha scritto le tazze. Abbiamo uno chef? Sì.
3: Da chef, ovviamente la scimmia è per i coltelli, super fetish.
1: Certo.
3: Ciao da Alessandro da Melzo. Alex.
1: Consigliamene due. Che mi piacciono i coltelli.
0: Anche a te piacciono?
1: Sì. A me piacciono, hai presente quelli verdi professionali col manico verde, quelli che usa proprio il macellaio?
0: Ah,
1: ne hai mai visti? Un modello che non so il nome.
0: Non ne hai portato uno dietro da farmi vedere?
1: Non ce li ho. ho il fetish, ma non ce li ho.
0: Ok, va bene.

0: E stai lì, chiudetelo lì dentro. No, non fatela andare via. Dai, ultimi feticismi, sentiamo.
1: Ciao ragazzi. Ciao. Io invece ho un amico che ha un fetish per tutto quello che riguarda il packaging dell'Apple.
2: Ah, certo.
1: Sia il packaging che anche lui dice anche il profumo.
0: Sì, minimal.
2: Sì. Beh, sono stati forse i primi
1: ragazzi, anche Marco che la persona in questione.
0: Anche se sono un po' cambiati, prima erano ancora più minimal.
2: Sì, forse sai cosa si sono gli altri si sono adeguati e ci facciamo meno caso.
0: Sì, sì,
2: perché comunque in generale si sono accorti tutti che il packaging è importante. Sì.
0: Bene, invece di oggetto ho sbloccato un nuovo fetish, le blind box di peluche portachiavi, ho iniziato a collezionarli infatti.
2: Cosa sono?
0: Sai che non lo so. Aspetta, c'è Marco che sta guardando,
3: insomma, i portachiavi
1: peluche
3: con animaletti peluche che avvolgono
0: Sono dei peluche, portachiavi. Sono dei portachiavi con i peluche.
2: Ma perché blind? Ah, perché nel senso che quando la prendi non sai cosa
3: non
2: c'è
3: sai
2: dentro.
3: Cosa c'è dentro.
2: Okay. Ah, ok. Ok, è appunto tipo appuntamento al buio quando
0: vedi si apre un mondo. Grazie. Invece tra poco non chiederemo il feticismo, le cose per cui insomma impazzisce Alessia, ma potremmo chiedere ai nostri ascoltatori se hanno voglia di chiederle qualcosa.
2: Ma assolutamente sì, anche se sicuramente un giro di carte amarelli lo facciamo, ve lo dico già.
0: Va bene, io sono qua. Ma adesso è arrivato il momento di link. La redazione, soprattutto Cinzia Morgante.
4: Mille grazie ai belli svegli, buona giornata a tutti, ben ritrovati. Ha piccato il fuoco nella sua palazzina e sparato a salve, arrestato nella notte un 25enne con problemi mentali, accaduto ad Arconate nel Milanese. Evacuati i condomini, tra cui 3 minori e 2 disabili, lo stabile dichiarato inagibile. Maltempo a Como, smottamenti e frane, chiuso un tratto della statale per Lecco, fango e detriti lungo la linea ferroviaria di Camerlata, sirene nella notte a Blevio. Treni, bloccate le linee per Como, Sondrio e Tirano, accertamenti di Trenord, nella serata di ieri ha deragliato un convoglio merci delle ferrovie tedesche a Greco Pirelli. Ricorso a prodotti non ammessi, Pavia, maxi frode nella coltivazione del riso biologico, sequestri per 10 milioni di euro, coinvolti imprenditori agricoli. A Torino condannato a 2 anni e 6 mesi un 51enne accusato d'aver abusato della figlia, 12enne della ex compagna. Calcio Europa League, Milan battuto 2-0 dal Benfica a San Siro, stasera Juve-NEC. Nel 2027 abolito il bollo per auto di piccola e media cilindrata, provvedimento del governo. Le news tra un'ora, al tempo di oggi.
5: Meteo. Ci attende un giovedì instabile sul Piemonte e sulla Lombardia. Avremo infatti il transito di una perturbazione che porterà dei fenomeni diffusi e localmente di forte intensità, specie nella prima parte del giorno, con la possibilità di qualche locale grandinata. Si va verso un parziale miglioramento del tempo nella seconda parte del giorno. Le temperature massime su Torino e Milano oscilleranno fra i 24 e i 26 gradi. Contesto piuttosto variabile nella giornata di venerdì, alternanza tra sole e nuvole, ma ancora con qualche debole fenomeno. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
6: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio.
7: Oh. Y'all ready for this?
8: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
9: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
11: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
12: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa. Ascolta solo la tua voglia di sport.
13: Let's go! Domedia World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, Smart TV Samsung Crystal HD 50 pollici, tuo a 359 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
14: Suzuki Evitara.

0: 4x4 All Grip.
1: Dual Motor, Dual Desire.
0: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
1: Suzuki.
2: Vedi, per chiudere, c'è chi ha la passione per le borracce dei ciclisti professionisti prese a bordo strada quando le lanciano.
3: Cavolo, certo, certo.
2: Quando va a vedere le gare ne ha un centinaio, tutte diverse una dall'altra. Questo è particolare, Simone.
3: Ma quante ne lanciano? Cioè di essere sempre nel posto giusto al momento giusto, porca miseria.
2: Sì, giusto. C'è chi invece ha la passione per l'odore delle carte Pokémon appena, insomma, usate. L'odore, va bene, Christian.
3: Appena scartate, forse.
2: Scartate, può essere. A proposito,
3: non scartarle, che poi quelle valgono milioni.
2: Eh sì, infatti. A proposito di carte, tra poco odore di sibille con la nostra Alessia. A chi le faremo le carte?
3: Partiamo da te, ma voi, se volete, iniziate a scrivere il vostro nome e la data di nascita.

0: No, vi ho detto che io le carte, tanto le Sibille non me le faccio leggere, quindi fate tranquilli.
1: Se tu controllassi sul contratto, hai l'obbligo. Buongiorno Alessia!
0: Buongiorno Alessia!
2: Aspetta che dobbiamo aprire.
0: Adesso ti sentiamo, ora ci sei. Eccola.
3: Mi sentite?
1: Sì,
3: buongiorno,
1: sì, forte
3: a tutti.
1: Chiaro.
0: Buongiorno, come stai? Tutto bene?
3: Molto bene.
1: Ciao,
3: grazie.
1: Ti presento Fabio. Fabio, ti presento Alessia.
0: Ma siamo stati anche a cena insieme.
3: Sì.
1: Ma formalmente non siete mai stati in onda insieme.
0: È vero,
1: quindi ho
0: la
1: questa
0: prima
1: responsabilità.
3: La nostra prima volta.
1: Vi ricordo che io faccio anche, seguo le lezioni di bon ton di Rossana il venerdì, quindi so anche fare questa parte.
0: È vero, è vero.
1: Allora, io direi: innanzitutto chiediamo ai nostri ascoltatori: volete farvi fare le carte? Ci dovete scrivere il vostro nome, la data di nascita. Quello che volete sapere, che cosa trattiamo, Alessia?
3: Allora, trattiamo l'amore e lo Sparagnaus.
1: Sparagnaus, che è quella, è quella cosa legata all'amore, ma non necessariamente legata all'amore.
0: Ah, ok.
1: Quella cosa che
3: il
1: si fa.
3: Il lavoro.
1: Nel letto, nei bagni dei ristoranti.
0: No, ok.
1: Il lavoro.
3: Il lavoro.
1: A volte si fa al lavoro, il lavoro, non lo Sparagnaus, il lavoro.
3: Fortuna e amici,
1: esatto.
3: in generale,
1: magari
3: rapporti.
1: Nel messaggio scriveteci anche un po' la vostra situazione.
0: Esatto. Sì, allora, no salute, no gravidanze,
3: esatto.
0: Robe molto leggere,
1: metteteci
0: molto easy.
1: Un po' in prosa. Allora, però io partirei da Fabio.
0: Ma perché?
1: Cosa
0: devo chiedere?
1: Data di nascita, Fabio.
3: No, metà e segno.
0: Fabio Leone, ascendente Vergine, 4 agosto 1978.
1: Facciamo lo Sparagnaus, Fabio.
3: Fabio.
1: Lo Sparagnaus.
0: Ma ragazzi, oramai sto 20
3: vediamo
0: anni.
3: Vediamo se questo mese. Vediamo come va lo Sparagnaus.
0: Vediamo lo Sparagnaus.
3: Abbiamo una fortuna con la falsità accanto.
1: Quindi
3: è un mese un po' spento. Poco Sparagnaus.
0: Sono anni.
3: C'è malinconia e lacrime.
1: E la madonna, Fabio!
0: Allora!
3: Però siamo
1: alla sensualità di Masini nel 90. La malinconia.
3: Siamo in attesa e in tormento per un'uscita. Quindi c'è un qualcosa che desideri, un'uscita che stai attendendo con grande tormento.
0: Usciamo io e te, scusami.
3: Andiamo.
0: A sto punto facciamo
1: l'uscita forse con l'autostradale, si intende.
3: Abbiamo il pensiero di qualcuno. Sei in attesa, c'è un desiderio. Desiderio,
0: ecco. Meno male che mio compagno è a tennis in questo momento, perché sinceramente
1: meno male.
0: Ma hai detto una persona così.
1: Se c'è uno che è pericoloso nella vita è il maestro di tennis.
0: Ho capito, ma lui
1: ce l'è di pericoloso.
0: Ma le ha fatte a me le carte, mica a lui.
1: Sì, ma sono subordinate.
0: Che lo invitasse a casa, insomma.
1: Va bene, ragazzi.
0: Cos'è?
3: Camera da letto è nemico, perciò in questo momento se sparagni non sarà lui ma è un avversario.
0: No, guarda, no,
1: aspetta,
0: c'è
1: non
0: un
1: ho
0: po'
1: capito.
0: Di confusione.
1: No, anch'io no, questa non l'ho capita. È Fabio che sparagna con un avversario?
3: No, è lui, è Fabio.
1: Fabio è l'avversario di... Non ho ancora capito.
0: No, io non ho capito niente. Neanch'io.
3: Camera da letto avversario, non è il compagno, è
1: qualcuno
3: fuori che potrebbe creare desiderio.
1: Marco, devi
0: sei
1: dirmi
0: tu,
1: qualcosa?
0: Marco? Vuoi venire?
1: Devi dirmi qualcosa?
0: Stasera.
4: No, no, sono in Islanda.
1: No, bello. Dove sei stato?
0: In Olanda.
1: Nessuno ha verificato che fossi in Islanda, Marco, in sto periodo.
4: Sì,
1: non ho visto neanche una foto.
4: La VPN era da lì.
0: Ragazzi, certo. Io non vorrei togliere tempo ai nostri ascoltatori.
1: Dai.
0: Che hanno la precedenza. Quindi facciamo subito o dopo?
1: Nome, cognome,
3: Età, segno.
1: Il vostro, che cosa volete sapere? Romanzatecelo un po', magari raccontateci un po' di voi.
0: Ok.
1: Basta,
0: io
1: dire che
0: sono
1: quel che serve.
0: Io da questa roba che va detto.
1: Io farei un colpo di telefono a Nick.
0: No, però sta giocando.
1: Eh sì.

0: Mamma ragazzi, praticamente stiamo leggendo uno spaccato di vita dei nostri ascoltatori al 393 800 3000. Tutti che vogliono farsi fare le sibille dalla nostra Alessia. E allora
1: parto
2: con Elisa Vergine. Io a settembre voglio ricominciare da zero. Allora, nuovo incontro o prima devo cancellare ancora qualche ex dalla rubrica?
1: Allora Elisa,
2: quindi è una che ci ricasca Elisa.
1: A settembre partirai molto bene. Abbiamo il neonato che rappresenta la nascita, qualcosa di nuovo che arriva. Amori facili, speranza, quindi cose leggere, flirt.
2: Sparagnaus, certo, diciamo.
1: E divertente sarà, perché abbiamo la persona in arrivo che porta festeggiamenti e allegria.
0: Vedi, solo io avevo confusione.
2: Cioè, hai visto la differenza di carte tra te e Elisa?
0: Vabbè,
1: cancella
0: vabbè,
1: tutti gli ex.
2: Allora, poi c'è qualcuno che va un po' nel profondo. Alexander, 45 anni, Scorpione.
0: Sì.
2: Ultimamente mi attraggono le donne più grandi di me. Attenzione, sono già sposato. Vuol dire che sto perdendo l'amore per mia moglie?
0: Ma no.
1: Assolutamente no.
2: Piacciono le cougar o le granny?
1: Vuol dire che sei normale.
0: Sì.
1: Ok? Tanto che abbiamo il pavone
2: lo
1: che rappresenta...
2: Lo dici da donna più grande o...
1: Sì. Allora...
0: Sì, come te l'ha detto. Sì.
1: Abbiamo pavone. Pavone rappresenta virilità.
2: Ah, davvero?
1: Sì, una virilità arrogante che ha bisogno di venire fuori.
2: Questa è la sua, quindi?
1: Quella di lui.
2: Ok.
1: Quindi io direi di sfogarla questa virilità.
2: Ecco, attenzione.
1: Con allegria. Quindi con leggerezza.
0: Tutti
1: alleggerisciti.
2: Sì, ma con la moglie o con un'altra pavona? Cioè,
1: arriva,
2: non ho capito.
1: No, diciamo pure che arriva, Arriva la nemica.
2: Arriva la nemica.
1: A breve, entro 6 mesi conoscerai una donna che ti piacerà molto e andrà molto bene. Ho già
2: attenzione.
1: Anticipato.
0: Mamma mia, adesso
2: allora
0: va in
2: la
0: crisi.
2: Riconosco. Conosci perché quando arriva apre la coda e fa la riconosci facile.
0: Adesso gli cambi la giornata però.
1: Arriva
2: sì.
1: Arriva.
2: Va bene, continuate a scriverci ragazzi il vostro nome, la data di nascita, il segno zodiacale e cosa volete sapere. Però fate come ha fatto Alexander, raccontateci un po' di voi.
0: Sì, così sentiamo come i fatti vostri, poi capiamo se è il caso di approfondire.
2: Ha scritto Magalli?
0: Pure... No.
2: Ah, non sono tutti i fatti vostri io.
0: No. Mi dici sì come gli hai detto prima?
1: Sì.
0: No, era sì.
1: Sì, sì.

0: Ultimi minuti, ultime insomma, girate di carte, le sibille della nostra Alessia 393 800 3000, giusto?
1: Ce l'abbiamo allora,
0: sì.
1: Annalisa, 24 aprile del 1978, Toro, oh, ascendente Leone.
0: Vai.
2: Sì.
1: Amore, vorrei sapere se torna una persona del gemelli cuspide Toro, se tornerà insomma da me.
2: Allora, smazzo. Attenzione. E abbiamo il domestico che è lui, perché il domestico è il fidanzato, qualcuno che ha fatto parte della tua vita, col nemico, certo. Quindi c'è,
1: aia,
2: ci sarà lui che rientra, il domestico c'è, ma ci sarà un altro uomo
1: nell'armadio.
0: No.
2: Arriveranno in due.
1: Annalisa, buon settembre secondo
0: bene,
1: me,
0: bene.
1: Cioè, te la puoi gestire bene, no?
0: Benissimo.
1: Aspetta che ne avevo cercata un'altra, ma non la trovo.
0: Chi era, Annalisa?
1: No, era lei. Sentiamo qua. Allora, non riesco a fermarlo.
0: Dove sei?
1: Troppa roba, sta arrivando un sacco di roba.
0: Sì, un sacco.
1: Allora,
0: di
1: Claudio, pesci 66,
0: ah, okay.
1: Lei,
0: sì.
1: Gemelli 78. Possiamo stare assieme, essendo dei gemelli doppi, tra discussioni, litigi, magari insignificanti, però sempre,
2: Omar,
1: presenti.
2: Guarda.
0: Ha già smazzato.
1: Allora, è uscita la fedeltà e la disgrazia.
2: Esatto.
1: No. Come può essere?
2: Siete in troppi, siete,
0: sì,
2: due pesci e due gemelli, siete in quattro, too much.
1: Si fanno delle cose anche divertenti, a volte in quattro, nel,
2: sì,
1: senso, padel intendo.
0: No, ma in quel senso, vabbè.
2: Sessualmente tennis potrebbe andare.
1: Ok.
2: Però solo lì.
0: Ecco.
2: Solo lì. Infatti sul successo amoroso abbiamo disgrazia, incidente, tragedia.
0: Mamma mia.
1: Questa
0: cosa è positiva,
1: sì,
0: insomma.
1: Che dire.
0: Molto bene.
1: Claudio, quindi Claudio cosa deve fare? Cercare un segno,
2: no,
1: singolo?
2: Deve,
1: cioè,
2: continuare a fare sparagnaus finché non si annoia, ecco. Nel frattempo cercare altro.
0: Va bene.
1: Ma scusa, pesci non si può consigliare un acquario?
0: No.
1: Per esempio.
0: Alessia,
1: sempre pensata io questa cosa.
0: Grazie mille. Come ti troviamo su Instagram?
2: Carte selvagge di Alessia Novena.
0: E ringraziamo le persone che ovviamente continuano a mandare messaggi. Se siete tantissimi, il tempo è quello che è, quindi di nuovo prossima settimana oppure su Instagram.
2: Certo.
0: Chiedete a lei.
1: O andate a suonargli il campanello a casa.
0: Grazie Alessia.
2: Grazie.
0: Grazie. E adesso vi portiamo a ripartire alla grande con le offerte di Autorigol di Volkswagen Milano. Volkswagen Polo Young, compatta tecnologica, pronta a seguirvi in ogni vostra giornata a partire da 18.900 euro in più, 12 mesi di manutenzione, altri 12 di polizza furto incendio inclusi. Polo Young, ripartite col piede giusto da Autorigol di Volkswagen Milano. La trovate lì a settembre, aperti tutti i giorni, via Gallarate 253 a Milano. Autorigoldi.it.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Perché accontentarsi quando puoi avere tutto? Stile sportivo, tecnologia ibrida e tutta l'emozione di guidare la tua nuova Peugeot 208. Solo da Mocauto è tua da 14.950 euro. Subito pronta da guidare e con garanzia fino a 8 anni o 160.000 km. Scegli il tuo colore e parti. Ci vediamo da Mocauto, in via dei Missaglia 89 a Milano. Siamo aperti anche tutte le domeniche di settembre. M come Milano, M come Mocauto. Scoprila su mocautogroup.com.
3: No, no, non ho niente da mettermi.
4: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
3: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero.
4: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
3: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
5: Globo, tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
6: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
7: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
8: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
7: Photon, i solidi pick-up.
8: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
7: Changan, le auto super tecnologiche.
8: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
7: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
9: Domenica 27 settembre torna la Strawoman al Fiordaliso. Iscriviti subito alla corsa camminata dedicata alle donne e partecipa a una giornata di sport, musica e divertimento. E per gli iscritti a Fiorda Club, un esclusivo portacellulare in omaggio. Scopri di più sui nostri canali social e su fiordaliso.net. Centro commerciale Fiordaliso, unico come te.
10: M Serramenti, abbatte i costi delle tue bollette.
11: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione Più luce, più sicurezza.
10: Da M Serramenti, una porta finestra, tre finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglie antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
11: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti a Milano, Saronno, Como, Lissone e Ponte Lambro.
10: mserramenti.it.
12: Attenzione! L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano ha qualcosa da dirti. Volkswagen T-Roc da 20.200 euro.
13: Volkswagen Polo da 14.900 euro.
12: Volkswagen Taigo da 19.400 euro.
13: L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano è certificato e garantito fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Cosa aspetti?
14: Auto Rigol di...
15: A Milano dal 1906.
16: Aperti tutti i giorni di settembre nella sede di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara.
17: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
18: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
17: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
18: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
17: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
19: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
20: Fino al 27 settembre da Merbag arrivano le Star Weeks, due settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
19: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive su l'assistenza.
20: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
19: Info su merbag.it.
21: Siamo andati lunghi e lunghissimi, quindi grazie a tutti, grazie al nostro Marco che è della, ovviamente qua.
22: Grazie Marco!
21: Al nostro mitico Omar Fantini.
22: Grazie Omar!
21: Grazie a Fabrizio Sironi che torna domani.
22: E grazie anche a Fabri che oggi era a spasso, va a saperlo. E grazie all'unico

0: Ma oggi fai una maratona, ragazzi.
1: Sì, alle 4 del pomeriggio e stasera alle 10.
0: Aspetta, la base. Così, vabbè. Il mood è questo qui, ragazzi. La novità, abbiamo scelto You and I, Me and You.

manciata di minuti dopo le 10, così apriamo le nostre 3 ore insieme. Buon giovedì 17 di settembre, buona mattinata a quelli che sono già in giro da un po' e quindi la radio la stanno ascoltando da questa mattina prestissimo. Traffico tantissimo in questa giornata che ci ha svegliato con la pioggia, almeno qui su Milano. Adesso spunta il sole e quindi impegni, appuntamenti, cose da fare in questo giovedì che ci avvicina praticamente sempre di più al fine settimana. 393 800 3000 per raccontarci come è partita la vostra giornata. Adesso

0: tre dischi che vi sono piaciuti di più in questa estate 2026 e abbiamo scelto di farvi ascoltare in questo giovedì mattina. Anche Moving to the Sun, tra poco invece La storia del ritmo dal 2000, già pronto Gigi Dag.
1: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
2: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
3: Siamo gli articolo 31.
4: Ciao, sono Fabri Fibra.
5: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
6: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap and Drop.
7: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
8: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Stesso cuore, nuovo ritmo. Scopri il nuovo Unieuro di Lissone. Esperienze, soluzioni e servizi innovativi per vivere al meglio le tue passioni. Un nuovo spazio dove ogni giorno trovi la migliore tecnologia ai migliori prezzi. Servizi pensati per ogni esigenza e persone pronte ad aiutarti a scegliere ciò che fa per te più bello da vivere. Sempre il tuo Unieuro. Ti aspettiamo dal 18 settembre presso il centro commerciale Esselunga di Lissone. Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
10: Hai visto che da Fassina è arrivato Omoda e J.Q.? Sì, proprio così! Da Fassina oggi trovi anche Omoda e J.Q., il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Omoda e J.Q. su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Omoda e J.Q.
11: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
12: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
11: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
13: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
11: Fatto, domani vengono a prendere le misure.
14: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro anche domenica. Info su suzuki.it. Suzuki.
15: Ti aspettiamo da Autogrupp S, concessionario ufficiale a Milano, Viale Certosa 211.
16: Carriole, carriole, carriole.
17: Ma non era parole?
16: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Gay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
17: Un capolavoro senza tempo.
16: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
17: Brico Ok, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
18: Brico Ok, più vicino a te.
16: Brico Ok è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
19: Back to school, back to Autochioda. Con i voucher incentivi e gli extra sconti trovi occasioni su tutta la gamma dei nostri brand. Un esempio? Fiat Pandina da 9.900 euro, Citroen C3 da 12.900 euro e MG ZS da 16.900 euro. Solo con formula zero pensieri. Servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Per tutto settembre siamo aperti anche tutte le domeniche. Vieni a Melzo in via Vespucci 2 o a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri tutto le offerte su autochioda.it. Autochioda, riparti senza pensieri.
20: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
21: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
20: MCA, materassi da 50 anni.
3: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
21: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
3: Anticipo zero?
21: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
4: Autorigoldi!
22: A Milano dal 1906.
23: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
24: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman. L'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà. Perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobitrun.com e iscriviti subito.
25: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
26: Hai ragione, corro da Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
25: Davvero? Anche per me?
26: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
25: Globo, tutti gli accessori che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
27: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
28: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro, anche domenica. Info su suzuki.it.
29: Suzuki. Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Cislago, Solaro e Ro. E domenica 20 settembre vieni a trovarci. Siamo aperti e ti aspettiamo.
30: Disco Radio.
0: Torna l'appuntamento su Disco Radio con la sera del ritmo, un disco dance storico. Allora, l'extended version invece tutte le sere dalle 21 con Alessio Loisi. Adesso 2000, Gigi D'Agostino, questa super. Ritmiche.

Disco Radio, 10 e 24 minuti. Avete presente quella frase che abbiamo sentito dire un sacco di volte? Mai andare a letto arrabbiati. Cioè, la teoria per cui se si ha un litigio, soprattutto in coppia, non è il caso di portarselo il giorno dopo e quindi cercare di fare pace subito, immediatamente. E allora vi tiriamo in mezzo per chiedervi se siete tra quelli che riescono effettivamente a far finta di nulla in quel momento e quindi magari a sbollire e a risolvere il giorno dopo, oppure siete tra quelli che quando c'è una lite in corso devono risolverla immediatamente. 393 800 3000, ne parliamo tra un attimo. Adesso Just a Little.

0: Un'altra di quelle che ha scandito il ritmo di questa estate, abbiamo scelto Gordo Loco Loco praticamente alle 10:30 del mattino. Tempo di tirarvi in mezzo come spesso succede, perché vogliamo sapere la vostra in merito a cose, in merito ai litigi. Allora, quella frase che dice mai andare a letto a dormire senza prima aver risolto, come la pensate? Cioè, siete tra quelli che sbolliscono prima di parlare, quindi magari dici vabbè dai, ne parliamo domani, tipico degli uomini, e le donne cosa? Ne parliamo domani, adesso ne dobbiamo parlare. Quindi tendenzialmente siamo divisi un po' così, uomini e donne, schierati da due parti diverse, le donne che potenzialmente vogliono risolvere subito, come ci scrive una nostra ascoltatrice. Mi sono accorta che quando litigo col mio fidanzato, se non vado a letto con la pace fatta, dormo male, quindi subito, io devo risolvere subito. Voi come siete messi? 393-800-3000, tra un attimo ne parliamo.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Torna anche la nostra redazione puntuale, le nostre ultime notizie con Cinzia Morgante.
2: Mille grazie Vale, buona giornata a tutti, ben ritrovati. Ha piccato il fuoco nella sua palazzina e sparato a salve, arrestato nella notte un 25enne con problemi mentali, accaduto ad Arconate nel milanese. Evacuati i condomini, tra cui 3 minori e 2 disabili, lo stabile dichiarato inagibile. Maltempo a Como, smottamenti e frane, chiuso un tratto della statale per Lecco, fango e detriti lungo la linea ferroviaria di Camerlata, sirene nella notte a Blevio, allerta arancione per ampi settori della Liguria e dell'Emilia-Romagna. Treni, bloccate le linee per Como, Sondrio e Tirano, accertamenti di Trenord, nella serata di ieri è deragliato un convoglio merci delle ferrovie tedesche a Greco Pirelli. Blatte, cimici e ambienti insalubri nel carcere di Torino, oltre 1.550 detenuti, allarme igiene, il sindacato della polizia OSAP chiede ispezioni. Un tir ha sfondato il guardrail, è rimasto sospeso nel vuoto da un'altezza di 5 metri, intervento dei vigili del fuoco, illeso l'autista, è accaduto all'alba presso la rotatoria di Cascina Merlata sulla 4. Calcio Europa League, Milan battuto 2-0 dal Benfica a San Siro, stasera Juve-NEC. Le minacce del presidente USA Donald Trump, dazi all'Unione Europea se il Canada diventa membro associato. Le news tra un'ora con Fabrizio Gaias.
1: Let's go! Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cena. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
3: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
4: Perché? Perché? Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
5: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Perché? Perché?
7: Ecco perché.
5: Non fartela scappare.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
8: Così questa è la nuova Volvo X60.

0: c'è Zalando. Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Suzuki Evitara 4x4 All Grip
5: Dual Motor Dual Desire.
4: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
5: Suzuki.
6: Tempo di From Disco to Disco. Ne abbiamo messe in fila 4. Senza interruzione ripartiamo da casa.

0: disco, quello che chiude il giro delle quattro senza interruzioni, 1998, Nina, I'm So Excited, insieme a Dance Dance Dance, Stereo Love, Love Sober, Comrade, ad aprire il From Disco to Disco, una decina di minuti prima delle 11. Vi abbiamo chiesto al 393-800-3000 se siete tra quelli che quando hanno una discussione con chiunque, immagino con un amico, magari con un familiare, ancora di più con un coniuge, e quindi col proprio lui o la propria lei, decidono di risolvere subito la situazione oppure preferiscono sbollire e magari pensarci il giorno dopo.
1: Buongiorno a tutti. Io sinceramente, se devo risolvere un problema o fare una bella chiacchierata per risolvere i problemi, sì, preferisco farla subito, mai rimandare a domani.
0: Ok.
1: Perché poi il domani potrebbe andare al dopodomani.
0: E ormai.
1: Meglio affrontarle subito le cose. Subito. Ciao a tutti, Giovanni da Bergamo.
0: Potrebbe essere una bella visione, no? Questa qua, come la classica frase che dice mai andare a dormire arrabbiati. E se fosse un consiglio sbagliati, ce lo siamo sentite dire mille volte, no? In una coppia, ad esempio, prima di andare a dormire bisogna aver risolto il litigio, la incomprensione. Ma secondo una recente ricerca eseguita dai più noti ricercatori nel campo delle relazioni di coppia, non è necessariamente così, eh? Quando un conflitto diventa molto intenso, infatti, possiamo entrare in uno stato di forte attivazione emotiva. Cosa succede? Il battito cardiaco accelera, diventa più difficile ragionare in modo lucido e ascoltare davvero l'altra persona. In quel momento, continuare a discutere solo perché bisogna risolvere tutto prima di dormire può essere davvero controproducente. La strategia suggerita è piuttosto quella di fare una pausa quando si è troppo attivati, magari troppo arrabbiati e non stiamo ascoltando l'altro, e concordare di riprendere la conversazione in un secondo momento. Quindi, essendo ovviamente d'accordo tutte e due, anche il giorno dopo, se necessario. La differenza è importante, non significa ignorare il problema, perché molte persone fanno pure così, questo c'è da dire, nel senso, tu hai un litigio, l'altra persona fa finta di niente, il giorno dopo è come se non fosse successo nulla. No, soprattutto per noi donne, cioè ci vogliamo ritornare sopra quella cosa lì. Quindi significa smettere semplicemente di combattere nel momento peggiore, no? E tornare a parlare quando si abbastanza lucidi per potersi veramente ascoltare. A questo punto chiediamo a voi come siete fatti. Siete tra quelli che vogliono risolvere subito, oppure quelli che con calma, lucidità, magari anche il giorno dopo ne riparleranno. 393-800-3000, vi aspettiamo su Disco Radio. Parliamo di auto? Nuova Jeep Avenger è da Autolocatelli. Scegli la tua guida, benzina, ibrida, 4x4, 100% elettrica. Design rinnovato con la nuova griglia illuminata e tanta tecnologia a bordo. Questo weekend, sabato 19 e domenica 20 settembre, Autolocatelli ti aspetta negli showroom di Vedano all'Ambro, Cinisello Balsamo e Cernusco sul Naviglio. Provala con un test drive, valuta la tua permuta e richiedi il preventivo con formule di acquisto flessibili. Dettagli su locatelligroup.eu.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano Chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi, il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
3: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
4: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni bimbi.
5: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, Kappa Rifle.
4: Cambio armadio? Fatto. A prezzi leggeri.
6: Globo, calzature, abbigliamento e accessori bimbi al miglior prezzo.
7: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
8: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
9: Scialla, c'è Skoda.
8: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
9: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
8: Anche a settembre? Allora scialla.
10: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Concessionaria Fratelli Giacomel, a Milano, a Sago e San Martino Siccomario.
12: Perché accontentarsi quando puoi avere tutto? Stile sportivo, tecnologia ibrida e tutta l'emozione di guidare la tua nuova Peugeot 208. Solo da Mocauto è tua da 14.950 euro. Subito pronta da guidare e con garanzia fino a 8 anni o 160.000 km. Scegli il tuo colore e parti. Ci vediamo da Mocauto, in via dei Missaglia 89 a Milano. Siamo aperti anche tutte le domeniche di settembre. M come Milano, M come Mocauto. Scoprila su mocautogroup.com.
13: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobeatrun.com e iscriviti subito.
14: Aperitivino?
15: Meglio! A settembre da Denikar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
16: Solo da Denikar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denikar.it.
17: Insieme arrivano a Merlata. Fino al 27 settembre divertiti a giocare sul tabellone del Mega Game. L'evento è totalmente gratuito e aperto a tutti. Vuoi incontrarli dal vivo? Vieni al firmacopia ufficiale e conosci i D'Insieme domenica 27 settembre dalle ore 16. L'accesso al firmacopia è riservato a chi acquisterà il gioco ufficiale dell'evento. Tutte le info su merlatabloommilano.com. Centro commerciale Merlata Bloom Milano, in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pera.
18: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
19: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Crema Diesel, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, a Bagnolo Cremasco e Cremona.
20: Una manciata di minuti prima delle 11 di questa mattina insieme. Buon giovedì, siete con me Valentina Guidi fino alle 13. La prossima abbiamo scelto Kygo, Take Me Back.

L'ultimo disco che abbiamo scelto per questa prima ora insieme è David Guetta, Bebe Rexha, era Sad Girl. Arriviamo dritti fino alle 13 di questo giovedì, le 11:02. Benvenuti su Disco Radio. Abbiamo detto che praticamente il conto alla rovescia l'abbiamo fatto partire già da ieri verso il weekend. Superata la metà settimana è tutto più facile. Sono Valentina Guidi, in queste settimane vi accompagno in queste ore, quindi dalle 10 fino alle 13 siete con me. La prossima novità abbiamo scelto Easy Bisuccia, Careful.

0: Motion, Sweet Motion. 11:10, tra poco l'appuntamento con la storia del ritmo, un disco dance storico del 1994.
1: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio.
2: Oh. Y'all ready for this?
3: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta.

0: partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento, ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi Mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto wow, lo dirai anche tu.
1: Lo senti il tic tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
2: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
1: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
3: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
1: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
4: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
6: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
7: Carriole.
8: Ma non era parole?
7: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Gay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
8: Un capolavoro senza tempo.
7: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
8: Brico Ok, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
9: Brico Ok, più vicino a te.
7: Brico Ok è sempre più conveniente, anche su Brico Ok.
10: Oh, hai cambiato auto?
11: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
10: Ci vado anch'io.
11: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Perbinzago 73 d'Esio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
12: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
13: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
12: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooro.it.
14: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
15: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
16: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
17: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
16: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
17: Certo! Trovi anche grandi marchi come Rifle, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
16: Grande! Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
18: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
19: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro, anche domenica. Info su suzuki.it.
20: Suzuki. Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Cislago, Solaro e Ro. E domenica 20 settembre vieni a trovarci. Siamo aperti e ti aspettiamo.
21: Iconica ieri, attuale oggi. È Smeg. Solo da Troni, con una spesa di almeno 399 euro. Subito in abbinata la bilancia da cucina Smeg del valore di 189 euro. Nei Troni della Lombardia dal 17 al 30 settembre. Troni, non ci sono paragoni.
22: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
23: Scialla, c'è Skoda.
22: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
23: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
22: Anche a settembre? Allora scialla.
24: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
25: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
26: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
27: Disco Radio.
28: Torna l'appuntamento con la storia del ritmo, l'extended version ogni sera con Alessio Luisi a partire dalle 21 e poi un assaggino ogni ora. Adesso 1994, Scatman John, c'è Scatman.
29: Rhythmic History.
30: I'm a scat.

Mafia, Licky Lee su Disco Radio, era Happiness, I So Sad. Vi accompagniamo in questo giovedì mattina, 11:22. Notizia, vabbè, ma già lo sapevamo, eh? L'Italia è tra i paesi più tatuati al mondo, per cui c'è davvero una percentuale molto alta di italiani che decidono di incidersi qualcosa sulla pelle, di scriversi magari la loro storia. E quindi vi stiamo chiedendo al 393 800 3000 se anche voi fate parte di questo 48% di italiani che si tatuano praticamente spessissimo, forse anche tutti gli anni. Magari avete in mente qualche bel tatuaggio da farvi, magari ne avete fatto uno poco tempo fa, insomma fatecelo vedere. 393 800 3000.

0: arrivate al mondo e quindi avete qualche progetto in mente di tatuaggio da farvi, magari lo avete già fatto, magari ci state pensando, una foto, uno scatto al 393 800 3000. Tra poco ne parliamo insieme.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
0: Disco Radio. 12:30 puntuale la nostra redazione con le ultime news. Benvenuto Fabrizio Gaias.
2: Grazie Valentina, buona giornata. Il maltempo nelle Chese ha portato alla chiusura di un tratto della statale 36 in direzione nord per lo straripamento del lago di Oggiono. A Milano ha attenzionato il Lambro, evacuate le comunità del parco, allerta arancione anche in Liguria e in Emilia Romagna. Comparirà questa mattina in tribunale a Milano il ventenne tunisino arrestato ieri per l'aggressione al rabbino di 60 anni alla fermata dell'autobus. Al momento i fatti sono classificati come tentativo di rapina, denunciati altri due che avranno il foglio di via. Caso Roggero, anche Milano boccia il rinvio della pena confermando così la linea dei colleghi del tribunale di Torino. Roggero rimane a bollate e la partita si sposta ora in Cassazione. Ha appiccato il fuoco della sua palazzina e sparato a salve, arrestato un 25enne con problemi mentali, è successo ad Arconate, evacuati i condomini e lo stabile dichiarato inagibile. Calcio Europa League, questa sera la Juve trova gli olandesi del NEC, Milan battuto ieri 2-0 dal Benfica. Adesso Enrico Mentana e i social per i più piccoli.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: L'aveva annunciato ieri Ursula von der Leyen nel suo discorso sullo stato dell'Unione Europea. Oggi è arrivato il Kids Act, lo EU Kids Act, che insomma, diciamocelo in italiano, è la legge europea sui bambini e riguarda i social media. Non potranno fino a 13 anni i bambini, i ragazzini accedere, avere un account e girare attraverso i social media. Tra i 13 e i 15 anni potranno farlo, ma soltanto con il controllo da parte dei genitori. Ora non sarà facile applicare tutto questo, anche perché vuol dire togliere letteralmente a milioni di under 13 account che già hanno, ma la responsabilità di tutto questo viene addossata proprio sui gestori dei social networks, quindi bisogna capire che cosa sarà possibile fare e come sarà la serie di circolari attuative. Ma la sostanza è questa, che i bambini fino a 13 anni non potranno accedere ai social, ma potranno utilizzare servizi di video sharing specificamente progettati per i bambini attraverso account gestiti dai genitori. Come dire, una lunga educazione poi a quella che sarà l'iniziazione ai social. Vediamo, è da tempo che si parla di tutto questo, già in Francia si è tentato di imporre una legge che è stata però poi bocciata dalla Corte Costituzionale. Ora, quest'atto europeo dovrebbe essere recepito da tutti i paesi, compreso il nostro. Vedremo quando e come, ma in qualche modo la rivoluzione, o forse non sarebbe meglio dire la controrivoluzione, è cominciata.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
4: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
5: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
4: Dual Motor, Dual Desire.
5: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
4: Suzuki.
6: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
7: Ciao Alex.
6: Kimi, ma sono io su questo poster?
7: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
6: Per vederci le partite insieme.
7: Magari, però non ho ancora il wifi.
6: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
7: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
6: Sono appena stato sorpassato.
8: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durante

0: dicembre? Skoda Kamiq da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Gli italiani tra i più tatuati al mondo, quindi per voi tatuaggi sì o tatuaggi no? Adesso Justin Bieber.

0: Lo chiudiamo così il giro delle 4 senza interruzione. Giubella, Ocean House, You See the Trouble with Me, Black Legend, La Testa Gira, Fred De Palma, Anita e Mischilla, Justin Bieber. Per iniziare, 47 minuti dopo le 11, quando si parla di tatuaggi, c'è chi storce il naso, c'è chi praticamente si va a tatuare quasi tutti i mesi, divisi in due in Italia, ma fatto sta che noi italiani siamo il paese più tatuato al mondo. A dirlo è una recente ricerca secondo cui il 48% degli italiani intervistati ha dichiarato di avere almeno un tatuaggio. In quella ricerca, che ha messo a confronto diversi paesi, l'Italia è risultata al primo posto per percentuale di intervistati con almeno un tatuaggio, superando la Svezia, l'Australia e gli Stati Uniti, che sono considerati tra i paesi principali ad avere la cultura per il tatuaggio. Quest'arte in Italia, quindi, non è più soltanto una moda o un simbolo legato a determinate sottoculture. Dal punto di vista sociale, dal 2000 in poi, si è sviluppato sempre di più, diventando proprio un linguaggio personale con cui raccontare identità, passioni, ricordi e momenti importanti. E questo è evidente anche nella musica, no? Nel rap, nella scena elettronica, il tatuaggio è diventato parte integrante dell'estetica di tantissimi artisti, trasformando la pelle in un vero e proprio libro di vita e di esperienze da ricordare, appunto, incise sulla pelle. Voi vi siete tatuati? Qual è l'ultimo tatuaggio che avete fatto? Ne avete in mente qualcuno? 393 800 3000. Parliamo di sogni, perché a volte i sogni si avverano. Solo a settembre, da Clerici Auto Gamma Nissan Qashqai, può essere tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Scegli tra mild hybrid, anche 4 ruote motrici, o e-power hybrid da oltre 22 km al litro. In più per te fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna. Clerici Auto ti aspetta negli showroom Nissan di Saronno, Como, Cantù e su clericiauto.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
3: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid, tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45, anticipo 8.500 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
4: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: Aperitivino?
8: Meglio! A settembre da Denikar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
9: Solo da Denikar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denikar.it.
10: Domenica 27 settembre torna la Strawoman al Fiordaliso. Iscriviti subito alla corsa camminata dedicata alle donne e partecipa a una giornata di sport, musica e divertimento. E per gli iscritti a Fiorda Club, un esclusivo portacellulare in omaggio. Scopri di più sui nostri canali social e su fiordaliso.net. Centro commerciale Fiordaliso. Unico. Come te.
11: Ciao, sono Mariano. Mariano chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via De Missaglia 89. Con Mariano chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
12: M Serramenti, abbatte i costi delle tue bollette.
13: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione più luce, più sicurezza.
12: Da M Serramenti, una porta finestra, tre finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
13: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti a Milano, Saronno, Como, Lissone e Pontelambro.
12: mserramenti.it.
14: Bene, vacanze finite, adesso è ora di risparmiare.
15: Certo, e proprio per questo ho trovato un'offerta interessante.
14: Ah sì? Quale?
15: Guarda, una nuova Peugeot 208 da soli 14.950 euro o Peugeot 2008 da 19.950 euro.
14: Davvero? E dove le hai viste?
15: Da Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto.
14: Allora andiamo a vederle.
15: Lo sapevo.
16: Ti aspettiamo nelle sedi di Bergamo e Treviglio. Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto. A settembre aperti tutto il mese, anche la domenica.
17: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Sirius da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
18: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
19: Una manciata di minuti prima di chiudere la nostra seconda ora insieme, verso mezzogiorno, quindi praticamente in pausa pranzo, abbiamo scelto la prossima, cioè We Are Free.

Radio, un disco che ci riporta fino al 2002. Le 12 e 2 minuti. Disco Radio. Siamo un pochettino in ritardo sulla tabella di marcia, abbiamo ancora un'oretta da passare insieme, quindi ripartiamo subito con la novità. Topic, c'è Lucky Ones.

La novità delle 12:06, Lucky Ones era Topic su Disco Radio, così continua il nostro giovedì insieme dentro in pausa pranzo. Se avete qualche minuto prendetevelo per fare un salto sul nostro sito discoradio.it, nella sezione dedicata al Music Club del sito, che non è nient'altro che il laboratorio di musica della radio. Potete scegliere e votare la musica che vi piace di più e con un pizzico di fortuna ogni settimana, anche oggi ovviamente, portarvi a casa i nostri premi, i nostri gadget. La musica non manca in questo inizio del pomeriggio. Sono Valentina Guidi, The Weeknd, adesso Take My Breath.

0: fino alla fine abbiamo scelto Shades of Blue, tra poco la storia del ritmo.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: Stesso cuore, nuovo ritmo. Scopri il nuovo Unieuro di Lissone. Esperienze, soluzioni e servizi innovativi per vivere al meglio le tue passioni. Un nuovo spazio dove ogni giorno trovi la migliore tecnologia ai migliori prezzi. Servizi pensati per ogni esigenza e persone pronte ad aiutarti a scegliere ciò che fa per te più bello da vivere. Sempre il tuo Unieuro. Ti aspettiamo dal 18 settembre presso il centro commerciale Esselunga di Lissone. Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
4: Con Rocchetta ogni donna è strabella e strainforma, in una parola strawoman. Rocchetta è partner della corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. Il 27 settembre a Rozzano, iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute, puliti dentro e belli fuori. Plin plin!
5: Hai visto che da Fassina è arrivato Omoda e JQ? Sì, proprio così! Da Fassina oggi trovi anche Omoda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Omoda e JQ su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Omoda e JQ.
6: Vacanze agli sgoccioli? Ma c'è ancora un motivo per sorridere! Vieni in Ambù a gustare il fuori menù? L'estate sta finendo! Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate e Torri Bianche. Ti aspettiamo!
7: Ambù, mi piaci tu!
8: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta. È arrivato il Maxi Mercatone di Auto Wow. Maxi di nome, maxi di fatto. Usato garantito, chilometri zero e nuovo. Fiat, Jeep, MG e tanti altri brand. A partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi Mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
9: Sole, mare, relax.
10: Spia motore. Ed è arrivato il momento di cambiare auto. Da Outlet Multimarca Gruppo Carmeli le vacanze finiscono, ma i vantaggi continuano. Centinaia di auto con vantaggi fino a 3000 euro. Usate, aziendali e chilometri zero dei migliori marchi. Vieni nei centri usato Gruppo Carmeli di Brescia, Coccaglio e Bergamo. Oppure scopri tutte le occasioni su gruppocarmeli.com.
11: Cash & Carry Migros cresce ancora! Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
12: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
13: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
14: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
15: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
14: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98-731. Comprooroodoro.it.
16: Pronti a ripartire?
17: E allora riparti con Skoda Fabia o Kamiq. Da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq sono in pronta consegna a tasso zero con anticipo di 4.000 euro e rate da soli 85 euro al mese. TAN 0%, TAEG 1,04%. E a settembre hai anche 1.000 euro di extra bonus e 2.500 euro di eco incentivo Autorigol di Skoda Milano.
16: A settembre riparti con Skoda Fabia e Kamiq.
17: Riparti alla grande con le offerte Autorigol di Skoda Milano.
18: Autorigoldi!
19: A Milano dal 1906.
16: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
18: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Kona Dark Line, con cerchi glossy black, tetto a contrasto e specchietti neri. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,01%, 35 rate da 373 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.696 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
19: Hyundai Carteni, Viale Dalmazia 21 Lodi o su carteni.com.
0: Disco Radio. Gli amanti della dance storica lo sanno, ogni sera c'è l'extended version del Rhythmic History e poi ogni ora un disco dance storico dal passato, 1998, adesso Neisha, Restless. Rhythmic History.

Era Jason Derulo, Michico, su Disco Radio 12 e 24 minuti dentro in questo giovedì, puntualissimi nella pausa pranzo. Non possiamo far altro che parlare di qualcosa di buono da mangiare, e che nel nostro bel paese si mangi bene, non c'è bisogno di una ricerca che lo attesti, questo lo sappiamo. Fatto sta che gli italiani sono anche molto golosi. Parliamo di gelato nel corso di quest'ora insieme, e vi chiediamo se siete tra quelli che il gelato lo consumano solamente in estate, perché comunque un cibo fresco, veloce, oppure siete tra quelli che la vaschetta in freezer non manca mai, neanche nella stagione invernale. 393 800 3000, anche se volete per dirci il vostro gusto preferito. La prossima, Robin Schulz, abbiamo scelto Better Times.

0: Accompagniamo con la nostra musica mentre parliamo di gelato. Lo mangiate solo in estate oppure anche in inverno? E qual è il vostro gusto preferito? Tra poco anche 4 senza interruzione.
1: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
2: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
3: Siamo gli articolo 31.
4: Ciao, sono Fabri Fibra.
5: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
6: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap
7: and Drop. E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
8: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
9: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
10: Perché è ultra veloce come te, Kimi!
11: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
12: Suzuki Evitara 4x4 All Grip
13: Dual Motor, Dual Desire.
12: Tua a 36.900€. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
13: Suzuki.

0: su Disco Radio a chiudere il giro delle 4 senza interruzione, quelle del From Disco to Disco. 1991, 12:43, parlavamo di gelato e c'è un bel evento che riguarda proprio questo alimento che amano tutti, grandi e piccini, perché torna a Milano l'appuntamento che coniuga la tradizione artigianale della gelateria con l'impegno sociale e la solidarietà. Nella giornata di sabato 19 settembre si terrà la seconda edizione dell'iniziativa benefica promossa a sostegno del progetto Bimbi Ant, la campagna di assistenza medica specialistica e domiciliare gratuita riservata ai piccoli pazienti oncologici, gestita appunto dalla Fondazione Ant. L'evento si avvale del patrocinio ufficiale di Confesercenti e del Comune di Milano e della Città Metropolitana di Milano, confermando la rilevanza istituzionale della rete di collaborazione creata tra enti locali, associazioni di categoria e realtà produttive del territorio. L'iniziativa trasforma un gesto semplice e quotidiano come la degustazione di un gelato in un'occasione concreta di sostegno alle famiglie e ai bambini affette da patologie complesse. Le gelaterie milanesi aderenti al circuito si confermano così non solo luoghi di eccellenza enogastronomica, ma come veri e propri presidi di comunità capaci appunto di promuovere l'educazione al consumo consapevole e a integrarsi nelle politiche di sostenibilità sociali e food policy promosse appunto a livello cittadino. Un piccolo gesto che fa la differenza: sabato 19 settembre i visitatori potranno recarsi presso i punti vendita artigianali e usufruire proprio di questa iniziativa contribuendo alle donazioni. Adesso parliamo di nuova Jeep Avenger che è arrivata da Autolocatelli. Scegli la tua guida, sì, benzina, ibrida, 4x4, 100% elettrica, design rinnovato con la nuova griglia illuminata e tanta tecnologia a bordo. Questo weekend, sabato 19 e domenica 20, Autolocatelli ti aspetta negli showroom di Vedano all'Ambro, Cinisello Balsamo e Cernusco sul Naviglio. Provala con un test drive, valuta la tua permuta e richiedi il preventivo con formule di acquisto flessibili. Dettagli su locatelligroup.eu.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Attenzione! L'usato di Autorigol di Volkswagen Milano ha qualcosa da dirti. Volkswagen T-Roc da 20.200 euro.
3: Volkswagen Polo da 14.900 euro.
2: Volkswagen Taigo da 19.400 euro.
3: L'usato di Autorigol di Volkswagen Milano è certificato e garantito fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Cosa aspetti?
4: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
5: Aperti tutti i giorni di settembre nella sede di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara.
6: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
7: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
6: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
7: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
6: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
8: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
9: Scialla, c'è Skoda.
8: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
9: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
8: Anche a settembre? Allora scialla.
10: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Concessionaria Fratelli Giacomel, a Milano, a Sago e San Martino Siccomario.
12: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
13: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
12: Photon, i solidi pick-up.
13: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
12: Changan, le auto super tecnologiche.
13: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
12: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
14: I Di Insieme arrivano a Merlata. Fino al 27 settembre divertiti a giocare sul tabellone del Mega Game. L'evento è totalmente gratuito e aperto a tutti. Vuoi incontrarli dal vivo? Vieni al firmacopia ufficiale e conosci i Di Insieme domenica 27 settembre dalle ore 16. L'accesso al firmacopia è riservato a chi acquisterà il gioco ufficiale dell'evento. Tutte le info su Merlata bloommilano.com. Centro commerciale Merlata Bloom Milano, in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
15: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
16: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
15: Anticipo zero?
16: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
4: Autorigoldi!
10: A Milano dal 1906.
17: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate. Pronti a vivere un'esplosione di gusto? Vieni da Ambù, il regno degli hamburger gourmet, dove la fassona e la pianina sono le star assolute. Carne fresca macinata ogni giorno, pane artigianale. Ambù è il sapore autentico dell'Italia. Cosa aspetti?
18: Ambù, mi piaci tu! Mua.
19: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
20: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Crema Diesel, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, a Bagnolo Cremasco e Cremona.
21: Buon giovedì pomeriggio, appena iniziato, a nostra disposizione ancora una decina di minuti, vi accompagno fino alle 13, tra pochissimo arriva Don Cash, adesso Felicia, My Sister.

0: fine anche Beautiful Now, quella che ci porta alle 13 di questo pomeriggio appena iniziato, concluse così le nostre tre ore insieme. Buon compleanno a te,
1: sì.
0: Buon compleanno
1: a me, ma sì, grazie, buon Giorgio.
0: Anzi, direi don compleanno.
1: Brava, un don non compleanno. Allora, buon compleanno a me e don non compleanno a tutti gli altri.
0: È vero.
1: Allora, bella Vale, grazie, sto invecchiando, 44 ma...
0: vabbè.
1: Me ne sento 66 comunque. Era così,
0: ma va, ne dimostri 25, va
1: ma
0: bene.
1: Ma non è vero
0: così.
1: Per niente, ma non è vero per niente.
0: È vero.
1: È arrivata l'una, questo è vero. Disco. Mancano 10 secondi a luna. Anzi, a tal proposito, visto che oggi è il mio compleanno, io vi ringrazio per tutti i messaggi che state già mandando. Ho visto la bacheca dei poster di Disco Radio sulla pagina Instagram infuocata, quindi grazie di vero cuore. Vi abbraccio, vi limono duramente a tutti. Oggi parleremo di anni. Quanti anni avete e quanti ve ne sentite? E io partirei ovviamente con la nostra bella Vale. Vale, non mi dire quanti anni hai, che una signora non lo dice. Ma quanti anni ti senti?
0: Bah, guarda, io me ne sento 25 in alcune giornate e 86 in altre.
1: Beh,
0: quindi
1: abbiamo
0: sono
1: una
0: un po'
1: forbice
0: così.
1: Bella larga.
0: Sì, sì.
1: Capito. Ok, tocca a voi. Quanti anni avete? Quanti anni vi sentite? Al 393-800-3000. E ovviamente, se volete mandare gli auguri, io sono qui. E arriva anche la novità di Miley. Si chiama Burst Per Sweats.
0: Ciao, Dona, domani.
1: Ciao.

0: Tantissimi auguri, Don, Cristina da Pogliano.
1: Grazie Cristina.
2: Ciao Don. Ciao. Prima di tutto auguri, buon compleanno.
1: Grazie.
2: Io di anni ne ho 56.
1: Ok.
2: Ma me ne sento 26.
1: Vedi?
2: Ciao Don.
1: Vedi? Perché lo studio, ragazzi, che ho davanti agli occhi dice proprio questo: che le persone che superano i 50 si sentono più giovani. Le persone invece che hanno 30 anni si sentono molto più grandi, tipo settantenni. Io oggi ne compio 44 e devo dire che effettivamente me ne sento 88. Quindi ci può stare.
3: Salve. Ciao, io sono Anna.
1: Ciao,
3: allora,
1: io sono Don.
3: Io a ottobre compio 62 anni.
1: Ok.
3: Però in lato lavorativo me ne sento 40.
1: Ok.
3: Perché ho una forza bestiale.
1: Bestiale.
3: Invece moralmente sì. 90.
1: Vedi.
3: Ciao, buona giornata.
1: Anche lei forbice d'aria.
4: Ciao, Cash. Tantissimissimissimissimissimi auguri di buon compleanno da Simona.
1: Grazie.
4: Io ho 56 anni e me ne sento 30.
1: Vedi? Vedi?
4: Ciao.
1: Vedi che date ragione allo studio. 393 800 3000.

0: La versione remix American Cremon, la brancale Partenope. Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop. Ed era la pillolina di Rap and Drop. Ieri sera il nuovo episodio, ma oggi is my birthday. Go
1: shot. Ciao donna. Ciao. Io li compio domani gli anni.
0: Anche tu?
1: Faccio 37.
0: Dai, sei giovanotto. Quanti anni? Settembre, grande anno, noi vergini. Quanti anni ti senti?
1: Come la Vale, anch'io certi giorni me ne sento 25, certi altri tipo oggi me ne sento 70. Ah. Quindi non lo so.
0: Quindi oggi siamo su.
1: Auguri, donna.
0: Grazie, auguri. Ciao, anche a te per i tuoi 70 anni. Allora.
2: Tanti, tanti auguri, Don Cash.
3: Grazie. Tanti auguri, Don Cash. Caterina da Serravalle d'Asti.
0: Grazie.
3: Ciao.
0: Caterina.
3: Tanti auguri. E adesso è arrivato il Don. E
0: adesso è arrivato il Don. Cominciamo con
4: benessere.
0: Il benessere per Francesca. Sentiamo, sentiamo.
4: Cara Francesca, incredibile.
0: Sì.
4: Ogni volta che inizi a Dibel Tilti, ti chiama la banca per dirti di darti una calmata.
0: Certo.
4: Non è che siamo qua a sciabolare.
0: Non si può fare.
5: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini. Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
6: Subaru. In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta. È arrivato il Maxi Mercatone di Auto Wow. Maxi di nome, Maxi di fatto. Usato garantito, chilometri zero e nuovo. Fiat, Jeep, MG e tanti altri brand. A partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi Mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
9: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
10: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
9: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
11: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808. O vai su puntosicurezzacasa.it.
9: Fatto, domani vengono a prendere le misure.
12: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
13: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
14: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
15: Carriole, carriole, carriole.
16: Ma non era parole?
15: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Gay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
16: Un capolavoro senza tempo.
15: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
16: Brico Gay, se c'è l'ok, è tutto un altro brico. Brico Gay, più
17: vicino a te.
15: Brico Ok è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
9: Oh, hai cambiato auto?
18: Certo, da Zappa Auto Adesio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
9: Ci vado anch'io.
18: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Perbinzago 73 Desio, e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
19: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
15: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
19: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
20: Perché accontentarsi quando puoi avere tutto? Stile sportivo, tecnologia ibrida e tutta l'emozione di guidare la tua nuova Peugeot 208. Solo da Moca Auto è tua da 14.950 euro. Subito pronta da guidare e con garanzia fino a 8 anni o 160.000 km. Scegli il tuo colore e parti. Ci vediamo da Moca Auto, in via dei Missaglia 89 a Milano. Siamo aperti anche tutte le domeniche di settembre. M come Milano, M come Moca Auto. Scoprila su mocautogroup.com.
21: Motor Times ti aspetta con un grande assortimento di moto usate, certificate, di tutte le marche. You Selected Occasion. Qualità e sicurezza sulla moto usata perfetta per te. Non perdere le occasioni usato garantito. Ti aspettiamo negli showroom di Saronno e Legnano. Motor Times.
22: Hai visto che da Fassina è arrivato Omoda e JQ? Sì, proprio così. Da Fassina oggi trovi anche Omoda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Omoda e JQ su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Omoda e JQ.
23: Domenica 27 settembre torna la Strawoman al Fiordaliso. Iscriviti subito alla corsa camminata dedicata alle donne e partecipa a una giornata di sport, musica e divertimento. E per gli iscritti a Fiorda Club, un esclusivo portacellulare in omaggio. Scopri di più sui nostri canali social e su fiordaliso.net. Centro commerciale Fiordaliso, unico. Come te.
24: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
25: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Crema Diesel, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, a Bagnolo Cremasco e Cremona.
0: Disco Radio. Giovani, diversamente giovani e giovanissimi per sempre, riunitevi al 393-800-3000. Vi ho chiesto quanti anni avete e quanti ve ne sentite e intanto torniamo giovani. Dritti al 1994 con Wakefield, Saturday Night.
26: History.

0: riprendere Carmina Burana e trasformarla in un'opera dance, fatto. Alan Walker, Avamax con Fate. Festeggiare il compleanno di Don Cash in onda oggi, fatto. Quanti anni avete e quanti me ne sentite? Ciao.
1: Tanti auguri. Guarda, grazie. Io ne ho 49.
0: Sì.
1: Ma sì, ragazzo. Me ne sento e ne dimostro meno.
0: Sei anche umile, mi piace questa cosa. Ciao,
2: ciao Don, io sono Giulia.
0: Ciao Giulia.
2: Guarda, io sabato prossimo ne compio 32.
0: Ok.
2: Però me ne sento più o meno 25-26.
0: Ah, okay.
2: Ciao.
0: Quindi sei l'unica in controtendenza, perché lo studio afferma che le persone entro i 30 anni si sentono più grandi della loro età, invece le persone grandi oltre i 60 anni iniziano a sentirsi giovani. C'è una rivirginazione dell'età. Io e papà ti ascoltiamo sempre. Da parte di Lapo, grazie per la musica, tantissimi auguri, ne faccio 55. Mentalmente me ne sento 30. Buon compleanno da parte di Massimo. Grazie ancora.
3: Vedo che ci sono Paolo da Torino.
0: Ciao Paolo da Torino.
3: Oggi è il tuo compleanno. Tanti auguri. Anche il compleanno di mia sorella Monica.
0: Auguri, auguri Monica.
3: E domani mio nipote Francesco. Auguri a tutti. Grazie. Fagli auguri.
0: In anticipo.
3: Ti ringrazio molto. Auguroni anche a te. Un abbraccio.
0: A Francesco ciao, ciao. Li facciamo domani, che porta male in anticipo.
4: Ciao Don. Ciao. Tantissimi augurissimi.
0: Grazissimi.
4: Ciao da Cosimo. Ciao da Novara.
0: Ciao Cosimissimo da Novarissima.
5: E adesso

0: prossimo.
1: Ciao,
2: ciao, auguri. Auguroni, auguroni. Francesco da Valenza, beh, io ho 41 anni, 26, sì, ne faccio 42,
1: okay,
2: e me ne sento fermo a 30 io.
1: Ok, quindi
2: 29, 30, non di più.
1: Bene.
2: Ciao.
1: Beh, pare però che a livello di testosterone, ragazzi, comunque la forma fisica migliore per gli esseri umani di sesso maschile, per esempio, sia proprio fino ai 45 anni.
3: Ciao Don Cash.
1: Ciao.
3: Tantissimi auguri.
1: Grazie.
3: Di buon compleanno da Cinzia. Da Seregno, ciao!
4: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: È arrivato il tempo delle 4 hit senza alcuna interruzione. Vai con i vostri vocali, messaggi, gli auguri e quanti anni vi sentite davvero.

0: Madonna con la sua danza teriyaki delle quattro senza interruzioni. Quanti anni avete e quanti ve ne sentite? I trentenni, lo dice la scienza, si sentono più vecchi della loro età, i sessantenni si sentono più giovani. Sentiamo
1: ciao,
0: se
1: Don Cash, tantissimissimissimissimissimi auguroni.
0: Grazie.
1: E buon compleanno.
0: Grazie di cuore.
1: Io sono Antonella. Ciao Anto. Alessandria, ciao. Ho 50 anni quasi, okay. Il 4 di novembre, okay. Ma me ne sento 30.
0: Ottimo.
1: Ciao ciao a tutti, vedi. Ancora auguri.
0: Grazie, confermi tu.
2: Tantissimi auguri Don Cash.
0: Salve.
2: Daniele da Sant'Agata.
0: Da Sant'Agata? E allora grazie di cuore agli amici che parlano da Sant'Agata.
3: Ciao Don Cash.
0: Ciao
3: Nunzia Adesio.
0: Ciao Nunzia.
3: Ma se non erro, oggi è il tuo compleanno.
0: E non erri, non erri.
3: Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri Don Cash, tanti auguri a te. Grazie.
4: Ciao Don, tanti auguri.
0: A chi è tanti
4: auguri? E 100 di questi giorni.
0: Grazie. 100 Mito. Soltanto? Solo 100.
5: Mare Don, auguroni.
0: Siamo andati giù.
5: Beppe da Meda.
0: Beppe da Meda. Siamo andati un attimo in Sicilia a Catania.
6: Indovinello. Salve. Il miglior predicatore di musica che oggi compie gli anni.
0: Chi è?
6: Don Cash. Tanti auguri di buon compleanno. Miriam
4: Don
6: da
4: Cash. Giuseppe da Milano.
0: Milano del Sud, pure lui. Milano del Sud, dimmi.
4: 46 anni a dicembre.
0: Tu.
4: E me ne sento.
0: Quanti?
4: Dai, 35.
0: Sei
4: dai,
0: un torello.
4: Sono onesto.
0: Sei
4: me
0: un
4: ne
0: torello?
4: Sento 35.
0: Sei un torello?
4: Mi sento un toro, mi così. Sento. Don Cash.
0: Così si fa. Ciao Giuseppe
7: ciao,
0: da Milano. Ciao.
7: Valentina da Trezzano Sonaviglio.
0: Scusa, fatemi ricomporre. Ciao Valentina.
7: Naviglio. Allora, parliamoci chiaro, ho 45 anni.
0: Sì, vabbè, perché mi imbruttisci? Vabbè, dimmi.
7: A causa, purtroppo, vabbè, della mia malattia. Me ne sento parecchi di più,
0: no,
7: ma
0: no.
7: Sai che c'è?
0: Che
7: penso
0: c'è?
7: Che potrei dare del filo da torcere ai discotecari del sabato sera.
0: Le piste.
7: Sì, evviva.
0: Evviva.
7: Buona giornata, ciao!
0: E vive diversamente
8: ciao,
0: giovani forever!
8: Allora, la mia carta d'identità dice che il prossimo anno ne faccio 60.
0: Non è vero.
8: Ma io al massimo me ne sento 35.
0: Conferma
8: massimo,
0: lei.
8: Un abbraccio e un saluto grande da Sabina di Torino. Che
0: ciao,
8: tanto
0: Sabi.
8: Che non ci sentivamo. Ciao, baci!
4: Oh, Don Cash! Tanti auguri, Don Cash!
0: Ok!
4: Auguri di cuore!
0: Grazie, di vero cuore!
4: Mille di questi anni, Don Cash, Giuseppe da Milano!
0: Beh, già mille meglio di 100, mi piace di
9: ciao,
0: più.
9: Ciao Don!
0: Salve!
9: Auguri di buon compleanno!
0: Ho detto salve, ciao e salve insieme, salve!
9: Oggi sì. Io ne compio 48.
0: 48 anche tu?
9: Francesco da Piuro.
0: Tanti auguri anche a te, Francesco, verginissimo!
10: Ciao Don Cash, sono Linda.
0: Ciao Linda.
10: Allora, io quest'anno compio 54 anni.
0: Ma quanti te ne
10: e
0: senti?
10: E mi sento 54 anni.
0: No, è così.
10: Non sono molto originale, lo so, però è così.
0: Ma così non vale.
10: Tutti quelli che ho.
0: Così però non vale.
10: Ciao Don Cash, scusami, avevo appena acceso la radio, non sapevo che era il tuo compleanno. Tantissimi auguri allora, tanti, tanti, tanti, tanti auguri da Sabina di Torino.
0: Oh.
10: Un abbraccio.
11: E adesso è arrivato il Doc. E adesso è arrivato il Doc.
0: E a volte i sogni si avverano. E allora vieni da noi, perché solo a settembre Clerici Auto ti aspetta con la gamma Nissan Qashqai, che può essere tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Scegli tra mild hybrid e anche quattro ruote motrici, l'e-power hybrid con oltre 22 km al litro. In più, per te ci sono fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna. Clerici Auto ti aspetta a braccia aperte nei suoi showroom Nissan di Saronno, Como e Cantù. E se vuoi saperne di più, trovi tutto qui. Ti basta digitare clericiauto.it.
12: In arrivo tutti le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
1: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Concessionaria Fratelli Giacomel, a Milano, a Sago e San Martino Sicco Mario.
5: Ciao, sono Mariano. Mariano chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
6: Iconica ieri, attuale oggi. È Smeg. Solo da Troni, con una spesa di almeno 399 euro. Subito in abbinata la bilancia da cucina Smeg del valore di 189 euro. Nei Troni della Lombardia dal 17 al 30 settembre. Troni, non ci sono paragoni.
7: Aperitivino?
8: Meglio! A settembre da Denicar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
7: Solo da Denicar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denicar.it.
9: M Serramenti, abbatte i costi delle tue bollette.
10: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione Più Luce, Più Sicurezza.
9: Da M Serramenti, una porta finestra, tre finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
10: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti, a Milano, Saronno, Como, Lissone e Ponte Lambro.
9: mserramenti.it.
11: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. Tag 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
12: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
13: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro anche domenica. Info su suzuki.it. Suzuki.
14: Ti aspettiamo da Autogrupp S, concessionario ufficiale a Milano, Viale Certosa 211.
15: Bene, vacanze finite, adesso è ora di risparmiare.
16: Certo, e proprio per questo ho trovato un'offerta interessante.
15: Ah sì? Quale?
16: Guarda, una nuova Peugeot 208 da soli 14.950 euro o Peugeot 2008 da 19.950 euro.
15: Davvero? E dove le hai viste?
16: Da Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto.
15: Allora andiamo a vederle.
16: Lo sapevo.
17: Ti aspettiamo nelle sedi di Bergamo e Treviglio. Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto. A settembre aperti tutto il mese, anche la domenica.
18: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
19: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
20: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
21: Grazie di cuore a tutti per gli auguri, ragazzi, veramente siete migliaia, sia qui che su Instagram, non so come ringraziarvi. Adesso la vostra età, quanti anni avete e quanti ve ne sentite? Il nostro numero di telefono è Take Me Back.

0: Si chiama Killing the Lights. Giovedì 17 settembre, per me è giorno importante, me lo dite voi il perché, no?
1: Ciao a tutti, io sono Alberto, ne ho 62.
0: Sì.
1: E ragazzi, anche quest'anno al mare tutti che non ci credevano me ne davano 8-10 in meno.
0: Vedi, basta allenarsi. Quanti anni avete e quanti ve ne sentite?
2: Auguri da
0: grazie
2: parte mia, Samantha. Anch'io oggi più stagioni anni
0: quanti
2: ne faccio 31.
0: Quanti ne senti?
2: Ma me ne sento 20.
0: Grande.
3: Auguroni al grande Don
2: Kerr,
3: 100 di questi
2: diva
3: giorni. Sei un grandissimo.
0: Grazie.
3: Forza Disco Radio.
0: Grazie.
3: Ciao Pino
0: buone
3: da Mercato.
4: Ciao grandissimo Don. Ti
0: ciao
4: faccio tantissimi cari auguri.
0: Grazie.
4: Buon compleanno. Siamo due verginelli.
5: Svolta,
4: io li compio martedì 22.
0: Anche tu li fai il martedì 22. Due hai detto 22.
6: Età anagrafica 40.
0: Sì.
6: Nel cuore, nella testa, eterno ventenne. Ma sinceramente ho collezionato così tante ore di sonno che vorrei averne due e due e due, due, due e campare a Pisolini.
7: E adesso è arrivato il doc. Oh, oh, oh. E adesso è arrivato il doc. Oh, oh, oh.
8: Disco Radio.
0: Le due, due, due.
8: Disco.
0: Eh sì ragazzi, sono le 2:02 minuti, in questo momento il mio compleanno, l'avete capito, stiamo festeggiando il mio compleanno insieme, mi state raccontando quanti anni avete e quanti ve ne sentite. I trentenni ne sentono 70, ne percepiscono 70 e i sessantenni ne percepiscono 20. Il problema è che ad esempio la musica è ciclica, la vita è ciclica e va tutta scoperta. Adesso ci facciamo un giretto al 79 per la novità. Penserai, ma come, la novità viene dal 79? Eh sì, si chiamavano Exhibition, il brano era You and I, adesso si chiama You and I, Me and You e sono Getta e Hypaton.

0: Get a Hypaton con You and I, Me and You, il brano della nostra novità. I vostri saluti e quanti anni avete e quanti ve ne sentite? Ciao!
1: Oggi è il compleanno del Don, oh, on, oh, on. Oggi è il compleanno del Don, oh, on, oh, on.
0: Sì, ma quanti
1: buon compleanno,
0: avete...
1: Don!
2: Ciao, Dom, tanti auguroni!
0: Grazie!
2: Sono Deborah da Novara.
0: Anni?
2: Ne ho 54.
0: Ne senti?
2: Me ne sento 30.
0: Bene, ottimo se devi dire. Vai ancora!
3: Da Marco e Rosy da Paderno, ciao!
0: Grazie degli auguri e grazie degli abbracci. Voi continuate con quanti anni avete e quanti ve ne sentite. Intanto Depeche Mode.

0: Ehi, ciao Don Cash, sono Luca, tanti auguri di buon compleanno.
1: Grazie.
0: Io ne ho 51,
1: sì,
0: ma con la passione della musica me ne sento 30.
1: Ottimo.
0: Anche se gli acciacchi sono da 51. Tanti auguri, ciao ciao.
2: Ciao Don Cash, Mauro da Milano, 60 anni. Ne vorrei 85 per l'INPS, così mi pagano anche gli arretrati.
1: Però...
2: E dei 45-50 per le mie fans.

0: buon compleanno a Don Cash. Barra Milano. Grazie. Glielo dirò anche a mia mamma che il 29 gennaio gli hai fatto gli auguri per i suoi 91 anni.
1: Grazie.
0: 91 anni anche per te.
1: Grazie. Mi auguro di poterci arrivare e in salute come la tua mamma. Il numero è il 393-800-3000. Quanti anni avete? Quanti ve ne sentite?
2: E adesso è arrivato il doc.
3: Disco Radio. 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
5: Stesso cuore, nuovo ritmo. Scopri il nuovo Unieuro di Lissone. Esperienze, soluzioni e servizi innovativi per vivere al meglio le tue passioni. Un nuovo spazio dove ogni giorno trovi la migliore tecnologia ai migliori prezzi. Servizi pensati per ogni esigenza e persone pronte ad aiutarti a scegliere ciò che fa per te più bello da vivere. Sempre il tuo Unieuro. Ti aspettiamo dal 18 settembre presso il centro commerciale Esselunga di Lissone. Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
6: Con Rocchetta ogni donna è strabella e strainforma. In una parola, strawoman. Rocchetta è partner della corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. Il 27 settembre a Rozzano. Iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute. Puliti dentro e belli fuori. Plin plin.
7: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
8: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
9: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
10: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta.

0: partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento, ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi Mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto wow, lo dirai anche tu.
1: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
2: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
1: MCA, materassi da 50 anni.
3: Back to school, back to Autochioda. Con i voucher incentivi e gli extra sconti trovi occasioni su tutta la gamma dei nostri brand. Un esempio? Fiat Pandina da 9.900 euro, Citroen C3 da 12.900 euro e MG ZS da 16.900 euro, solo con formula zero pensieri. Servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Per tutto settembre siamo aperti anche tutte le domeniche. Vieni a Melzo in via di Spucci 2 o a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri tutto le offerte su autochioda.it. Autochioda, riparti senza pensieri.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico 1021 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Perché accontentarsi quando puoi avere tutto? Stile sportivo, tecnologia ibrida e tutta l'emozione di guidare la tua nuova Peugeot 208. Solo da Moka Auto è tua da 14.950 euro. Subito pronta da guidare e con garanzia fino a 8 anni o 160.000 km. Scegli il tuo colore e parti. Ci vediamo da Moka Auto, in via dei Missaglia 89 a Milano. Siamo aperti anche tutte le domeniche di settembre. M come Milano, M come Moka Auto. Scoprila su mokautogroup.com.
6: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobitrun.com e iscriviti subito.
7: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Kona Dark Line con cerchi glossy black, tetto a contrasto e specchietti neri. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,01%, 35 rate da 373 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.696 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
4: Hyundai Carteni, viale Dalmazia 21 Lodi o su carteni.com.
8: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro anche domenica. Info su suzuki.it. Suzuki.
3: Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Cislago, Solaro e Ro. E domenica 20 settembre vieni a trovarci. Siamo aperti e ti aspettiamo.
9: Disco Radio. Partiamo ragazzi con le cinture di sicurezza allacciate. I vostri messaggi, grazie ancora a tutti per i migliaia di auguri che state mandando al 393-800-3000. Gli anni che avete, quelli che vi sentite. Fra un attimo parliamo anche di carte e di Pokémon che arrivano a Milano.
10: Rhythmic History.

0: bello. Come dici, suona il campanello. È arrivato anche il mio compleanno. Piacere qui è donne del capo del danno. Quando rappo sì, faccio un danno. Come dici, ogni giorno sembra capodanno. Questa qui è Disco Radio e Don Cash, è la radio che spacca e tutti lo sanno. Si chiama Rainbow Bell, ripreso dagli anni 50. Hey, bellissima ragazzi questa collaborazione. Mi è scappata l'ugola, mi è scappato il freestyle. Vuol dire che il beat mi piace.
1: Ciao Don Cash, io ho 42 anni, sì. Ma ne sento 20. Vani da Calolzio.
0: Bravi, così si fa, ancora. Quanti ne avete, quanti ne sentite?
2: To Don,
0: sì.
2: Happy birthday to Don.
0: Già.
2: Auguri Don Cash.
0: Grazie.
2: Io quanti anni ho? Me ne mancano due per arrivare a 60. Ma nel mio DNA ne ho circa la metà.
0: Brasi, sì.
2: Buona giornata.
0: Ciao.
3: Ciao Don. Ciao. E al Cavio Tauro.
0: Ciao Ene.
3: Tanti angurie e meloni.
0: Grazie.
3: Angurie.
0: Grazie per le
3: io
0: angurie.
3: Io ho quasi 51 anni.
0: Sì, sendo.
3: Faccio il camionario e me ne sento 427.
0: Buono.
3: Però chi mi sta intorno ne dice che ne dimostro 30. Vedi tu. Ciao.
0: Avrei detto 18.
3: Angurie.
4: Adesso è arrivato il Don.

0: se non è amore questo, che cos'altro? Zerbrita ora, if it's not love, voi siete proprio dei vettori di amore infinito.
1: Ciao. Auguri Don Cash, buon compleanno.
0: Grazie.
1: Sei un ragazzino ancora, caro mio. Mi aggrego alla, a quella di prima, l'ascoltatrice di prima, che l'anno prossimo ne fa 60. Mamma mia, 60, 6-0 davanti. Disastro.
0: Però allora li senti, chi sei?
1: Ciao, dove ancora? Vedo da Crema.
0: Ciao, vedo da Crema, quanti
2: ciao,
0: anni avete?
2: Auguri.
0: Ciao.
3: Auguri Don.
0: Grazie.
3: Io ne ho quasi 62, ma vengo ai tuoi disco radio party con la Valentina e tutta
0: vedi,
3: la troupe.
0: Vedi.
3: E ci divertiamo un casino, me ne sento 35.
0: Brava,
3: ciao,
0: vedi che la musica ti mantiene giovane.
3: Chi da sei? Marco e Rosy da Paderno. Ciao.

0: Da lunedì a venerdì, dalle 16 alle 19, avete appuntamento con me. Sono Fabio Marelli, nuova stagione, nuovi Play the Game, tanti gadget, la musica, ci divertiremo un botto. Ogni pomeriggio vi aspetto su Disco Radio, dalle 4 alle 7.
1: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Ripartiamo con la musica, le hit 4 senza alcuna interruzione, gli 883, John Summit, Milo, ma subito Comrade con la sua I Got Lust.

0: sei un mito, gli 883 che ci riportano indietro nel tempo sulle ali della musica. E allora ritorniamo ai giorni nostri. Oggi è il 17 settembre, il mio compleanno.
1: Ciao, sono Flavio da Cuneo, tantissimi auguroni.
0: Grazie.
1: Io ho 59 anni e mezzo, ma me ne sento 40, un mese alla pensione, okay. Ma non ci voglio manco pensare, io voglio lavorare, ma sto come? Troppo bene. Auguroni ancora, don.
0: Ma goditi l'altra parte della vita, quella in cui ti potrai rilassare senza avere lo stress. Quindi goditela, perché ogni cosa va il suo tempo.
2: Ciao Don, tanti auguri.
0: Grazie.
2: Francesca da Milano.
0: Quanti anni hai e quanti ne senti?
2: Io sono 16 anni che ne faccio 26.
0: Brava.
2: Quindi tutto normale.
0: Regolare,
2: no?
0: Regolare.
3: Ciao,
0: giusto?
3: Don Cash, tantissimi auguri.
0: Grazie.
3: Per come sei tu, ne dimostrerai sempre 25. Non
0: davvero?
3: Ti preoccupare. Io sono Silvia da Corsico, domani compio 59 anni.
0: Oh.
3: E me ne sento 20 di meno, sì.
0: Brava.
3: Sì.
0: Vedi, allora dimostrate. Hanno ragione gli esperti, i trentenni si sentono vecchi, mentre noi diversamente giovani ringiovaniamo. Ciao.
4: Ciao Don Cash, sono Andrea Sono.
0: Ciao Andrea.
4: Io colleziono le carte dei Pokémon e dei Digimon.
0: Grande.
4: Ciao Don Cash.
0: Domani parleremo dei Pokémon che arrivano a Milano. Ancora, ciao.
5: Amico mio Don Cash.
0: Salve.
5: Buon compleanno.
0: Grazie.
5: Demetrio da Bergamo. Io ho 52 anni.
0: Sì.
5: Ma me ne sento una quarantina, perché mi sento un leone. Ascolto sempre Disco Radio, amico mio.
0: E questo aiuto. 31 anni, Davide Doboldo, che mi fa gli auguri. Ciao Don, Riccardo da Milano. Ne ho 45, me ne sento 4-5 in meno. Sono uno stupido cronico. Mi invento sempre termini strani per far ridere mia moglie, proprio come i bambini. Parlo come si parlava una volta e le mie beffe mi mantengono giovane.
6: Ciao.
0: Bravo.
6: Ciao a tutti, ascoltatori di Disco Radio. Ciao Don. Sono Elena da Misano di Geradadda.
0: Ciao.
6: Io ho 47 anni, ma me ne sento 60.
0: No.
6: Perché sono piena di acciacchi.
0: Ma no.
6: E poi c'è il mio bambino che si chiama?
7: Giacomo, ho 6 anni.
0: Ciao.
7: Quanti te ne senti?
8: Oh, non lo so.
6: Ecco bene, non lo sa.
0: Ottimo.
6: Ciao a
0: direi.
6: Tutti, buona giornata.
9: Ciao Don.
0: Ciao.
9: Tantissimi auguri di buon compleanno. Volevo
0: Grazie.
9: Cogliere l'occasione di fare gli auguri anche alla mia bambina, che anche oggi fa 4 anni.
0: 4 anni.
9: Si chiama Marica.
0: Marica,
9: ciao.
0: Super auguri Marica.
10: Tanti auguri a Don Cash.
0: Grazie, grazie.
10: Tanti auguri a Don Cash.
0: Grazie.
10: Tanti auguri al freestyler. Tanti auguri a Don Cash.
0: Vai, ti zan, amo. Zan. Ti amo. Ciao, ancora sentiamo.
11: 2 e auguri. Auguri, auguri,
12: e vengo
11: auguri.
12: Solo a sapere ora che è il tuo compleanno.
0: Eh già, è la
12: tantissimi auguri caro Don Cash.
0: Grazie.
12: E tra l'altro perfetto, 22 per 2
0: fa?
12: E 2 e 2 2 2
0: fa 44.
13: Ciao,
0: come
13: Don
0: mi anni.
13: Tanti auguri.
0: Grazie.
13: Sono Emanuele da Biella. Io ho 42 anni, compirò a dicembre.
0: Sì.
13: Me ne sento 27 e me ne danno una trentina.
0: Ottimo.
13: Casino.
0: È un casino.
13: Quanti anni ho?
14: Don Cash.
0: Salve.
14: Tanti auguri a te.
0: Grazie di cuore.
15: Ciao Don Cash. Ciao. Auguroni. Buon compleanno.
0: Grazie.
15: Sono Ezio da Alessandria.
0: E grazie di esserci ragazzi. Siete il popolo più speciale che esista.
16: E adesso è arrivato il Doc. Wow, wow. E adesso è arrivato il Doc.
0: E riparti con le grandi offerte di Autorigol di Volkswagen Milano. Volkswagen Polo Young, compatta, tecnologica, pronta a seguirti in ogni tua giornata, può essere tua a partire da soli 18.900 euro. E in più hai anche 12 mesi di manutenzione e 12 mesi di polizza furto e incendio inclusi nel prezzo. Polo Young, riparti con il piede giusto. Vieni a scoprirla da Autorigol di Volkswagen Milano. A settembre sono aperti tutti i giorni e ti aspettano in via Gallarate 253 a Milano e anche qui, sul sito autorigoldi.it.
17: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
3: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Crema Diesel, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, a Bagnolo Cremasco e Cremona.
4: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
6: Bene, vacanze finite. Adesso è ora di risparmiare.
7: Certo, e proprio per questo ho trovato un'offerta interessante.
6: Ah sì? Quale?
7: Guarda, una nuova Peugeot 208 da soli 14.950 euro o Peugeot 2008 da 19.950 euro.
6: Davvero? E dove le hai viste?
7: Da Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto.
6: Allora andiamo a vederle.
7: Lo sapevo.
4: Ti aspettiamo nelle sedi di Bergamo e Treviglio. Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto. A settembre aperti tutto il mese, anche la domenica.
8: I D'Insieme arrivano a Merlata. Fino al 27 settembre divertiti a giocare sul tabellone del Mega Game. L'evento è totalmente gratuito e aperto a tutti. Vuoi incontrarli dal vivo? Vieni al firmacopie ufficiale e conosci i D'Insieme domenica 27 settembre dalle ore 16. L'accesso al firmacopie è riservato a chi acquisterà il gioco ufficiale dell'evento. Tutte le info su merlatabloommilano.com. Centro commerciale Merlata Bloom Milano, in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Tapero.
9: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
10: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
11: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
12: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
13: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
12: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
14: Non aspettare. Scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800-180-808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
12: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
4: Attenzione! L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano ha qualcosa da dirti. Volkswagen T-Roc da 20.200 euro.
7: Volkswagen Polo da 14.900 euro.
4: Volkswagen Taigo da 19.400 euro.
7: L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano è certificato e garantito fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Cosa aspetti?
15: Auto Rigol di...
16: A Milano dal 1906.
17: Aperti tutti i giorni di settembre nella sede di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara.
18: Suzuki Evitara 4x4 All Grip. Tua a 36.900 euro. Anche domenica. Info su suzuki.it.
19: Suzuki. Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Cislago, Solaro e Ro. E domenica 20 settembre vieni a trovarci. Siamo aperti e ti aspettiamo.
20: Adesso ragazzi io lo devo fare, stop agli auguri, vi prego, basta. Raccontatemi dove siete, da quanti anni ballate con noi, mandate i vostri saluti al 393 800 3000 e grazie, grazie di cuore.

sono arrivate le 15. Disco Radio. Sono le 15 del 17, allora happy birthday to me. Ed è il mio compleon. Oggi è il mio don compleanno. Eh sì, ragazzi, sono 44 come i gatti in fila per 6 con il resto di 2. E non avrei mai immaginato di essere qui, di sentirmi più giovane rispetto a quando ne avevo 4 di anni. Benvenuti nella famiglia di Scala di Lovers. Oltre agli auguri, mandate la vostra posizione, dove siete, da quanto tempo ballate con noi. Il numero è il 393 800 3000.

0: Esco radio e beat, frate, sono sempre nuovi. Lost Control, Alex Schifani, Funkatron, insieme a DJ Spine. Il freestyle è il mio, sono Don Cash. Happy birthday to me, chi è che balla nella family? È il mio compleanno, sentiamo chi balla con noi oggi. Ciao
1: Don! Oh, un salutone dal pazzo Roby da Deve. Ciao,
0: entusiasmo!
2: Ma che musica ci mette Don Cash, ragazzi? Mamma mia, meno male che c'è disco radio. Che migliora la giornata.
0: Yeah! 393-800-3000, adesso tocca a te.
3: Disco Radio. Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.
4: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa. Ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta. È arrivato il maxi mercatone di Auto Wow. Maxi di nome, maxi di fatto. Usato garantito, chilometri zero e nuovo. Fiat, Jeep, MG e tanti altri brand. A partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
6: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
7: Oh, hai cambiato auto?
8: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
7: Ci vado anch'io.
8: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Perbinzago 73 d'Esio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
9: Non lo usi più? Vendilo. A Cormano e presso, Oro d'Oro, il tuo compro oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo.
8: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti.
9: Fino a 99 euro al grammo. Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato.
8: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
9: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
10: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato la attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
11: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
10: Foton, i solidi pick-up.
11: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
10: Changan, le auto super tecnologiche.
11: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
10: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
12: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobeatrun.com e iscriviti subito.
13: Perché accontentarsi quando puoi avere tutto? Stile sportivo, tecnologia ibrida e tutta l'emozione di guidare la tua nuova Peugeot 208. Solo da Moca Auto è tua da 14.950 euro. Subito pronta da guidare e con garanzia fino a 8 anni o 160.000 km. Scegli il tuo colore e parti. Ci vediamo da Moca Auto, in via dei Missaglia 89 a Milano. Siamo aperti anche tutte le domeniche di settembre. M come Milano, M come Moca Auto. Scoprila su mocautogroup.com.
14: Hotel prenotato, biglietti presi. Manca solo la valigia.
15: Tranquilla, andiamo da Globo.
14: Giusto, basta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini. Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
16: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
17: Globo, tutto per i tuoi viaggi. Al miglior prezzo per tutta la famiglia.
18: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia. Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
19: Ma no! Da Autorigoldi Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
18: Anticipo zero?
19: Zero! Da Autorigoldi Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
20: Autorigoldi!
21: A Milano dal 1906.
22: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
23: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
24: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
25: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
0: Disco Radio. Beh ragazzi, a questo punto sono quasi le 3:15, se le dire nella Family del pranzo con Don Cash che si è trasformata nel Don't Stop the Party. Ma noi siamo la Family del 2L2L222 e negli anni 90 la parola 2 non riportava questo brano che non lo dice nemmeno, sono i Black Eyed Peas. Ma era il 99 con Anna Lee e ci faceva ballare con la sua Two Times.
3: Rhythmic History.

0: Physical, Hot to the Bouncer, Calio Studio Killers, in casa di Disco Radio con lo zio Don Cash. Sentiamo chi balla, che ho l'emozione a mille.
1: Ciao Disco Radio, Killer. Sono Giovanni d'Alessandria.
0: Giovanni d'Alessandria, ancora, chi è con noi? Ciao.
2: Oui, ciao Don. Ciao Marco d'Arcore.
0: Arcore.
2: Ciao Don.
0: Ciao, che bello, un abbraccio a tutti quanti, grazie degli auguri di compleanno, addirittura dalla Svizzera, il nostro amico d'Assisi. Ciao Luca, che mi fa gli auguri, grazie di vero cuore, 44 e non sentirli. Arrivano The Horror, DYCY, Adrian Delgado, con Perdonami.

0: Siamo tutti alla ricerca di tempi migliori, migliori di quelli dei nostri genitori, soprattutto del nostro passato. E allora mi faccio un augurio da solo: nel giorno del mio compleanno auguro a me stesso quello che auguro a tutti voi, ma lo auguro a tutti anche in questo istante, che il più bel giorno del nostro passato sia solo il più brutto del nostro futuro, perché da oggi andrà ancora tutto meglio. E allora sentiamo chi balla con me nella Family con lo zio Don Cash al 393 800 3000. Se balli dillo, senti chi balla.
1: Ciao, ciao Don Cash, sono Andrea da Novate.
0: Ciao Andrea, gli amici
2: ciao,
0: di Novate.
2: Disco Radio, sono Giulia da Torino. Un bacio, ciao ciao.
0: Ma un bacio a te, ciao ciao.
3: Disco Radio.
4: Veniamo a noi, abbiamo i nostri recensori invece, gente di tutta di un pezzo con sì, un grande valore morale.
5: Prego.
4: Un team di archeologi
5: ha
4: trovato le rovine del luogo dove trascorreva le sue vacanze Gesù.
5: Illa.
4: Era un resort.
6: Da lunedì a venerdì, dalle 7 alle 9, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
0: E allora diamo il buon pomeriggio anche alle ultime news di Link, alla nostra redazione.
7: Grazie Don, buon pomeriggio da Fabrizio. Gaias, torna libero il ragazzo di 21 anni di origine tunisina arrestato a Milano per aver aggredito e insultato un rabbino. In direttissima ha disposto l'obbligo di presentazione per due volte a settimana alla polizia giudiziaria. Il 12 novembre inizierà il processo per propaganda e istigazione per discriminazione razziale, etnica e religiosa. Denunciati a piede libero il fratello e un loro amico. Carlasco, cadono le accuse per l'ex PM Venditti. Per i giudici di Brescia non favorì l'archiviazione di Andrea Sempio. Colpo contro il narcotraffico tra Italia e Sud America, 8 arresti tra i successori del clan Assisi legato all'Andrangheta. L'operazione tra Torino e il Brasile arriva dopo che l'organizzazione era stata decapitata nel 2019. Oltre 100 milioni per 15.000 metri quadrati di nuovi spazi e 28.000 aree riqualificate, sono 28.000 metri quadri. Naturalmente sono i numeri del progetto T1XL, l'intervento sul Terminal 1 di Milano Malpensa promosso da SEA. Il calcio all'Europa League questa sera alle 21, la Juve ospita gli olandesi del NEC. E poi in Svezia il centrosinistra vince le elezioni, il premier si dimette. Tutto, ci ritroviamo tra circa un'ora.
8: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
9: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
10: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
11: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
12: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
13: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
14: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: Beh ragazzi, nel giorno del compleanno bisogna spingere di più. E allora spingiamo con la pillolina di Rap and Drop, il programma da ballare a squarciagola. Ieri sera, mercoledì, il nuovo episodio e i prossimi si presentano da soli. Dai, fatemi anche gli auguri voi, dai.
15: Ciao amici di Disco Radio, questo è Eddie del Pagante. Bella Don Cash.
0: Bella.
15: Spingere.
0: E allora si spinge. Fuori.

0: lingua. Ehi, come dici, ti vedo distratto. Ho spaccato ed è un dato di fatto. Capisci, qui è Disco Radio e Don Cash ed è un dato di fatto. Alia, Yatta S, non capisci, continuo. Io ti spiego il rap, persino il latino. Allora ragazzi, ma che traccia enorme è? Jason Nevis is like that, Randy MC, brano atomico, ripreso in questo caso, difficile da leggere, l'avete letto sul vostro display, Destrux dovrebbe essere il nome di questo artista, è Destrux traccia 001A, è invece il titolo di questo reboot. Ma allora, le vostre voci nella nostra family, giorno del mio compleanno, da quanto tempo ballate con noi?
1: Ascolto Disco Radio da quando ho 6 anni, quindi io ne ho quasi... non riesco a dirlo.
0: Dillo, dillo. Ecco. Io 44 oggi.
1: Ma sono 39 ancora. Ecco.
0: Ma dai, che la vecchiaia non esiste. Ciao.
2: Buongiorno, Don Cash.
0: Salve.
2: È come se fosse arrivato il papà a casa. Siamo noi che ti stiamo aspettando, Don Cash.
0: Ma grazie.
2: È il nostro babbo.
0: Il babbo di M. Grazie per gli auguri. Mua.
3: Disco Radio.
0: E fidati di noi, nuova Jeep Avenger ti aspetta da Auto Locatelli. Scegli anche tu la guida, benzina, ibrida, quattro ruote, 100% elettrica. Design rinnovato con la nuova griglia illuminata e tanta nuova tecnologia a bordo. Questo weekend, sabato 19, domenica 20 settembre, Auto Locatelli ti aspetta negli showroom. Badano all'Ambro, Cinisello Balsamo, Cernusco sul Naviglio. Provala anche tu con un test drive. Valuta la tua permuta e richiedi il preventivo grazie alle formule di acquisto flessibili. Se vuoi avere maggiori dettagli, digita qui locatelligroup.eu.
4: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. Tag 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
5: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
6: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
7: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Crema Diesel, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, a Bagnolo Cremasco e Cremona.
8: Domenica 27 settembre torna la Strawoman al Fiordaliso. Iscriviti subito alla corsa camminata dedicata alle donne e partecipa a una giornata di sport, musica e divertimento. E per gli iscritti a Fiorda Club, un esclusivo portacellulare in omaggio. Scopri di più sui nostri canali social e su fiordaliso.net. Centro commerciale Fiordaliso, unico. Come te.
9: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavi Mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via De Missaglia 89. Con Mariano Chiavi Mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
10: Aperitivino?
11: Meglio! A settembre da Denicar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro, Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990, Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990, Jeep Avenger Benzina da 18.990, Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
10: Solo da Denicar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denicar.it.
12: M Serramenti, abbatte i costi delle tue bollette.
13: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione più luce e più sicurezza.
12: Da M Serramenti, una porta finestra, tre finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
13: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti, a Milano, Saronno, Como, Lissone e Ponte Lambro.
12: mserramenti.it.
14: Attenzione! L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano ha qualcosa da dirti. Volkswagen T-Roc da 20.200 euro.
15: Volkswagen Polo da 14.900 euro.
14: Volkswagen Taigo da 19.400 euro.
3: L'usato di Autorigol di Volkswagen Milano è certificato e garantito fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Cosa aspetti? Autorigoldi!
15: A Milano dal 1906.
16: Aperti tutti i giorni di settembre nella sede di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara.
17: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
18: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
19: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
20: Disco Radio.
0: Si vola, si viaggia con la musica qui in casa Disco Radio. E allora continuiamo.
21: Chi è? Sei un mito. Ciao Disco Radio.
0: Ciao, ma chi è?
21: Ciao Don. Sì. Max da Cantù.
0: Ah, Max da Cantù. Ciao, benvenuti in famiglia. Max da Cantù fa rima con e vogliamo lì a un anno palindromo uguale da ambo i lati, il 2002.
22: Rhythmic History.

0: sicuramente sarebbe totalmente diversa la mia vita senza di voi. Io sono super grato di con tutte le persone che ogni giorno occupano lo spazio della family, lo spazio del mio cuore, con tutti gli amici e le amiche che mi hanno fatto gli auguri, grazie. Grazie di cuore a quelli che li avete mandato, quelli che abbiamo sentito in onda prima, quelli che non siamo riusciti a sentire, quelli che state mandando anche adesso. Grazie per gli auguri che mi state facendo sui social, sulla pagina, sul post di Disco Radio, sulla pagina mia, Don Cash Official. Grazie di vero cuore. Scusate se non c'è tempo per rispondere a tutti. Vi abbraccio con un mega abbraccio, un mega bacio e vi rinnovo come ogni giorno l'appuntamento qui con me domani, come sempre dalle 13 alle 16 nella family del pranzo. Ma adesso da parte di Don Cash è tutto, perché da Roma restituisco la linea.
1: Ciao
0: Marelli, mi è pronto?
1: È prontissimo.
0: Grazie anche a lei. E allora io vado e torno domani ancora più vecchio, dritto verso i miei 45. Da parte mia è tutto. Tanto amore per voi. Peace out and I love you.

0: chiama La Capitale. Adesso per le prossime 3 ore siete tutti miei. Sono Fabio Marelli, déjà vu per qualcuno. Ripartiamo Topic con Lucky Ones.
1: Novità, novità, novità. Listo Radio.

0: Lucky you, lucky tutti, lucky ones. Bentornati nel nostro centro estivo pomeridiano. Ci siamo già sentiti questa mattina nei belli svegli. Una bella sorpresa, è stato molto bello. Ringrazio ancora tutti quanti.
1: Ciao Fabio.
0: Ciao.
1: Sto andando a Monte Carlo.
0: A Monte Carlo.
1: Devo dire che questa canzone rispecchia proprio il mood di Monte Carlo.
0: Ah, la novità.
1: Grazie mille.
0: Beh, allora,
1: buona giornata.
0: Tanta fortuna. Forse va a giocare a Monte Carlo, ma forse.
2: Chi c'è oggi pomeriggio?
0: Sì, come stamattina?
2: Chi c'è oggi pomeriggio?
0: Chi c'è anche oggi pomeriggio?

0: Gonna Go Home. E abbiamo ripreso, riaperto il nostro centro estivo pomeridiano.
1: È triste dirlo.
0: Come?
1: Si avvicina al periodo degli ombrelli.
0: Eh sì.
1: Ma ora, ultimi due giorni del centro estivo con Manelli.
0: È vero.
2: Oh, Martelli, oh. Ma sai che ho visto il Sironi con sì. semaforo a pulire i vetri vicino a Cantù?
0: Non è vero.
2: Ciao,
0: è
2: Marelli. Vero. Max da Cantù.
0: No, Max, era un matrimonio stamattina. Per quello ci siamo sentiti due volte, forse anche tre. Tra poco Rhythmic History inizia così. Se lo indovinate proprio da questa frazione siete bravi.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
6: Subaru. Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
7: Sì.
8: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
6: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it, iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
11: Stesso cuore, nuovo ritmo. Scopri il nuovo Unieuro di Lissone. Esperienze, soluzioni e servizi innovativi per vivere al meglio le tue passioni. Un nuovo spazio dove ogni giorno trovi la migliore tecnologia ai migliori prezzi. Servizi pensati per ogni esigenza e persone pronte ad aiutarti a scegliere ciò che fa per te più bello da vivere. Sempre il tuo Unieuro. Ti aspettiamo dal 18 settembre presso il centro commerciale Esselunga di Lissone. Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
12: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro anche domenica. Info su suzuki.it. Suzuki.
13: Ti aspettiamo da Autogrupp S, concessionario ufficiale a Milano, Viale Certosa 211.
14: Lo senti il tic tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
15: Per cambiare le finestre con punto sicurezza casa?
14: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
16: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
14: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
17: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
18: Scialla, c'è Skoda.
17: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
18: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
17: Anche a settembre? Allora scialla.
19: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
20: Concessionaria Fratelli Giacomel, a Milano, a Sago e San Martino Siccomario.
21: Carriole, carriole, carriole.
18: Ma non era parole?
21: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Gay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
18: Un capolavoro senza tempo.
21: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
18: Brico Gay, okay. Se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
22: Brico Gay, okay, più vicino a te.
21: Brico Gay, okay, è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
23: Renault.
0: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. Tag 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
1: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
23: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298 731. ComprooroDoro.it.
24: Hai visto che da Fassina è arrivato Omoda e JQ? Sì, proprio così. Da Fassina oggi trovi anche Omoda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Omoda e JQ su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Omoda e JQ.
25: No, no, non ho niente da mettermi.
26: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
27: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
26: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
27: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
28: Globo, tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
29: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
30: Bene, vacanze finite. Adesso è ora di risparmiare.
29: Certo, e proprio per questo ho trovato un'offerta interessante.
30: Ah sì? Quale?
29: Guarda, una nuova Peugeot 208 da soli 14.950 euro o Peugeot 2008 da 19.950 euro.
30: Davvero? E dove le hai viste?
29: Da Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto.
30: Allora andiamo a vederle.
29: Lo sapevo.
2: Ti aspettiamo nelle sedi di Bergamo e Treviglio. Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto. A settembre, aperti tutto il mese, anche la domenica.
31: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta. È arrivato il maxi mercatone di Auto Wow. Maxi di nome, maxi di fatto. Usato garantito, chilometri zero e nuovo. Fiat, Jeep, MG e tanti altri brand. A partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
32: Disco Radio. Eccoci negli anni 90, un bel Rhythmic History dal 96, riconoscibilissima.
33: E Killing Me Softly, giusto, degli Squallor.
32: Ma come gli Squallor? Squallor. Regina 96.
34: Rhythmic

0: My System, Felicia. Le 4:22, non del mattino, 16:22, anche se
1: dopo oggi potevano anche essere 4 del mattino.
2: Marelli, ma hai monopolizzato la radio,
0: sì,
2: da
0: sì.
2: Stamattina che ti sento.
0: Sì,
2: ma è diventata Radio Marelli.
0: Guarda quasi.
3: Nel pomeriggio, signor Marelli, sì. Prosegue col suo fatturare.
0: Ecco.
3: Un uomo ricchissimo dentro e fuori.
0: Dai,
3: un buon pomeriggio.
0: No, ma è un piacere.
4: Ma ti sento al mattino, ti sento al pomeriggio. Ma quanti soldi ti stai facendo per allargare la Villa Marelli?
0: Che Villa Marelli?
4: Soldi?
0: Guardate, i soldi per comprarmi la Giandu Bag, in vendita da ieri a Torino, se la sono inventata la borsellina a forma di gianduiotto. Vi chiedo l'oggetto più stravagante, assurdo, scemo, cool, decidete voi che aggettivo dargli o darle, che avete a casa. 393 800 3000.

0: più assurde che avete, volete condividere, non vi vergognate.
1: Dottor Marelli,
0: sì,
1: Bombelli,
0: Bombelli,
1: le lascio il mio IBAN, così
0: IBAN,
1: next
0: perché?
1: Time vi fa un bel bonifico.
0: Ah, io perché?
1: Ormai Radio Marelli,
0: ah, certo, per
1: è
0: quello.
1: Pazzo di Lombardia,
0: sì, sì,
1: in
0: sì,
1: tutta
0: sì.
1: Italia. Evviva, bravo Fabio.
0: No, no, guarda, i soldi che sto raccimolando mi servono per comprarmi la borsetta a forma di gianduiotto. E allora, ve lo ricordo, 393-800-3000, Giandu Bag da una parte e le vostre meraviglie dall'altra, tra poco.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. Prima Link, la tua età delle 4:30, la redazione con Francesco Di Bruno.
3: Grazie Fabio, buon pomeriggio a tutti. Caso Garlasco, cadono le accuse per l'ex PM Venditti, non favorì l'archiviazione di Sempio. Per i giudici di Brescia, chiamati a giudicare l'ex procuratore capo di Pavia, non ci fu corruzione. E torna libero un ragazzo di 21 anni di origine tunisina arrestato a Milano per aver aggredito e insultato un rabbino. In direttissima ha disposto l'obbligo di presentazione per 2 volte a settimana alla polizia giudiziaria. Denunciati a piedi libero il fratello e un loro amico di 19 anni. Colpo contro il narcotraffico tra Italia e Sud America, 8 arresti tra i successori del clan Assisi legato all'Andrangheta. L'operazione tra Torino e il Brasile arriva dopo che l'organizzazione era stata decapitata nel 2019. Oltre 100 milioni per 15.000 metri quadrati di nuovi spazi e 28.000 di aree riqualificate. Sono i numeri del progetto T1XL, l'intervento sul Terminal 1 di Milano Malpensa promosso da SEA. Calcio Europa League, questa sera alle 21, la Juventus ospita gli olandesi del NEC. E poi le elezioni in Svezia, vince il centro-sinistra, si dimette il Premier. Ed è tutto, vediamo ora il tempo di domani.
4: Meteo. La perturbazione è giunta tra questa notte e stamattina sulle regioni settentrionali, che ha portato dei temporali anche piuttosto intensi, si sta ora spostando verso l'Italia centrale. Quindi tra la Lombardia e il Piemonte ci attendiamo un miglioramento del tempo, che è già in atto. Si attenuano definitivamente le piogge, tornano anche delle belle schiarite e domani sarà una giornata più che discreta, con solo un po' di variabilità in montagna in vista di un weekend di sole. Anche le temperature nel weekend risaliranno un po'. Per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
5: Calipic!

0: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
1: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici! I bambini tornano a scuola! Riprendo i miei hobby! Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda!
4: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Alziamo i riflettori sul sociale.
6: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
7: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
8: Disco Radio per il sociale. Insieme a te, per fare di più.
9: Suzuki. Suzuki Evitara. 4x4 All Grip.
10: Dual Motor. Dual Desire.
9: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
10: Suzuki.

0: penultimo giorno, domani gran finale, gran chiusura in bellezza. Avremo anche, insomma, qualche ospite, beh, non anticipo niente. Vi ho anticipato invece poco fa che a Torino si sono inventati la borsetta a forma di gianduiotto. La Giandu Bag, e da piemontese potevo non parlarvene, sì, poi invece ve ne parlo. È in vendita proprio da ieri, creata da una startup di Alba che crea oggetti con stampate in 3D e una storica pasticceria di Torino. Il risultato è questa pochette, arrivata giusto giusto in tempo per il salone Slow Food, in vendita già online, in preordine a 145 euro. Guarda, neanche tantissimo, iperrealista, che uno deve fare attenzione che ci morde dentro. Ci sono pure le pieghe dell'incarto, fatta con un materiale di origine organica derivato però dal mais, non dal cioccolatino. Però potevano fare uno sforzo, che uno va in giro che sa di... Ecco la roba lì. Disponibile in 3 colori, rosa, cipria e oro bronzo. Una roba fine, sobria. Potremmo regalarla insieme alla Disco Radio Bag, la Giandu Bag. 145 euro, ci sta, dai. Ci sono oggetti tra l'altro ben più cari,
1: Ci sono due noti marchi di moda famosi come Moschino e Fendi, che vendono reciprocamente una borsa a forma di pannocchia Moschino e una borsa a forma di onigiri Fendi per la modica cifra di almeno 1300 euro.
0: Capito, altro che Giandu Bag. Altri oggetti: 393 800 3000, stravaganti, assurdi, cool, kitsch. Decidete voi che aggettivo dare alla roba che avete a casa. Roba, robaccia, robetta. Noi siamo qui se volete. Intanto a volte i sogni si avverano, magari volete la Giandu Bag, magari solo a settembre la trovate da Clerici Auto, la gamma Nissan Qashqai, che è vostra a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Scegliete tra mild hybrid, anche 4 ruote motrici, o le power hybrid da oltre 22.000 km al litro in più per voi, fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna. Clerici Auto vi aspetta negli showroom Nissan di Saronno, Como e Cantù, su clericiauto.it.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Domenica 27 settembre torna la Strawoman al Fiordaliso. Iscriviti subito alla corsa camminata dedicata alle donne e partecipa a una giornata di sport, musica e divertimento. E per gli iscritti a Fiorda Club, un esclusivo portacellulare in omaggio. Scopri di più sui nostri canali social e su fiordaliso.net. Centro commerciale Fiordaliso, unico come te.
3: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
4: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
3: MCA, materassi da 50 anni.
5: Back to school, back to Autochioda. Con i voucher incentivi e gli extra sconti trovi occasioni su tutta la gamma dei nostri brand. Un esempio? Fiat Pandina da 9.900 euro, Citroen C3 da 12.900 euro e MG ZS da 16.900 euro. Solo con formula zero pensieri, servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Per tutto settembre siamo aperti anche tutte le domeniche. Vieni a Melzo in via Vespucci 2 o a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri tutto le offerte su autochioda.it. Autochioda, riparti senza pensieri.
6: Milano, preparati. Il 19 settembre arriva Carl Cox Invites. Open air al Carroponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite, 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia, vivila. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exceed.
7: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
8: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
7: Foton, i solidi pick-up.
8: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
7: Changan, le auto super tecnologiche.
8: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
7: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
9: I D'Insieme arrivano a Merlata. Fino al 27 settembre divertiti a giocare sul tabellone del Mega Game. L'evento è totalmente gratuito e aperto a tutti. Vuoi incontrarli dal vivo? Vieni al firmacopia ufficiale e conosci i D'Insieme domenica 27 settembre dalle ore 16. L'accesso al firmacopia è riservato a chi acquisterà il gioco ufficiale dell'evento. Tutte le info su merlatabloommilano.com. Centro commerciale Merlata Bloom Milano, in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Tapero.
10: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Kona Dark Line con cerchi glossy black, tetto a contrasto e specchietti neri. A settembre tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,01%, 35 rate da 373 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.696 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
11: Hyundai Carteni, Viale Dalmazia 21 Lodi o su carteni.com.
12: Iconica ieri, attuale oggi. È Smeg. Solo da Troni con una spesa di almeno 399 euro. Subito in abbinata la bilancia da cucina Smeg del valore di 189 euro. Nei Troni della Lombardia dal 17 al 30 settembre. Troni, non ci sono paragoni.
13: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
14: È l'auto che sceglie.
15: Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
16: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
17: Bello sentirci anche oggi, eh!
18: Prenderà un sacco di soldi con tutti questi straordinari e con tutte queste comparse che fai là.
17: Ma basta allora!
19: Ma a cazzo, basta così, dai, basta!

0: Chemical Brothers, altra chicca in questo caso del 2005. Ci tengo a tranquillizzare tutti, Sironi torna e domani era veramente un matrimonio, era molto importante, per cui non poteva esserci, e quindi sostitutivo. Questa mattina qualcuno ha scritto: sono andata al lavoro sentendo te e torno sentendo te, non male.
1: E perciò dopo la villa adesso stai facendo gli straordinari, perché devi farti la piscina.
0: Ma che piscina?
1: La verità,
0: ma
1: così poi veniamo a farci un tuffo anche noi,
0: no.
1: Dai.
0: Ma che dai?
1: Dai che arriva,
0: ma
1: dai che arriva,
0: dai.
1: arriva il momento.
0: Ah sì, il Tamarristori sta per arrivare, è vero. Comunque non è finita qui, si è sentiti stamattina, adesso nel centro pomeridiano, tra l'altro penultimo appuntamento di questa estate che abbiamo, insomma, passato insieme tra le 4 e le 7, e poi anche questa sera
2: ci sei anche stasera,
0: vedi, questa sera sul set 22-23 e abbiamo fatto tripletta. Olè!
3: Disco Radio,
0: novità delle 5, Miley, Bass Persuades.

0: faccia di annunciatori, annunciatrici, anzi animatori, animatrici,
1: annumatrici
0: di Thomas Ristori, che per caso abbiamo sentito insieme questa mattina dei belli svegli.
2: Uè, Friarielli!
0: Sempre
2: Marelli! È giunta l'ora?
0: Sì,
2: è
0: sì.
2: Giunto il momento?
0: Sì, ci siamo!
2: Molto basso, poco piano,
0: cosa?
2: Poca chitarra, volume al massimo, sì, per la musica tamarra!
0: Ah, vedi, vedi!
2: Michael Thomas Ristori!
0: Ecco! Se pensate di essere anche voi tamarri come lui, o meglio, oppure peggio, 393 800 3000, lo annunciate voi, tra poco!

0: decidere chi sarà il tamarrista di oggi, che annuncerà in maniera tamarra il tamarristori.
1: Sono un tamarro di qualità, di qualità.
0: E poi... vedi
2: Filadelfia, sì. Metà anni 70, un cos'è? Bullo italiano, si fa spazio nel mondo del pugilato.
0: Cos'è?
2: Tamarrocchi.
0: Non è il Celeforum tecnico scientifico.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
4: Con Rocchetta ogni donna è strabella e strainforma. In una parola, strawoman. Rocchetta è partner della corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. Il 27 settembre a Rozzano. Iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute. Puliti dentro e belli fuori. Plin plin.
5: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
6: Fino al 27 settembre da Merbag arrivano le Star Weeks. Due settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
5: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
6: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
5: Info su merbag.it. Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
7: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Spiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
8: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
9: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Kona Dark Line con cerchi glossy black, tetto a contrasto e specchietti neri. A settembre tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,01%, 35 rate da 373 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.696 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
10: Hyundai Carteni, Viale Dalmazia 21 Lodi o su carteni.com. Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'oro, nuove aperture in Viale Daniele Ranzoni 5 e in Via Domenico 1000 lire 21 a Milano zona San Siro, sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298 731. ComprooroDoro.it.
12: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta. È arrivato il maxi mercatone di Auto Wow. Maxi di nome, maxi di fatto, usato garantito, chilometri zero e nuovo, Fiat, Jeep, MG e tanti altri brand a partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento, ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi Mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
13: I want to be free!
14: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
15: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
14: Globo Sport.
15: E intanto scopri i nuovi arrivi.
14: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
16: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
17: Sole, mare, relax.
18: Spia motore. Ed è arrivato il momento di cambiare auto. Da Outlet Multimarca Gruppo Carmeli le vacanze finiscono, ma i vantaggi continuano. Centinaia di auto con vantaggi fino a 3.000 euro. Usate, aziendali e chilometri zero dei migliori marchi. Vieni nei centri usato Gruppo Carmeli di Brescia, Coccaglio e Bergamo. Oppure scopri tutte le occasioni su gruppocarmeli.com.
19: È qui per rendere il tuo sogno realtà. Da settembre non perdere l'opportunità di acquistare la tua nuova Yamaha con la nostra incredibile formula di pagamento EasyGo. Con un TAN straordinario del 2,99%, il tuo viaggio su due ruote inizia oggi. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Saronno e Legnano.
20: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
21: Scialla, c'è Skoda.
20: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
21: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
20: Anche a settembre? Allora scialla.
1: L'estate è infinita. A settembre Camiche e Fabia sono tue con Tanzero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
22: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
23: Oh, hai cambiato auto?
2: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto. Nuovo, usato o chilometri zero con tantissime occasioni multimarca garantite.
23: Ci vado anch'io.
2: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep in via Perbinzago 73 Desio e su zappaauto.it. La scelta giusta al primo colpo.
0: Disco Radio. Non so se abbiate sentito questa mattina i belli svegli. Io ho già ascoltato il tamarristo di oggi e il pomeriggio lo annunciate voi.
24: Vai taralli, tacca la musica, sì. Sulle mani,
0: Otane 2003.
25: Perché mamma sono

Amsterdam, mai o mai. 5 e 20 minuti su Disco Radio, sono Fabio Marelli con voi fino alle 7 nel penultimo appuntamento dell'estate del nostro centro estivo pomeridiano, e arriva la penultima Disco Radio Bag estiva.

sera ci facciamo l'ultimo gelato al cioccolato, che è insomma la variante del pasticcio servito, quello che insomma, durante tutto l'anno vi regala la Disco Radio Bag, con il gelato insomma da provare, l'ingrediente che non ci azzecca, non per fare il gelato al cioccolato, ma un gusto diverso. Abbiamo parlato di Torino, della Giandu Bag, che si era solo inventata la borsellina a forma di gianduiotto, e allora il gelato al gianduiotto. Occhio agli ingredienti, che sono, dovrebbero essere: cioccolato, zucchero, tuorli, nocciole, latte, menta, vaniglia e sale. Devo ripetere? No, perché era anche abbastanza facile. E allora avete capito? Veloci, veloci, 393 800 3000, il o la più

0: fatto il gelato al gianduiotto, l'ingrediente che non ci vuole quale? Quale?
1: Sale.
0: No, il sale ci vuole.
1: Sale?
0: Il sale ci vuole. E quindi
2: l'angostura, Fabio, non ci va l'angostura.

0: senza interruzioni.
1: Subito l'attualità, la redazione, subito link con Francesco Di Bruno.
2: Grazie Fabio, buon pomeriggio a tutti. Caso Garlasco, cade l'accusa di corruzione per Mario Venditti. L'ex procuratore era sospettato di aver incassato denaro per far archiviare Andrea Sempio. La GIP del Tribunale di Brescia ha accolto la richiesta della procura di archiviare la posizione dell'ex procuratore aggiunto. L'ipotesi di reato resta intatta, ma riguarda altre persone. E torna libero il ragazzo di 21 anni di origine tunisina arrestato a Milano per aver aggredito e insultato un rabbino. Denunciati a piede libero il fratello e un loro amico di 19 anni che si difendono dicendolo: non lo abbiamo picchiato, era lui che ci filmava, vorremmo incontrarlo per scusarci. Colpo contro il narcotraffico tra Italia e Sud America, 8 arresti tra i successori del clan Assisi legata all'Ndrangheta. L'operazione tra Torino e il Brasile arriva dopo che l'organizzazione era stata decapitata nel 2019. Lo sport, il calcio con l'Europa League, questa sera alle 21, la Juventus ospita gli olandesi del NEC. E poi le dichiarazioni del ministro Crosetto: la Marina italiana garantirà il passaggio delle nostre navi per Bab el Mandeb senza attendere la missione europea. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
0: Soul Set, il programma di musica house, deep e funky, con Fabio Marelli dalle 22 su Disco Radio.
3: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
4: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
5: Ciao Alex.
4: Kimi, ma sono io su questo poster?
5: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
4: Per vederci le partite insieme.
5: Magari, però non ho ancora il wifi.
4: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
5: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
4: Sono appena stato sorpassato.
6: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
8: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
7: Dual Motor, Dual Desire.
8: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
7: Suzuki.
9: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta MediaWorld Club. Regolamento su club.mediaworld.it. MediaWorld.
10: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
11: Il bello di settembre? Skoda Kamiq da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0, TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Cosa non ci vuole per fare gelato al gianduiotto?
12: È il cioccolato.
1: Ma come il cioccolato?
12: Ciao, Pino da mercato.
1: No, ma ci vuole.
13: Marelli.

0: Blackwood, Ride on the Rhythm. Dagli anni 90 a chiudere il From Disco to Disco era il 1996. Ultimo, anzi penultimo Play the Game della settimana per quel che riguarda il Play the Game Summer, ma l'ultimo gelato al cioccolato che abbiamo rovinato, anche se oggi in onore della Giandu Bag, è inventata a Torino la borsetta a forma di gianduiotto, oggi ho rovinato un ottimo gelato al gianduiotto. Ma c'era un errore, un ingrediente che faceva veramente insomma una roba che non si può sentire. Chiediamo qual è a un nostro ascoltatore di Cislago Varese, Luca.
1: Bella.
0: Eccolo, come stai Luca?
1: Sto bene.
0: Allora,
1: sto tornando dal lavoro, quindi non si potrebbe star meglio.
0: Che
1: no?
0: Lavoro fai Luca?
1: Io faccio il gelattaio, per quello che sapevo la risposta.
0: No, giura, no. Giura, veramente.
1: No, non è vero. Lavoro in banca, okay. Lavoro in banca.
0: Sono che più o meno.
1: Fortunati che passano lì. Le ore piegati sui dati economici.
0: Più o meno come i gelatai che devono preparare già. Vabbè, senti, qual è
1: l'ingrediente? Sì.
0: Usciamo da sta roba, qual è l'ingrediente per fare il gelato al gianduiotto che non ci vuole?
1: Come dicono in Piemonte, è la menta. È la menta.
0: Vabbè, guarda Luca, però devo dire che nonostante la giornata di lavoro sei bello, bello up, quindi insomma
1: ma mi date una mano voi, una mano voi.
0: Fantastico, che carino.
1: Comunque la variante con la menta, cioè io l'ho provata, esiste, sì. È buonissima, in quell'ufficiale non ci sta, ma la variante con la menta è buona.
0: Ma tu sai che siamo andati a beccare, io sono andato poi a leggere, effettivamente la menta

0: con le nocciole pare che sia una roba tremenda, invece tu dici esattamente l'opposto.
1: Ma vai, ci sono diversi gusti che difficilmente accoppieresti per,
0: guarda,
1: per logica, invece
0: secondo
1: bisogna
0: me
1: sperimentare, bisogna sperimentare.
0: Sì, è un po' come il fatto che sei gelatiere, secondo me che fai gelato e hai mangiato il gianduiotto con la menta. Senti Luca, quindi stai tornando a casa, immagino.
1: Sì.
0: Ok, e ti arriverà la disco radio bag. Mettiamo anche un rametto di menta se vuoi, così te la ricordi la giornata di oggi.
1: E buttacela dentro. Io ho un giardino pieno di menta, però non
0: ci credo. È
1: infestante. Non si disdegna, perché la puoi usare per tante cose, per i mojito, per il latte menta.
0: Fantastico. Luca, se vuoi salutare chi vuoi, fai pure.
1: Ma saluto tutti quelli che mi conoscono, niente di più, e voi di Disco Radio.
0: Grazie.
1: E il mio amico Torelli.
0: Vabbè, chi è? Non lo so, non lo conosco. Ciao Luca!
1: Ciao Luca!
2: Grazie!
0: Che meraviglia, poi quando siete così. Siete super! E adesso ripartiamo, non per le vacanze, ma alla grande con le offerte di Autorigol di Volkswagen Milano. Volkswagen Polo Young, compatta, tecnologica, pronta a seguirvi in ogni vostra giornata a partire da 18.900 euro e vostra. In più avete 12 mesi di manutenzione e 12 di polizza furto incendio inclusi. Polo Young, ripartite col piede giusto, scopritela da Autorigol di Volkswagen Milano. A settembre aperti tutti i giorni in via Gallarate 253 a Milano. Autorigoldi.it.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
3: Fino al 27 settembre da Merbag arrivano le Star Weeks, due settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
2: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
3: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
2: Info su merbag.it.
4: Vacanze agli sgoccioli? Ma c'è ancora un motivo per sorridere! Vieni in Ambù a gustare il fuori menù? L'estate sta finendo! Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate e Torri Bianche. Ti aspettiamo!
5: Ambù, mi piaci tu!
6: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
7: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
8: Perché accontentarsi quando puoi avere tutto? Stile sportivo, tecnologia ibrida e tutta l'emozione di guidare la tua nuova Peugeot 208. Solo da Moca Auto è tua da 14.950 euro. Subito pronta da guidare e con garanzia fino a 8 anni o 160.000 km. Scegli il tuo colore e parti. Ci vediamo da Moca Auto, in via dei Missaglia 89 a Milano. Siamo aperti anche tutte le domeniche di settembre. M come Milano, M come Moca Auto. Scoprila su mocautogroup.com.
9: Domenica 27 settembre torna la Strawoman al Fiordaliso. Iscriviti subito alla corsa camminata dedicata alle donne e partecipa a una giornata di sport, musica e divertimento. E per gli iscritti a Fiorda Club, un esclusivo portacellulare in omaggio. Scopri di più sui nostri canali social e su fiordaliso.net. Centro commerciale Fiordaliso, unico. Come te.
10: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
11: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
10: Photon, i solidi pick-up.
11: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
10: Chang'an, le auto super tecnologiche.
11: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
10: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
12: M Serramenti, abbatte i costi delle tue bollette.
13: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione più luce, più sicurezza.
12: Da M Serramenti, una porta finestra, tre finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
13: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti, a Milano, Saronno, Como, Lissone e Ponte Lambro.
12: mserramenti.it.
14: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Kona Dark Line con cerchi glossy black, tetto a contrasto e specchietti neri. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,01%, 35 rate da 373 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.696 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
15: Hyundai Carteni, Viale Dalmazia 21 Lodi o su carteni.com.
16: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
15: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Crema Diesel, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, a Bagnolo Cremasco e Cremona.
17: Dostanni complottisti?
18: È un gelataio travestito da banchiere. Oh no. O un banchiere vestito da gelataio.
17: Ma no!
18: Complotto,
17: ma che complotto!
18: Io non mi esprimo. Oh no.
17: Ma perché? Scusate.
19: Sì, vabbè, Marelli, sì. Il banchiere per mettere via tutti i soldi che ti sei fatto quest'anno,
17: certo,
19: perché

0: vacanza durante l'estate, niente, ma mai come oggi, complottisti da ogni dove al 393 800 3000. Penultimo Play the Game Summer con la disco Radio Bag estiva, la penultima che è andata al nostro amico che lavora in banca.
1: Oh, non avevi neanche finito di parlare, ho mandato il messaggio. Complotto!
0: Ma basta con questi complotti, ciao!
2: Non mi esprimo, anche perché ho finito le parole.
0: E certo, anche perché non ci sarebbero altre se non...
3: Complotto!
0: Le sei! Va bene, vedremo se cambierà qualcosa con la nuova stagione della prossima settimana, ma abbiamo ancora un Play the Game Summer da fare domani. Vedremo, sentiremo con cosa chiuderemo domani, insomma, grandi ospiti, ci sarà anche per l'ultima estiva il DJ Panozzo, ci saranno ospiti qui in carne ed ossa per l'ultimo appuntamento del centro estivo pomeridiano. Per gli ultimi tuffi, se volete, adesso la novità, David Guetta.

0: novità delle 6. Che poi la teoria dei complottisti è un po' quella dei terrapiattisti,
1: probabilmente alla fine. Non è un problema solo della mattina, ma un problema anche del pomeriggio, proprio della radio in generale.
0: Ma com'è della radio?
1: Quindi molto fiero di aver iniziato questo movimento.
0: Ma

0: Another Silver Lines, eh sì, è un po' una teoria come i terrapiattisti dei complottisti.
1: Anche perché,
0: eh?
1: Se che ci cosa? Pensate, si chiamano onde radio, ma non siamo al mare.
0: Ma che c'entra?
1: Io sono a Torino,
0: quindi
1: questo, non so, mi puzza questa cosa, mi puzza, tutto un complotto.
0: Tutto un complotto, va bene, sentite, abitudine estiva, vi abbiamo fatto scegliere Rhythmic History, vediamo se vi divertite anche oggi a farlo, magari ce lo portiamo anche nella nuova stagione. Votate a...

0: votare per Moloco, B per votare per Original. 393-800-3000, il più veloce, anzi, chi la vota di più la fa vincere e la sentiamo.
1: Cominciamo con
2: benessere.
1: Il benessere per Francesca. Sentiamo, sentiamo.
2: Cara Francesca, incredibile.
1: Sì.
2: Ogni volta che inizi a dibeltirti, ti chiama la banca per dirti di darti una calmata.
1: Certo.
2: Non è che siamo qua a sciabolare.
1: No, non si può fare.
3: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Così questa è la nuova Volvo X60.
7: Che ne dici? 100% elettrica.
6: Bellissima, ma giusto un limite.
7: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
6: È vero, ma il prezzo?
7: Come la tua ibrida.
6: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
7: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
8: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
9: Stesso cuore, nuovo ritmo. Scopri il nuovo Unieuro di Lissone. Esperienze, soluzioni e servizi innovativi per vivere al meglio le tue passioni. Un nuovo spazio dove ogni giorno trovi la migliore tecnologia ai migliori prezzi. Servizi pensati per ogni esigenza e persone pronte ad aiutarti a scegliere ciò che fa per te più bello da vivere. Sempre il tuo Unieuro. Ti aspettiamo dal 18 settembre presso il centro commerciale Esselunga di Lissone. Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
10: Lo senti il tic tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
11: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
10: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
12: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
10: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
13: Hai visto che da Fassina è arrivato Omoda e JQ? Sì, proprio così. Da Fassina oggi trovi anche Omoda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Omoda e JQ su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Omoda e JQ.
14: Carriole, carriole, carriole.
15: Ma non era parole?
14: Non servono parole, parlano gli sconti BricoGay. Okay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
15: Un capolavoro senza tempo.
14: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
15: BricoGay, okay. Se c'è l'ok è tutto un altro brico.
16: BricoGay, okay, più vicino a te.
14: BricoGay okay è sempre più conveniente, anche su BricoGay.it.
17: Oh, hai cambiato auto?
18: Certo, da Zappa Auto Adesio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
17: Ci vado anch'io.
18: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Pervinzago 73 Desio e su zappaauto.it. La scelta giusta al primo colpo.
19: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
19: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 22 98 731. Compro orodoro.it.
20: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
21: Ma no! Da Autorigoldi Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
20: Anticipo zero?
21: Zero! Da Autorigoldi Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
22: Autorigoldi!
23: A Milano dal 1906.
24: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
25: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobitrun.com e iscriviti subito.
26: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro anche domenica. Info su suzuki.it.
27: Suzuki. Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Cislago, Solaro e Ro. E domenica 20 settembre vieni a trovarci. Siamo aperti e ti aspettiamo.
28: Iconica ieri, attuale oggi. S-Mag. Solo da Troni con una spesa di almeno 399 euro. Subito in abbinata la bilancia da cucina S-Mag del valore di 189 euro. Nei Troni della Lombardia dal 17 al 30 settembre. Troni, non ci sono paragoni.
29: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via De Missaglia 89. Con Mariano Chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto. iltuochilometrozero.com.
0: Disco Radio. Tra A e B avete deciso
30: la C come complotto.
0: Che la C?
31: Moloco.
0: Moloco. Quella?
32: Sing it back.
0: Rhythmic History.

contenta di essere qui nei nostri studi. Domani sarà un gran finale con un paio di ascoltatrici che proprio alla Night Run Monzino, penultimo appuntamento di corsa, hanno vinto una super disco radio bag. E domenica si corre l'ultimo estivo, la Salomon Running, e magari vincerete voi la prossima super disco radio bag.

0: Hot, vi dicevo le ascoltatrici che hanno vinto la Super Disco Radio Bag alla Night Run Mondino. Il prossimo è la Salomon Running di domenica, ultima corsa estiva e che vi permetterà di essere magari nei nostri studi. Se sarete con noi vi divertirete, sicuro.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni. Disco
0: Radio. Prima di portarvici, diamo in redazione Link l'attualità con Francesco Di Bruno.
2: Grazie Fabio, buona serata a tutti. Caso Garlasco, cade l'accusa di corruzione per Mario Venditti. L'ex procuratore di Pavia era sospettato di avere incassato denaro per far archiviare Andrea Sempio. L'ipotesi di reato resta intatta, ma riguarda altre persone. Torna libero il ragazzo di 21 anni di origine tunisina arrestato a Milano per aver aggredito e insultato un rabbino. Denunciati a piede libero anche il fratello e un loro amico di 19 anni. Un anno fa aveva investito e ucciso il 25enne Matteo Barone sulle strisce pedonali in Via Porpora a Milano. L'agente di polizia fuori servizio che lo aveva investito ha patteggiato oggi per omicidio stradale 2 anni di reclusione con pena sospesa e ritiro della patente per 1 anno. Colpo contro il narcotraffico tra Italia e Sud America, 8 arresti tra i successori del clan Assisi legato all'Andrangheta. L'operazione tra Torino e il Brasile arriva dopo che l'organizzazione era stata decapitata nel 2019. Anche il calcio con l'Europa League. Ieri sera il Milan ha sconfitto 2-0 dalla Benfica a San Siro. Questa sera scende in campo alle 21 la Juve che ospita gli olandesi del NEC. Dichiarazioni del ministro Crosetto: la Marina italiana garantirà il passaggio delle nostre navi per Bab el Mandeb senza attendere la missione europea. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
3: Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. E poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio.
4: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
5: Dual Motor, Dual Desire.
4: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
5: Suzuki.
6: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta Media World Club. Regolamento su club.mediaworld.it. Media World.
7: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
8: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
9: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
10: Subaru.
0: Vi portiamo a correre dove nessun altro vi può portare. Con Disco Radio, Salomon Running, insieme a me Disco Radio.

17 settembre, penultimo pomeriggio, penultimo giorno di centro estivo pomeridiano. Poi domani, l'ultimo giorno, gran finale, credete a me, da non perdere, dalle 4 alle 7 anche domani pomeriggio. E poi

0: che fonde il trail, quindi la corsa in mezzo alla natura, la corsa su strada e cemento. Con la Salomon Running, domenica 20 settembre vi portiamo a correre dove nessun altro vi può portare, a Milano, in un percorso unico fatto di strade, parchi, salite, discese, gradini. Tre le distanze di gara per tutti, 20 km se preferite c'è la versione competitiva, altrimenti la non competitiva, ma bisogna avere fiato, gambe, insomma tutto. Poi c'è la 15, la 10 km le non competitive. Venite, iscrivetevi subito, tra l'altro appunto manca pochissimo, 3 giorni, potete anche soltanto passare a salutarci, venite a divertirvi, magari vincete anche i gadget e le super disco radio bag che vi permetteranno di essere qui nei nostri studi a vedere cosa succede qui in radio. Domani avremo proprio alcune delle ascoltatrici che l'hanno vinta alla Night Run Monzino 2 weekend fa. E allora venite a divertirvi insieme a noi domenica, tutte le info su sportitude.it, Salomon Running Milano, vi aspettiamo domenica. E a volte i sogni si avverano, solo a settembre da Clerici Auto, gamma Nissan Qashqai è vostra a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Scegliete tra mild hybrid anche 4 ruote motrici o l'e-power hybrid da oltre 22 km al litro, in più per voi fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna. Clerici Auto vi aspetta negli showroom Nissan di Saronno, Como e Cantù e su clericiauto.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad

0: Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio.
0: Il ritmo della tua città.
2: Bene, vacanze finite. Adesso è ora di risparmiare.
3: Certo, e proprio per questo ho trovato un'offerta interessante.
2: Ah sì? Quale?
3: Guarda, una nuova Peugeot 208 da soli 14.950 euro o Peugeot 2008 da 19.950 euro.
2: Davvero? E dove le hai viste?
3: Da Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto.
2: Allora andiamo a vederle.
3: Lo sapevo.
4: Ti aspettiamo nelle sedi di Bergamo e Treviglio. Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto. A settembre aperti tutto il mese, anche la domenica.
5: Ambu, l'hamburgeria dal gusto italiano. Lasciati sedurre dai nostri hamburger gourmet, dalle birre artigianali, dalla vera pinsa romana e altre sfiziosità. Ambu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Ambu si scrive con l'H.
6: Ambu, mi piaci tu.
7: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
8: Scialla, c'è Skoda.
7: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
8: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
7: Anche a settembre? Allora scialla.
9: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Concessionaria Fratelli Giacomel. A Milano, a Sago e San Martino Sicco Mario.
11: I D'insieme arrivano a Merlata. Fino al 27 settembre divertiti a giocare sul tabellone del Mega Game. L'evento è totalmente gratuito e aperto a tutti. Vuoi incontrarli dal vivo? Vieni al firmacopie ufficiale e conosci i D'insieme domenica 27 settembre dalle ore 16. L'accesso al firmacopie è riservato a chi acquisterà il gioco ufficiale dell'evento. Tutte le info su merlatabloommilano.com. Centro commerciale Merlata Bloom Milano in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
12: Aperitivino?
13: Meglio! A settembre da Denicar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
14: Solo da Denicar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denicar.it.
15: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
16: Attenzione! L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano ha qualcosa da dirti. Volkswagen T-Roc da 20.200 euro.
17: Volkswagen Polo da 14.900 euro.
16: Volkswagen Taigo da 19.400 euro.
17: L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano è certificato e garantito fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Cosa aspetti?
18: Auto Rigol di...
19: A Milano dal 1906.
20: Aperti tutti i giorni di settembre nella sede di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara.
21: Motor Times ti aspetta con un grande assortimento di moto usate, certificate, di tutte le marche. You Selected Occasion. Qualità e sicurezza sulla moto usata perfetta per te. Non perdere le occasioni usato garantito. Ti aspettiamo negli showroom di Saronno e Legnano.
22: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
23: Fino al 27 settembre da Merbag arrivano le Star Weeks, due settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
22: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
23: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
22: Info su merbag.it.
24: Siamo tutti, riprendo la linea da Milano, tutte le nostre regioni di nuovo collegate, sono Fabio Marelli, tra poco vi ricordo che ci sentiremo anche per il Soul Set stasera alle 22, mica vi mollo.

tra poco vi lascio, ma ci risentiremo, perché oggi va così, anche di solito, insomma, ci sentiamo pure la sera tra le 22 e le 23, oggi siamo sentiti anche la mattina, i belli svegli, un abbraccio anche chi ha ascoltato questa mattina e passava da quelle parti, e vi faccio sentire un assaggino di quella musica, la musica del Soul Set, stasera 22-23, suoniamo House, Deep e Funky, questa è musica nuova, ve la facciamo sentire in anteprima.

0: e Jay-Z, io mi fermo qui.
1: Io mi fermo qui.
0: Ho già dato oggi.
1: Hai già dato?
0: Abbastanza.
1: Hai anche cantato?
0: No, quello non mi manca.
1: Resta con noi.
0: No,
1: Marelli, stasera.
0: Stasera alle 10 torno per il sostegno. Ho già detto. Beh, basta. C'è tripletta
1: io
0: oggi.
1: Questo mese Marelli
0: tanti
1: offre per tutti.
0: Sì, sì, sì, sì. Va bene, a più tardi, ciao.
1: Le 7 e 2 minuti. Allora, se vedete qualcuno uscire dagli studi di via Melchior Gioia con delle banconote
0: d'oro,
1: con delle banconote
0: quello sei tu
1: che
0: con le banconote
1: dalle tasche.
0: Ma chi va in giro con le banconote?
1: Sì,
0: soltanto tu sarà, in Italia,
1: cioè, devi dare
0: in Europa.
1: Tu hai detto catenacci d'oro.
0: Sì, sì,
1: è
0: sì,
1: lui, è lui, il nostro Fabio Marelli.
0: Proprio io.
1: Rapitelo perché oggi.
0: Non fate un affare, però.
1: Fate un affare, no. C'è l'uovo di Dio di Easy Bisou, questa è Capo.

Loro sono D.O.D. e Easy Bizu. Cowful su Disco Radio, questa è la nostra novità. Le prossime tre ore le trascorriamo insieme con le più ritmate.

0: Sad. Swedish House Mafia, Lickly, ritrovati finalmente su Disco Radio in questo giovedì pomeriggio di rientro per molti di voi. E mentre siete nel traffico, tra un attimo torna anche la storia del ritmo.
1: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.
2: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Con Rocchetta ogni donna è strabella e strainforma. In una parola, strawoman. Rocchetta è partner della corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. Il 27 settembre a Rozzano. Iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute. Puliti dentro e belli fuori. Plin plin.
5: Sole, mare, relax. Spia motore. Ed è arrivato il momento di cambiare auto? Da Outlet Multimarca Gruppo Carmeli le vacanze finiscono, ma i vantaggi continuano. Centinaia di auto con vantaggi fino a 3.000 euro. Usate, aziendali e chilometri zero dei migliori marchi. Vieni nei centri usato Gruppo Carmeli di Brescia, Coccaglio e Bergamo. Oppure scopri tutte le occasioni su gruppocarmeli.com.
6: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
7: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
6: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
8: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
6: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
9: Perché accontentarsi quando puoi avere tutto? Stile sportivo, tecnologia ibrida e tutta l'emozione di guidare la tua nuova Peugeot 208. Solo da Moca Auto è tua da 14.950 euro. Subito pronta da guidare e con garanzia fino a 8 anni o 160.000 km. Scegli il tuo colore e parti. Ci vediamo da Moca Auto, in via dei Missaglia 89 a Milano. Siamo aperti anche tutte le domeniche di settembre. M come Milano, M come Moca Auto. Scoprila su mocautogroup.com.
10: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo.
11: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti.
10: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato.
11: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
10: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
12: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
13: Fino al 27 settembre da Merbag arrivano le Star Weeks, due settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
12: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
13: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
12: Info su merbag.it.
14: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Deichmann, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobitrun.com e iscriviti subito.
15: Hai visto che da Fassina è arrivato Omoda e JQ? Sì, proprio così! Da Fassina oggi trovi anche Omoda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato.
16: Scopri Omoda e JQ su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Omoda e JQ.
17: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta.

0: partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento, ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi Mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
1: Back to Skoda, back to Autochioda. Con i voucher incentivi e gli extra sconti trovi occasioni su tutta la gamma dei nostri brand. Un esempio? Fiat Pandina da 9.900 euro, Citroen C3 da 12.900 euro e MG ZS da 16.900 euro, solo con formula zero pensieri. Servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Per tutto settembre siamo aperti anche tutte le domeniche. Vieni a Melzo in via Vespucci 2 o a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri tutte le offerte su autochioda.it. Autochioda, riparti senza pensieri.
2: Disco Radio.
3: Vi riporto ogni ora a fare un bel viaggio nel tempo. In questo caso vi riporto nel 2005 per riascoltare questa cover di What a Feeling, Flashdance. Loro sono i Global DJs. Rhythmic.

amate della città, beh, dovete sapere che potete continuare ad ascoltarci anche da casa. Per esempio, non solo sulla vostra autoradio, ma siamo in TV al canale 8858 di Sky, Disco Radio. Poi la potete continuare ad ascoltare anche sul vostro smartphone. Scaricate la nostra app sul vostro smartphone, da lì ci potete ascoltare in streaming e, come sempre vi ricordo, scoprire per esempio la nostra playlist e votare le vostre hit preferite. Tra le vostre preferite c'è di sicuro questa, Felicia, My System.

0: I Panic at the Disco, High Hopes. So che tra voi ci sono degli atleti, che ne so. Io voglio parlare di sfide, di gare. Vorrei sapere se avete mai vinto una gara, una sfida, che può essere appunto una gara sportiva, magari una gara all'interno della vostra azienda, perché si organizzano delle piccole Olimpiadi. 3 9 3 800 3000. Tra poco parleremo delle gare che i nostri ascoltatori sono riusciti a vincere. Prima però c'è l'attualità.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Con Francesco Di Bruno scopriamo cosa accade in Italia e nel mondo. Buonasera.
2: Buonasera Alessio, buonasera a tutti. Presentato a Milano il nuovo report mobilità, i dati restituiscono una città che è profondamente cambiata negli anni: meno auto, crollo dell'inquinamento e aumento dell'utilizzo di bici e mezzi pubblici. Caso Garlasco, cade l'accusa di corruzione per Mario Venditti. L'ex procuratore di Pavia era sospettato di aver incassato denaro per far archiviare Andrea Sempio. L'ipotesi di reato resta intatta, ma riguarda altre persone. Un anno fa aveva investito e ucciso il 25enne Matteo Barone sulle strisce pedonali in via Porpora a Milano. L'agente di polizia fuori servizio alla guida dell'auto ha patteggiato per omicidio stradale 2 anni di reclusione, con pena sospesa e ritiro della patente per 1 anno. Colpo contro il narcotraffico tra Italia e Sud America, 8 arresti tra i successori del clan Assisi legato all'Ndrangheta. L'operazione tra Torino e il Brasile arriva dopo che l'organizzazione era stata decapitata nel 2019. Calcio, Europa League, stasera alle 21 la Juventus ospita gli olandesi del NEC, ma continuiamo a parlare di calcio e lo facciamo insieme al direttore Enrico Mentana.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: Siccome siamo in un'altra settimana di quelle un po' preliminari delle coppe europee di calcio e tocca alla Juventus, ieri sera il Milan ha esordito male, ma le coppe sono potenzialmente molto molto lunghe, permettetemi di parlare del fatto che quest'anno, complice il disincanto del mondiale senza Italia per la terza volta, vediamo al calcio con passioni che sono molto meno sfrenate e che peraltro non possono impedirci di vedere che qualcosa sta cambiando. È stato notato che nelle prime 4 giornate della Serie A e della Serie B non c'è stato nessuno 0-0. Che cosa vuol dire questo? Che evidentemente, complice anche la serie di nuove direttive imposte dal capo designatore arbitrale Orsato ai fischietti, in realtà si gioca molto di più, si pensa molto più a giocare e meno evidentemente a e difendersi o a tentare di tenere bloccati i match. Insomma, il risultato comunque è che ci sono molti più gol dell'anno scorso, non ce n'è stata nessuna finora partita senza gol, fatalmente poi prima o poi gli 0-0 arriveranno, ma che cambia completamente l'approccio, forse anche cominciando a vedere come è cambiata l'Europa e come è cambiato il mondo del calcio. Forse in realtà ancora nel pieno di tanta bagarre anche societaria e anche della Federcalcio, dopo tutto quello che è successo, Pirlo, il ritorno di Mancini, probabilmente cominciamo dal basso, cioè dalle partite vere e proprie e non dalle scelte dall'alto, a capire che bisogna cambiare, perché sennò il calcio italiano rischia di diventare sempre meno al passo con l'innovazione internazionale. O forse è solo, come dire, un mio abbaglio dopo 4 giornate di campionato e l'inizio delle coppe europee.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
7: Ciao Alex.
6: Kimi, ma sono io su questo poster?
7: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
6: Per vederci le partite insieme.
7: Magari. Però non ho ancora il wifi.
6: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
7: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
6: Sono appena stato sorpassato.
8: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
9: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
10: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: E visto che parliamo delle vostre imprese al 393 800 3000, tra poco vi racconto l'ultima impresa di Max Verstappen.

0: Three's Family. Oh, stiamo parlando in chiusura del nostro From Disco to Disco, un appuntamento nel quale vi facciamo ascoltare musica senza alcuna interruzione, le vostre imprese, le gare vinte al 393 800 3000. Sono arrivati diversi messaggi, ne sentiamo alcuni. Pronto?
1: Qualche anno fa ho vinto il campionato regionale di enduro.
0: Buono.
1: Team Beluga da Como.
0: Beh, salutiamo il Team Beluga da Como.
2: Una gara che c'ho nel cuore, una gara di bocce, lui e lei. Abbiamo battuto anche delle coppie che hanno vinto mondiali e campionati italiani. Grazie. E questo nessuno poteva aspettarsela.
0: Beh, gara di bocce, quindi loro due erano in coppia, ovviamente misto, quindi uomo-donna, hanno battuto dei campioni, grande risultato, bravissimi. Poi mi fai sapere anche dove.
3: Quest'anno ho vinto il mio primo torneo in vacanza, ho vinto il torneo di beer pong. Grande. Ciao Claudio Saronno.
0: Grazie Claudio Saronno. Allora, a proposito di sfide, c'era una di cui si sta parlando molto in queste ore. Si tratta di una gara di kart dal titolo Max vs 100. Max in questo caso è Verstappen, chiamato a sfidare 100 piloti amatoriali di kart, tutti a bordo dello stesso modello di vettura. Verstappen doveva superarli entro 30 giri. La notizia non solo che ce l'ha fatta, ma ha conquistato una vittoria schiacciante con un largo anticipo rispetto ai giri a disposizione. Partito in 101esima posizione, ha impiegato appena 14 giri per superare tutti gli avversari che erano appunto amatoriali, atleti Red Bull, player, content creator, streamer, giornalisti e fan selezionati da tutto il mondo. Niente da fare, l'esperienza paga. La macchina era la stessa, il kart era lo stesso, però c'era qualcosa di diverso a guidarlo. Riparti alla grande a proposito di movimento e di auto con le offerte di Autorigold di Volkswagen Milano. C'è per esempio Volkswagen Polo Young, che è compatta, tecnologica, pronta a seguirti in ogni tua giornata, tua a partire da 18.900 euro. In più hai 12 mesi di manutenzione e 12 mesi di polizza furto incendio inclusi. Polo Young, riparti con il piede giusto e scoprila da Autorigold di Volkswagen Milano. A settembre aperti tutti i giorni in via Gallarate 253 a Milano. Autorigoldi.it.
4: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. Tag 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
3: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
4: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
6: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Concessionaria Fratelli Gia a Milano, a Sago e San Martino Siccomario.
8: Aperitivino?
9: Meglio! A settembre da Denicar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
10: Solo da Denicar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denicar.it.
11: M Serramenti, abbatte i costi delle tue bollette.
12: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione più luce, più sicurezza.
11: Da M Serramenti, una porta finestra, tre finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
12: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti, a Milano, Saronno, Como, Lissone e Pontelambro.
11: mserramenti.it.
12: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
13: Fino al 27 settembre da Merbag arrivano le Star Weeks, due settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
12: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
13: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
12: Info su merbag.it.
14: Attenzione! L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano ha qualcosa da dirti. Volkswagen T-Roc da 20.200 euro.
15: Volkswagen Polo da 14.900 euro.
14: Volkswagen Taigo da 19.400 euro.
15: L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano è certificato e garantito fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Cosa aspetti?
16: Auto Rigol di...
17: A Milano dal 1906.
18: Aperti tutti i giorni di settembre nella sede di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara.
19: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
20: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Crema Diesel, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, a Bagnolo Cremasco e Cremona.
21: Perché accontentarsi quando puoi avere tutto? Stile sportivo, tecnologia ibrida e tutta l'emozione di guidare la tua nuova Peugeot 208. Solo da Mocauto è tua da 14.950 euro. Subito pronta da guidare e con garanzia fino a 8 anni o 160.000 km. Scegli il tuo colore e parti. Ci vediamo da Mocauto, in via dei Missaglia 89 a Milano. Siamo aperti anche tutte le domeniche di settembre. M come Milano, M come Mocauto. Scoprila su mocautogroup.com.
22: Ancora benvenuti da me, sono Alessia Luisi. Beh, salutiamo anche Fabio che mi segnala di aver vinto qualche campionato di volley. Bene, qui siamo alla ricerca dei campioni.

0: pochi giorni era a Milano. Pochi giorni fa era a Milano. Domani, se per caso siete a Ibiza, sappiate che lui sarà all'Universo. Parlando di David Guetta, che in questo caso era su Disco Radio con Bibi Rexha, Sad Girls. Adesso c'è una delle nostre novità. Pochi istanti alle 8. Ancora benvenuti da me, io sono Alessia Luisi, pronto ad accompagnarvi fino alle 22 con le più ritmate dal 90 ad oggi. C'è il nuovo di Topic, Lucky Ones.
1: Novità, novità, novità. Disco Radio.

Loro sono Topic e Carte Blanche e questa è la nostra novità. Si chiama Lucky One, una delle tante novità che vi stiamo facendo ascoltare in questi giorni, che come sempre vi ricordo siete voi a scegliere se far entrare ufficialmente nella playlist di Disco Radio. Si partecipa tutti al Disco Radio Music Club sul sito e sull'app della radio e ogni settimana si vincono i nostri gadget.

0: è una canzone che oserei definire magnetica. Magnetic! Loro sono i The Bowser su Disco Radio e tra un attimo, se vi va, ritorniamo nel passato, nel 2003, con la storia del ritmo.
1: Cominciamo con...
2: Benessere!
1: Il benessere per Francesca. Sentiamo, sentiamo.
2: Cara Francesca, incredibile!
1: Sì.
2: Ogni volta che inizi a dibeltirti, ti chiama la banca per dirti di darti una calmata.
1: Certo.
2: Né che siamo qua a sciabolare.
1: No, non si può fare.
3: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
4: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa. Ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
9: Fino al 27 settembre da Merbag arrivano le Star Weeks, 2 settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
8: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
9: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
8: Info su merbag.it.
10: Carriole, carriole, carriole.
11: Ma non era parole?
10: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Gay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
11: Un capolavoro senza tempo.
10: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
11: Brico Gay, se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
12: Brico Gay, più vicino a te.
10: Brico Gay è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
13: Ciao, sono Mariano. Mariano chiavi in mano di iltuokilometrozero.com. Stai cercando un auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuokilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via De Missaglia 89. Con Mariano chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, iltuokilometrozero.com.
14: Vacanze agli sgoccioli? Ma c'è ancora un motivo per sorridere! Vieni in Ambù a gustare il fuori menù? L'estate sta finendo! Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate e Torri Bianche. Ti aspettiamo!
15: Ambù, mi piaci tu!
16: Oh, hai cambiato auto?
15: Certo, da Zappa Auto Adesio. Da loro trovi tutto. Nuovo, usato o chilometri zero con tantissime occasioni multimarca garantite.
16: Ci vado anch'io!
15: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via per Binzago 73 Desio e su zappaauto.it. La scelta giusta al primo colpo.
17: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
18: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
17: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria, sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298 731. comprooroDoro.it.
19: Hai visto che da Fassina è arrivato Omoda e JQ? Sì, proprio così. Da Fassina oggi trovi anche Omoda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Omoda e JQ su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Omoda e JQ.
20: Domenica 27 settembre torna la Stra Woman al Fiordaliso. Iscriviti subito alla corsa camminata dedicata alle donne e partecipa a una giornata di sport, musica e divertimento. E per gli iscritti a Fiorda Club, un esclusivo portacellulare in omaggio. Scopri di più sui nostri canali social e su fiordaliso.net. Centro commerciale Fiordaliso, unico come te.
21: Cerchi un'auto?
0: Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta. È arrivato il maxi mercatone di Auto Wow. Maxi di nome, maxi di fatto. Usato garantito, chilometri zero e nuovo. Fiat, Jeep, MG e tanti altri brand. A partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
21: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
22: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
23: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
24: Pronti a ripartire?
25: E allora riparti con Skoda Fabia o Kamiq. Da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq sono in pronta consegna a tasso zero con anticipo di 4.000 euro e rate da soli 85 euro al mese. TAN 0%, TAEG 1,04%. E a settembre hai anche 1.000 euro di extra bonus e 2.500 euro di eco incentivo Autorigol di Skoda Milano.
24: A settembre riparti con Skoda Fabia e Kamiq.
25: Riparti alla grande con le offerte Autorigol di Skoda Milano. Autorigol!
26: A Milano dal 1906.
24: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
27: Disco Radio.
1: Ogni sera alle 21, quindi tra pochissimo su Disco Radio torna l'ora dedicata a quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90 e nei primissimi del 2000. Questa per esempio è di JCA, Dani Minogue.

Robin Schulz. C'era Better Time su Disco Radio alle 20:22. State tornando a casa proprio in questi minuti, allora cosa aspettate? Accompagnate magari la preparazione della vostra cena con la nostra musica, che potete continuare ad ascoltare in TV, canale 8858 di Sky, oppure sul vostro smart speaker. Basta dire: ehi Google, fammi ascoltare Disco Radio. O se avete un dispositivo Alexa, Alexa, apri Disco Radio, ci sono gli Another.

0: Loro sono i Jubel, quelli di Ocean House. Avete già progetti per il fine settimana? Allora, se avete soprattutto dei figli e siete alla ricerca di magari degli sport o delle passioni che possono riguardare proprio i vostri figli, beh, ci sono un paio di eventi da non perdere, per esempio a Torino. Vi ci porto tra poco.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Prima spazio all'attualità con gli ultimi fatti dall'Italia e dal mondo, c'è Francesco Di Bruno a raccontarceli. Buonasera.
2: Buonasera Alessio, buonasera a tutti. Vasta operazione della Polizia di Stato, arrestati 17 membri di un'organizzazione criminale transnazionale dedita alla diffusione online di materiale pedopornografico. Tra gli arresti in flagranza figurano 6 soggetti residenti nelle province di Torino, Milano e Padova. Depositate le motivazioni della sentenza con cui è stata confermata la condanna a 27 anni di reclusione per l'omicidio a Rozzano di Manuel Mastrapasqua, ucciso per delle cuffie da 14 euro. Per i giudici d'Arezza, nessuna empatia e un uso della violenza come forma di affermazione personale. Colpo contro il narcotraffico tra Italia e Sud America, 8 arresti tra i successori del clan Assisi legata all'Ndrangheta. L'operazione tra Torino e il Brasile arriva dopo che l'organizzazione era stata decapitata nel 2019. A Milano ora è ufficiale, nascerà Largo Dario Fo. In occasione dei 10 anni dalla scomparsa del premio Nobel, la città gli renderà omaggio con l'intitolazione di un largo vicino alla statale, non lontano dall'abitazione dove visse con la moglie Franca Rame. E poi il calcio con l'Europa League, questa sera alle 21 la Juventus ospita gli olandesi del NEC. Ed è tutto, vediamo il tempo di domani.
3: Meteo. La perturbazione è giunta tra questa notte e stamattina sulle regioni settentrionali, che ha portato dei temporali anche piuttosto intensi, si sta ora spostando verso l'Italia centrale, quindi tra la Lombardia e il Piemonte ci attendiamo un miglioramento del tempo che è già in atto. Si attenuano definitivamente le piogge, tornano anche delle belle schiarite e domani sarà una giornata più che discreta con solo un po' di variabilità in montagna in vista di un weekend di sole. Anche le temperature nel weekend risaliranno un po'. Per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
4: C'è un mondo meraviglioso fatto di viaggi, natura, creature, passioni, donne straordinarie, uomini eccezionali e imprese che meritano di essere conosciute. Sono Olga, vi aspetto dalle 10 alle 13, da lunedì al venerdì, per creare insieme questo mondo fatto di bellezza. Ovviamente qui su Disco Radio.
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
7: Let's go! The Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, frigorifero combinato Samsung Total No Frost, tuo a 579 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
0: Tra poco parliamo di eventi a Torino. Prima ne suoniamo 4 senza interruzione. Ripartiamo da Purple Disco Machine.

0: devo dire bravi e Calù, che hanno ripreso questa hit che forse non aveva avuto tutto il successo meritato degli Studio Killers. All to the Bouncer a chiudere l'ultimo From Disco to Disco di oggi, le nostre quattro che ogni ora suonano senza alcuna interruzione. Ancora benvenuti da me, sono Alessio Roisi. Non so se avete sentito prima gli amici del meteo, parlavano delle previsioni del weekend nelle nostre città, sono ottime, saranno ottime, e allora approfittiamo del meteo per stare ancora all'aria aperta. In particolar modo voi di Torino sappiate che proprio questo weekend la città si trasforma in un enorme parco giochi a cielo aperto. Partiamo da un appuntamento imperdibile per gli amanti dell'avventura: al Parco Dora torna il Top Lay, che è il festival del gioco totalmente gratuito. In pratica per tutta la giornata ci saranno oltre 200 tavoli da gioco che vi aspettano, tra giochi di ruolo, board games, sfide fantasy dal vivo, cosplay. Che siate esperti o principianti, ci sarà spazio per tutti per lanciare dadi e mettersi alla prova. Ma non finisce qui: per tutto il weekend esplode in città anche la festa dello sport insieme a circoscrizioni in mostra. In pratica sabato 19, appuntamento a Giardini Reali Bassi in via Barbarù e al Parco Ruffini, troverete dimostrazioni e prove gratuite di ogni disciplina, che ne so, il calcio, le arti marziali, lo yoga, il basket, affiancate da laboratori creativi, musica dal vivo e visite guidate. Domenica 20 invece ci si sposta al Parco Collette e al Parco di Vittorio, sempre a Torino. In questo caso sci, canottaggio a secco, spettacoli teatrali e persino delle mappe partecipate disegnate dal vivo. Quindi sport, cultura, giochi da tavolo, tantissimo divertimento all'aria aperta, tutto a ingresso libero e per tutte le età. Gli eventi si chiamano Top Play in un caso e nell'altro invece circoscrizioni in mostra, ovviamente a Torino. Adesso invece, se dovete cambiare auto, beh, nuova Jeep Avenger, la trovate da Auto Locatelli. Scegli la tua guida, che sia benzina, ibrida, 4x4 o 100% elettrica, con design rinnovato, con la nuova griglia illuminata e tanta tecnologia a bordo. Questo weekend, sabato 19 e domenica 20 settembre, Auto Locatelli ti aspetta negli showroom di Vedano Allambro, Cinisello Balsamo e Cernusco sul Naviglio. Provala con un test drive, valuta la tua permuta e richiedi il preventivo con formule d'acquisto flessibili. Dettagli su locatelligroup.eu.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio.
0: Il ritmo della tua città.
2: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
3: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Crema Diesel, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, a Bagnolo Cremasco e Cremona.
4: Pronti a vivere un'esplosione di gusto? Vieni da Ambù, il regno degli hamburger gourmet, dove la fassona e la pianina sono le star assolute. Carne fresca macinata ogni giorno, pane artigianale. Ambù è il sapore autentico dell'Italia. Cosa aspetti?
5: Ambù, mi piaci tu. Mua.
6: Ciao, sono Mariano. Mariano chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via De Missaglia 89. Con Mariano chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi, il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
7: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
8: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
7: Foton, i solidi pick-up.
8: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
7: Changan, le auto super tecnologiche.
8: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
7: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
9: I D'Insieme arrivano a Merlata. Fino al 27 settembre divertiti a giocare sul tabellone del Mega Game. L'evento è totalmente gratuito e aperto a tutti. Vuoi incontrarli dal vivo? Vieni al firmacopie ufficiale e conosci i D'Insieme domenica 27 settembre dalle ore 16. L'accesso al firmacopie è riservato a chi acquisterà il gioco ufficiale dell'evento. Tutte le info su merlatabloommilano.com. Centro commerciale Merlata Bloom Milano, in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
10: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
11: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
12: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Kona Dark Line con cerchi glossy black, tetto a contrasto e specchietti neri. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,01%, 35 rate da 373 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.696 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
13: Hyundai Carteni, Viale Dalmazia 21 Lodi o su carteni.com.
14: Iconica ieri, attuale oggi. È Smeg. Solo da Troni con una spesa di almeno 399 euro. Subito in abbinata la bilancia da cucina Smeg del valore di 189 euro. Nei Troni della Lombardia dal 17 al 30 settembre. Troni, non ci sono paragoni.
15: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
16: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
17: Nissan Ninicar. Sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su Ninicar.it.
18: Sai che ci vorrebbe una bella ora dedicata a tutte quelle che ci hanno fatto cantare, ballare e sognare negli anni 90 e nei primi del 2000. Quel programma sta per arrivare dalle 21, proprio qui c'è John Summit a

0: di un possibile ritiro dalle scene e di un cambio di nome. Invece The Weeknd c'è, continueremo a conoscerlo così. C'era la sua Can't Feel My Face, adesso su Disco Radio inizia la festa. Qui a qualcuno per caso piacciono gli anni 90? E allora siete i benvenuti all'interno del Rhythmic Easter Extended Version, anche oggi puntuali tra le 21 e le 22 su Disco Radio. Torna l'appuntamento dedicato non solo alla migliore dance anni 90, ma anche a quelle che ci hanno fatto ballare nei primissimi del 2000, come per esempio i Pups & Scar. Ci saranno anche loro nella prima tranche con Loving You, poi ascolteremo i Capricorn con 20 Hz, prima però dal 2000 Bumblebee, questa è Crime of Passion.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: quel mattacchione di Edo Munari va nell'enorme cantina di Disco Radio a recuperare tutti quei vinili che hanno fatto la storia del ritmo. Questa per esempio era del 1993, loro erano i Capricorn con 20 Hz e tra un attimo anche Gabri Ponte.
1: Rhythmic History.
2: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Stesso cuore, nuovo ritmo. Scopri il nuovo Unieuro di Lissone. Esperienze, soluzioni e servizi innovativi per vivere al meglio le tue passioni. Un nuovo spazio dove ogni giorno trovi la migliore tecnologia ai migliori prezzi. Servizi pensati per ogni esigenza e persone pronte ad aiutarti a scegliere ciò che fa per te. Più bello da vivere, sempre il tuo Unieuro. Ti aspettiamo dal 18 settembre presso il centro commerciale Esselunga di Lissone. Unieuro, batte, forte, sempre.
5: Hai visto che da Fassina è arrivato Omoda e JQ? Sì, proprio così! Da Fassina oggi trovi anche Omoda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Omoda e JQ su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Omoda e JQ.
6: Carriole, carriole, carriole.
7: Ma non era parole?
6: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Gay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
7: Un capolavoro senza tempo.
6: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
7: Brico Gay, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
8: Brico Gay, più vicino a te.
6: Brico Gay è sempre più conveniente, anche su BricoGay.it.
9: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
10: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
9: MCA, materassi da 50 anni.
11: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro, anche domenica. Info su suzuki.it.
12: Suzuki. Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Cislago, Solaro e Ro. E domenica 20 settembre vieni a trovarci. Siamo aperti e ti aspettiamo.
13: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
14: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
13: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
11: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro, anche domenica. Info su suzuki.it.
15: Ti aspettiamo da Autogrupp S, concessionario ufficiale a Milano, Viale Certosa 211.
16: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
17: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid, tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
18: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
19: Cerchi un'auto? Hai più di 2.000 possibilità di trovare quella giusta.

0: partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento, ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi Mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto wow, lo dirai anche tu.
1: M Serramenti, abbatte i costi delle tue bollette.
2: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione più luce, più sicurezza.
1: Da M Serramenti, una porta finestra, tre finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
2: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti a Milano, Saronno, Como, Lissone e Pontelambro.
1: mserramenti.it.
3: Back to school, back to Autochioda. Con i voucher incentivi e gli extra sconti trovi occasioni su tutta la gamma dei nostri brand. Un esempio? Fiat Pandina da 9.900 euro, Citroen C3 da 12.900 euro e MG ZS da 16.900 euro, solo con formula zero pensieri. Servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Per tutto settembre siamo aperti anche tutte le domeniche. Vieni a Melzo in via Vespucci 2 o a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri tutte le offerte su autochioda.it. Autochioda, riparti senza pensieri.
4: Non dimenticate che ci sono sempre tanti modi per ascoltare Disco Radio, non solo sulla vostra autoradio, ma siamo anche in TV al canale 8858 di Sky, oppure sul vostro smart speaker. Lo dico per quelli che magari alla sera stanno tornando a casa e ci vogliono ascoltare anche da lì. Basta dire: ehi Google, fammi ascoltare Disco Radio, oppure se avete Alexa, Alexa, apri Disco Radio. Dai che continua il nostro viaggio, c'è molta Italia tra poco e la sentirete. Molella con If You Wanna Party, il gioco dell'amore di Danny J, e poi BB con 7 Days One Week. Prima Gabri Ponte, Got to Get.
5: Rhythmic History.
6: Rhythmic History.
5: La storia del ritmo su Disco Radio.

Questo è un gioco non convenzionale. Ti senti pronto? Possiamo cominciare? Inizia il gioco dell'amore.

0: pensato che sarebbe bello conoscere tutti voi appassionati degli anni 90 e incontrarsi dal vivo. Beh, potremmo cominciare dai social. Disco Radio It, il nostro account ufficiale, seguiteci. Io invece sono Alessia Roisi, vi accompagno ancora per una buona mezz'oretta tra un attimo con i Daft Punk.
1: Rhythmic History.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Promo!
5: Welcome to the party!
6: Disco Radio Party! Ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
7: Disco Radio!
0: Ma c'ha ragione Maurizio che mi ha scritto da pochi minuti al 393-800-3000. Mi ha detto: Alessio, è vero, stai salutando gli amici che ci ascoltano in diretta la sera, ma non vuoi salutare anche quelli del mattino della replica? Ma certo che sì. Buongiorno a quelli che si sono appena svegliati e si risvegliano alla grande con l'energia degli anni 90, le hit che ci hanno fatto ballare in quegli anni lì, ma anche nei primi del 2000. Io sono Alessio Roisi, tra un attimo vi riporto nel 93 con i Technotronic di Ayo, Here We Go. Riascolteremo gli Storm e poi Cappella con Move On Baby. Prima vi porto Around the World.
8: Rhythmic History.
9: Rhythmic History.
8: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: banda. C'era Boom Boom Baby dal 94 e se state qui, tra un attimo torna anche il DJ Ross.
1: Rhythmic History.
2: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
3: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
4: Milano, preparati. Il 19 settembre arriva Carl Cox Invites. Open air al Carroponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite. 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia. Vivila. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exceed.
5: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
6: Scialla, c'è Skoda.
5: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
6: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
5: Anche a settembre? Allora scialla.
7: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Concessionaria Fratelli Giacomel. A Milano, a Sago e San Martino Sicco Mario.
9: Attenzione! L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano ha qualcosa da dirti. Volkswagen T-Roc da 20.200 euro.
10: Volkswagen Polo da 14.900 euro.
9: Volkswagen Taigo da 19.400 euro.
10: L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano è certificato e garantito fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Cosa aspetti? Auto
11: Rigol di a Milano dal 1906.
12: Aperti tutti i giorni di settembre nella sede di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara.
13: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
14: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
15: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
16: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
17: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Kona Dark Line con cerchi glossy black, tetto a contrasto e specchietti neri. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,01%, 35 rate da 373 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.696 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
18: Scoprila da
19: Hyundai Carteni, Viale Dalmazia 21 Lodi o su carteni.com.
20: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
21: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
22: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
0: Non mi dite che siete appena arrivati, dai che ci godiamo gli ultimi minuti dedicati alla migliore dance storica. Io sono Alessia Luisi, tra un attimo torneranno i Club Robbers con I Like It Loud, subito Dreamland, lui è il DJ Ross.
23: Rhythmic History,
24: Rhythmic History,
23: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: questo riassume un po' quello che è il Rhythmic History Extended Version, programma da ascoltare a tutto volume. Sono Alessio Aloisi, vi do la notizia: domani torna la storia del ritmo puntuale alle 21, ma non ci sarò io, che tornerò sabato puntuale alla sera su Disco Radio.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.
0: E ci sentiamo anche la sera.
2: Disco Radio,
3: Disco Radio Party.
4: Soul set. Soul set. This is soul set.
0: Vabbè, dai, stasera, anzi oggi, insomma, tripletta. Prima nei belli svegli, poi nel centro estivo pomeridiano e adesso con il soul set. Buon Disco Radio Party. Sono Fabio Marelli con voi per un'ora di house, deep e funky. Il solito appuntamento di questo giovedì sera tra le 22 e le 23. Continua così dopo l'extended version del Rhythmic History, il nostro super party con i Medusa, Khalid. La prima di stasera è Weekend.

0: Moonbeams, The Blessed Madonna. E sono già passati 4 anni, era il 2022 dal Soul Set di quell'anno a completare le prime di questa sera, di questo giovedì 17 settembre, a suon di House Deep e Funky fino alle 11. This is Soul Set. Jamaica un poco fa, You Girl, It's Not Right But It's Okay, Mr. Bad Weasel dal 2024, tra le nuove Cobra con I Could Do For You. Abbiamo aperto The Weeknd, Medusa, Khalid, ancora Soul Set, tra pochissimo.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
3: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
4: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
6: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
7: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
8: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i 4 nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
9: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
8: Foton, i solidi pick-up.
9: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
8: Changan, le auto super tecnologiche.
9: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
8: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
10: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
11: Oh, hai cambiato auto?
12: Certo, da Zappa Auto Adesio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
11: Ci vado anch'io.
12: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Ferbinzago 73 Desio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
13: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Deichmann, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobitrun.com e iscriviti subito.
14: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina!
15: Ma no! Da Autorigoldi Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
14: Anticipo zero?
15: Zero! Da Autorigoldi Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
16: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
17: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
18: I D'Insieme arrivano a Merlata. Fino al 27 settembre divertiti a giocare sul tabellone del Mega Game. L'evento è totalmente gratuito e aperto a tutti. Vuoi incontrarli dal vivo? Vieni al firmacopie ufficiale e conosci i D'Insieme domenica 27 settembre dalle ore 16. L'accesso al firmacopie è riservato a chi acquisterà il gioco ufficiale dell'evento. Tutte le info su merlatabloommilano.com. Centro commerciale Merlata Bloom Milano, in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
19: Sole, mare, relax, spia motore Ed è arrivato il momento di cambiare auto? Da Outlet Multimarca Gruppo Carmeli le vacanze finiscono, ma i vantaggi continuano. Centinaia di auto con vantaggi fino a 3.000 euro. Usate, aziendali e chilometri zero dei migliori marchi. Vieni nei centri usato Gruppo Carmeli di Brescia, Coccaglio e Bergamo. Oppure scopri tutte le occasioni su gruppocarmeli.com.
20: Perché accontentarsi quando puoi avere tutto? Stile sportivo, tecnologia ibrida e tutta l'emozione di guidare la tua nuova Peugeot 208. Solo da Moka Auto è tua da 14.950 euro. Subito pronta da guidare e con garanzia fino a 8 anni o 160.000 km. Scegli il tuo colore e parti. Ci vediamo da Moka Auto, in via dei Missaglia 89 a Milano. Siamo aperti anche tutte le domeniche di settembre. M come Milano, M come Moka Auto. Scoprila su mokautogroup.com.
0: This is so sad. E ripartiamo anche sul canale 8858 di Sky. Ve lo ricordo, per ascoltarci dal vostro televisore, per esempio via satellite, in digitale c'è lo streaming, la nostra app, scaricate la giornata, e la ve lo ricordo sempre anche questo giovedì sera. Continua la Disco Radio Party con il Soul Set. Sono Fabio Marelli, James Poole, adesso Golden Sand.

0: Jojo Smith, 2023, dal soul set di quell'anno, Little Things, Gypsy Woman ovviamente, l'originale, a completare la prima mezz'ora del soul set di questa sera.
1: This is soul set.
0: Steve Edwards poco fa, Rewind My Mind, What I Want Is You, Bob Sinclair la nuova, Zoo di Fede da 2014, vi ho aperto con Golden Sands e James Poole. Ancora soul set, datemi un secondo, torno da voi.

Ripartiamo subito alla volta delle 11, seconda parte, qualcosa meno di mezz'ora, ancora con House Deep e Funky ovviamente, protagonisti del Disco Radio Party di questo giovedì sera. Sono Fabio Marelli, ripartiamo da DJ Goggia, Jason Derulo, Melody, sovraffollatissimo anche questo Soul 7.

0: Show Me Love, ovviamente dall'originale al presente, dalla nuova versione I Need a Sign. This is so sad. Robbie Schulz poco fa con i Highlights, Clooney Prospa, Good Girl, Mike Boston, il remix dei CBD e i Two Capelli in Ibiza, DJ Goggi, abbiamo aperto con Michico e adesso arrivano le ultime di House Deep Funky, un minuto e si riparte.
1: Milano, preparati, il 19 settembre arriva Carl Cox Invites. Open air al Carro Ponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite, 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia, vivila. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exceed.
2: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
3: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Crema Diesel, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, a Bagnolo Cremasco e Cremona.
4: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
0: Is so sad. Tutte ad un fiato queste fino alle 11, poi Matteo e Pista Dumonari già pronti con il party set. Sonny Foderà, Becky Hill, la prossima è Say Something.
5: Disco Radio Party, so sad. This is so sad.

Heartless, Mia Takarabe, Steve Aoki. Abbiamo deciso di chiudere così il bel Soul Set di questo giovedì sera. Appuntamento che tornerà con House Deep Funky nel disco Radio Party di domenica, stesso orario 22-23. Ma vi aspetto prima, domani pomeriggio. This is Soul Set. Per l'ultimo appuntamento dell'estate con il nostro centro estivo. Quindi vi aspetto dalle 4 alle 7. Adesso Matteo e Pista di Lunare, Party Set. Sono Fabio Varelli. A domani. Disco Radio Party, Soul Set. This is Soul Set.

0: Ciao, sono Mariano. Mariano chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Moca Auto a Milano in via De Missaglia 89. Con Mariano chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometrozero.com.
1: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
3: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
4: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: Milano, preparati. Il 19 settembre arriva Car Cox Invites. Open air al Carro Ponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite, 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia, vivila. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exceed.
6: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta.

0: partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento, ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi Mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto wow, lo dirai anche tu.
1: Domenica 27 settembre torna la Strawoman al Fiordaliso. Iscriviti subito alla corsa camminata dedicata alle donne e partecipa a una giornata di sport, musica e divertimento. E per gli iscritti a Fiorda Club, un esclusivo porta cellulare in omaggio. Scopri di più sui nostri canali social e su fiordaliso.net. Centro commerciale Fiordaliso, unico. Come te.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
6: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
5: Aperitivino?
6: Meglio! A settembre da Denicar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
5: Solo da Denicar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denicar.it.
7: Iconica ieri, attuale oggi. È Smeg. Solo da Troni, con una spesa di almeno 399 euro. Subito in abbinata la bilancia da cucina Smeg del valore di 189 euro. Nei Troni della Lombardia dal 17 al 30 settembre. Troni, non ci sono paragoni.
8: Suzuki Evitara 4x4 All Grip. Tua a 36.900 euro. Anche domenica. Info su suzuki.it. Suzuki.
9: Ti aspettiamo da Autogroup S, concessionario ufficiale a Milano, Viale Certosa 211.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.
3: Welcome to the party.
4: Disco Radio.

0: Milano, preparati. Il 19 settembre arriva Carl Cox Invites. Open air al Carro Ponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite, 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia, vivila. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exceed.
1: Bene, vacanze finite.

0: Adesso è ora di risparmiare.
1: Certo, e proprio per questo ho trovato un'offerta interessante.
0: Ah sì? Quale?
1: Guarda, una nuova Peugeot 208 da soli 14.950 euro o Peugeot 2008 da 19.950 euro.
0: Davvero? E dove le hai viste?
1: Da Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto.
0: Allora andiamo a vederle.
1: Lo sapevo.
2: Ti aspettiamo nelle sedi di Bergamo e Treviglio. Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto. A settembre, aperti tutto il mese, anche la domenica.
3: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
4: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
5: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
6: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.

0: rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
1: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
2: Siamo gli articolo 31.
3: Ciao, sono Fabri Fibra.
4: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
5: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio.
6: This is Rap and Drop.
7: Get a body, yeah. Get a body, yeah.

0: Poi abbiamo i nostri recensori, invece, gente di tutta un pezzo con un grande valore morale.
1: Prego.
0: Un team di archeologi ha trovato le rovine del luogo dove trascorreva le sue vacanze Gesù. Era un resort.
2: Da lunedì a venerdì, dalle 7 alle 9, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.

0: Disco Radio. Welcome to the party. Welcome to the party. Welcome to the party.
1: Questo è il ritmo della tua città.
0: Disco Radio.
1: Disco Radio.